0: potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria, regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del rosario,
3: prega per noi. per noi.
0: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
0: Regina della pace,
3: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
3: Per l'intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente statunitense. È uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale appena insediato. È stato proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini, un piccolo di 3 anni estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale, invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps è doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. È tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, pronti, attenti, via, si va ad incominciare il nostro appuntamento consueto con il nostro Morning Show. Graziano D'Andrea è qui anche per questo primo luglio, e allora partiamo subito con luglio, col bene che ti voglio, eccetera, eccetera. Ormai questo ormai lo sappiamo. Va bene, primo luglio 2026, abbiamo cambiato mese, ma la settimana è questa, siamo arrivati a mercoledì, metà settimana più o meno, siamo pronti ovviamente per incominciare. Oggi lo ricordiamo, 182esimo giorno dell'anno, siamo nella 27esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Ronne e Santa Ester Regina, preziosissimo sangue di Gesù. Il sole è sorto alle 5.40, tramonta alle 20.48, la luna è luna piena ed è illuminata al 99.4%. Il proverbio del giorno, proverbio cinese, il ramo assomiglia al tronco, e qui è abbastanza facile intuire qual è il significato, naturalmente. Allora, è tutto pronto per ricominciare, però dobbiamo ancora ricordare che sono collegate con noi Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare anche con il primo brano e partiamo ovviamente con uno dei tanti tormentoni estivi. Partiamo con la Tuca Macarena di Baby K. Buongiorno.

E allora manca semplicemente da raccontare, da dire che sono le 7:14, minuti primi, andiamo subito con la storia di questo primo di luglio e torniamo al primo luglio 1897, a 3 anni dalla sua prima pubblicazione. Il giornale Billboard Advertising modifica il suo nome nel più semplice Billboard, rivista dedicata al mondo del commercio, della pubblicità, diventerà famosa come giornale musicale a partire dagli anni 30 del 1900. Nel 1908 una cerimonia inaugurale per il Grand Hotel di Rimini, progettato dall'uruguaiano Paolo Somazzi su commissione della società milanese Alberghi Ristorante Affini, dotato di 200 camere con ampie terrazze, sale sfarzose, la facciata rosa in stile Liberty, si accinge a diventare meta di vacanza per personalità in vista dell'arte, della cultura e della nobiltà mondiale. 1908 entrano in vigore le convenzioni sottoscritte il 3 novembre 1906 alla Conferenza Radiotelegrafica Internazionale di Berlino. Tra i provvedimenti principali figura l'adozione del segnale di richiesta SOS, 3 punti, 3 linee, 3 punti, già in uso da parte della Germania del 1905. 1921 a Shanghai viene fondato il Partito Comunista Cinese, il primo segretario nominato è Chen Duxiu. 1931 inaugurata la stazione centrale di Milano. 1937 in Gran Bretagna viene istituito il primo servizio telefonico di emergenza con chiamata attiva nell'area della città di Londra. 1946, nel corso dell'operazione codificata come Crossroads, gli Stati Uniti fanno esplodere una bomba atomica da 20 chilotoni nei pressi dell'atollo Bikini nell'Oceano Pacifico. È il primo test di un ordigno nucleare. 1947 viene varato il transatlantico William Rice, realizzato per la Rotterdamsche Lloyd, e la nave che, venduta ad un armatore italiano nel 1964, assumerà il nome di Achille Lauro, diventando una delle più importanti navi passeggeri italiane. 1948 il pilota Achille Varzi muore a Berna durante le prove del Gran Premio di Svizzera di automobilismo. 1949 Piero Giordanino ottiene a Torino il brevetto per l'invenzione del relè passo passo. 1957 presentazione in anteprima a Roma per la Fiat Nuova 500. L'ex corridore Carlo Salamano conduce il presidente del Consiglio dei Ministri Adonezzoli per un giro di prova nei giardini del Viminale. 1958 il presidente del Consiglio incaricato Amintore Fanfani chiuse le consultazioni e annuncia la formazione del secondo governo italiano da lui guidato. 1960 la Somalia acquisisce l'indipendenza dall'Italia e dalla Gran Bretagna. Nello stesso giorno il Ghana diventa una repubblica. Ed ancora 1960 la stessa Somalia italiana ottiene l'indipendenza dall'Italia e si unisce allo Stato del Somaliland, divenuto indipendente dal Regno Unito il 26 giugno. 1963 gli Stati Uniti d'America adottano il codice di avviamento postale per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Lo ZIP, acronimo di Zoning Improvement Plan, è già in uso in Germania dal 1941 e nel Regno Unito dal 1959. Continuiamo in musica e poi sarà ancora storia.

Beh, ci ha messo allegria, dai, questo brano, assolutamente. Come va con la colazione? Tutto bene? Sono le 7:21. Abbiamo ora la possibilità di concludere anche la pagina dedicata alla storia di questo primo di luglio. Primo luglio 1963, il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy arriva a Roma in visita ufficiale, accolto a Fiumicino dal presidente italiano Antonio Segni, raggiunge la capitale su un'autoscoperta scortato da 24 corazzieri motociclisti. Dopo gli incontri politici al Quirinale e al Campidoglio, raggiunge Bellagio sul lago di Como per trascorrere la notte a Villa Serbelloni. 1969, nel castello di Carnarvon, nel nord-ovest del Galles, Carlo Windsor d'Inghilterra viene investito del titolo di principe di Galles in esecuzione della proclamazione avvenuta il 26 luglio 1958. 1974, le preannunciate gravissime condizioni del presidente argentino hanno l'epilogo peggiore. Muore a Olivos, nella provincia di Buenos Aires, Juan Domingo Perón. 1977, scontro a fuoco tra il presunto capo dei nuclei armati proletari Antonio Lomuscio e i carabinieri, che lo hanno sorpreso in compagnia di due nappiste evase. Lomuscio resta ucciso, mentre Maria Pia Vianale e Franca Salerno vengono arrestate. 1978, quarta votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Si astengono i socialisti e i 335 voti ricevuti da Giorgio Napolitano non sono sufficienti alle elezioni. Poi 1979, vincendo lo spareggio con il Monza, il Pescara torna in campionato di Serie A. 1979, la Sony mette in commercio il Walkman, il primo riproduttore tascabile di audiocassette. 1987, entra in vigore l'atto unico europeo con cui sono stati emandati i trattati di Roma del 1957, sottoscritto nel febbraio dell'86, completa la costituzione del mercato libero interno e prepara l'unione politica dei paesi europei aderenti. 1992, muore 67enne a Monaco il produttore dei film premi Oscar Amar Corde, Nuovo Cinema Paradiso. Franco Cristaldi era nato a Torino nel 1924. Nel 1994 Yasser Arafat, leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, torna in patria dopo un esilio durato 27 anni. Nel 1994 Massimo D'Alema viene eletto segretario del Partito Democratico della Sinistra come successore di Achille Occhetto. 1994, la Trieste e Venezia Assicurazioni, appartenente al gruppo Assicurazioni Generali, fonda a Trieste la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche, la Genertel. 1995, per una crisi cardiaca a Belvidere in Carolina del Nord, muore 57enne Robert Weston Smith, conduttore radiofonico noto come Wolfman Jack, lupo solitario. 1995, nel Principato di Monaco, la principessa Stephanie Grimaldi sposa con rito civile la guardia del corpo Daniel Ducreux, padre dei suoi figli Louise e Pauline. Ed ancora altre notizie di storia, ovviamente. 1996, la polizia irrompe in questo giorno nell'appartamento dell'attrice Margot Hemingway a Santa Monica e la trova morta per eccesso di sedativi. 1997, Hong Kong torna sotto il dominio cinese dopo essere stata colonia britannica per 156 anni. Nel 2000 a Santa Monica in California scompare l'attore americano Walter Matthau, è stato stroncato da un infarto all'età di 79 anni. Nel 2001 Daniele Nardello vince il campionato italiano di ciclismo su strada sul circuito Lissone-Carate-Brianza. Nel 2003 l'Italia assume la presidenza semestrale di turno dell'Unione Europea. Presidente di turno è Silvio Berlusconi, che manterrà la carica fino alla fine di dicembre, quando con il nuovo anno la presidenza passerà all'Irlanda. Nel 2005, grazie al decreto 115 firmato il giorno prima e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a fine l'obbligo del servizio di leva in Italia. E nel 2011 a Monte Carlo il principe Alberto di Monaco sposa Charlene Whitstock a Palazzo Grimaldi con rito civile.
la cerimonia religiosa si terrà il giorno dopo. Nel 2012, per la terza volta in carriera e la seconda consecutiva, la Spagna conquista il titolo di campione europeo di calcio. Nel 2020, sequestro record di anfetamine a Salerno, dove la Guardia di Finanza ha intercettato 84 milioni di pasticche per un peso di 14 tonnellate, il più consistente sequestro a livello mondiale. E direi che è tutto per la storia di questo primo luglio, tante cose sono accadute ovviamente. Torniamo alla musica e poi tutto il resto della nostra buona programmazione con il Morning Show. Oggi abbiamo tanta voglia di musica allegra e divertente come questa di Sal Da Vinci, Dimmelo.

Pollack, regista, due volte premio Oscar, Il socio, La mia Africa, ma anche Come eravamo. Debbie Harry, vogliamo fare gli auguri a Debbie Harry, cantante solista dei Blondie. Viola Valentino, anche lei cantante, auguri. E Dan Aykroyd, attore. Carl Lewis, primatista, salto in lungo 4%, 100 e 200 metri. Diana Spencer, la ricordiamo, principessa del Galles, nasceva il 1 luglio. Valeria Benatti, giornalista, scrittrice, conduttrice radio TV. Alberto Bilà, giornalista e conduttore TV. Marisa Monte, cantante solista con i Tribalistas. Pamela Anderson, modella e attrice. Missy Elliott, rapper e produttrice discografica. Claire Forlani, attrice, la ricordiamo per Vi presento Joe Black e CSI New York. Maria Stella Gelmini, politico, ministro dell'istruzione, università e ricerca dal 2008 al 2011, affari regionali dal 2021 al 2022. Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa. Liv Tyler, attrice, la ricordiamo soprattutto per Armageddon e Io ballo da sola. Lodo Guenzi, musicista e cantante dello Stato sociale, Quelli di una vita in vacanza. E la ginnasta Emily Army. Bene, li abbiamo ricordati ed ora continuiamo, e lo facciamo fra musica e notizie. Questo è il Morning Show.

È arrivato l'oroscopo, eccoci qua pronti con i primi sei segni zodiacali di questo mercoledì 1 luglio 2026. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, l'ingresso della Luna nel vostro dodicesimo campo vi invita a un inizio di mese all'insegna del recupero e del lavoro dietro le quinte. Oggi preferite non stare al centro dell'attenzione. Usate questa giornata per ricaricare le batterie, analizzare con calma i prossimi passi e perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti in totale tranquillità. Toro, un mercoledì fluido, molto costruttivo grazie alla nuova luna in pesci che si posiziona in un ottimo aspetto di sestile. È il momento ideale per i progetti di gruppo, la vita sociale, la condivisione di nuove idee. Un consiglio, una chiacchierata con un collaboratore fidato potrebbe aprirvi una strada del tutto inaspettata. Gemelli, la luna in pesci si posiziona in quadratura nel vostro settore della carriera e della visibilità pubblica, portando una leggera sensazione di stanchezza o piccoli intoppi burocratici da gestire a inizio giornata. Non lasciatevi scoraggiare se i ritmi non sono immediati, usate la vostra naturale flessibilità e mantenete la calma. Cancro, il mese di luglio si apre sotto i migliori auspici per voi. La luna in pesci forma uno splendido trigono d'acqua con il vostro sole, regalandovi un intuito affiatatissimo, grande stabilità emotiva, una fortissima carica carismatica. Ottimo momento per pianificare viaggi, flussi commerciali o per lanciare iniziative che richiedono la visione. Leone, con la luna che abbandona l'opposizione dei giorni scorsi, avvertite un senso di maggiore leggerezza. Questo mercoledì vi spinge a dare ordine nella gestione pratica delle risorse, nei bilanci e nella burocrazia. Marte, nel vostro cielo, continua a darvi una grinta pazzesca, usatela per sbloccare una vecchia pendenza. Vergine, l'ingresso della luna in opposizione dal segno dei pesci accende i riflettori sui vostri rapporti interpersonali, sulle collaborazioni strette. Evita posizioni troppo rigide o discussioni su questioni puramente di principio. Ascolta le ragioni di chi vi circonda e punta sulla concretezza per superare ogni piccolo equivoco. Ed è tutto per la prima parte del nostro oroscopo. Ovviamente la seconda parte arriva fra pochissimo. Nel frattempo ci ascoltiamo Francesco Gabbani con Summer Funk 2026.

Seconda parte del nostro appuntamento con l'oroscopo. Abbiamo gli altri sei segni zodiacali che pazientemente hanno aspettato, ma ora è arrivato il vostro momento. Subito la Bilancia, questo primo luglio vi chiede di concentrarvi sulla riorganizzazione pratica del vostro palinsesto personale, della routine quotidiana. Il nuovo transito lunare favorisce il lavoro di precisione, il riordino dei documenti e la cura del benessere personale. Giornata ideale per ottimizzare i flussi di lavoro prima che l'estate entri nel vivo. Passiamo allo Scorpione, un inizio di mese semplicemente radioso e ad altissimo tasso di creatività. La Luna in Pesci vi sostiene alla grande in un trigono d'acqua perfetto, esaltando il vostro fascino, la vostra sensibilità e il vostro intuito profondo. Siete comunicativi, carismatici e le idee oggi hanno una marcia in più. Prendete l'iniziativa senza esitare. Sagittario, la Luna si sposta nel settore della casa, della famiglia e delle radici, creando una quadratura che potrebbe farvi sentire un po' più pigri o nostalgici del solito in mattinata. Non forzate la mano sul lavoro e concedetevi dei ritmi più morbidi. Usate la serata per staccare completamente la spina nel vostro ambiente ideale. Capricorno, un mercoledì dinamico, fluido, perfetto per le pubbliche relazioni, la scrittura e gli scambi commerciali. Il nuovo transito lunare stimola la vostra mente, rendendola reattiva e curiosa. Sarete particolarmente brillanti e incisivi in ogni discussione o conduzione al microfono. Sfruttate la giornata per stringere nuovi accordi. Acquario, dopo aver ospitato la Luna nei giorni scorsi, l'astro d'argento si sposta nel vostro settore dei valori materiali, della concretezza economica. La giornata adatta per pianificare il budget di luglio, valutare investimenti pratici per le vostre piattaforme digitali, dare concretezza ai progetti dell'ultimo periodo. Pesci, benvenuta Luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso trionfale nel vostro cielo, amplificando al massimo la vostra sensibilità, la vostra immaginazione, il vostro carisma interiore. Riprendete in mano le redini dello zodiaco. La vostra determinazione silenziosa oggi è una vera calamita per le buone occasioni. Fatevi guidare dal vostro sesto senso. Ed è tutto per il nostro oroscopo di questo mercoledì 1 luglio 2026 e noi continuiamo perché non finisce mica qui. Questo è il Morning Show.

È arrivato il momento di dare un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Migranti, la sconfitta di Trump, il presidente è un male per gli Stati Uniti, ora il Congresso deve fare una legge, no, della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. Confermati i divieti sugli atleti trans. L'appello del Papa ai lefebvriani, evitate lo scisma, Leone XIV, non ordinate i vescovi. Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante, caccia l'uomo, l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato. La Repubblica, ius soli, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. Opposizione contro Meloni su Quirinale, legge elettorale. Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile. La Stampa, l'ombra dello scisma. Il Papa e i lefebriani, non ordinate i vescovi o siete fuori. La replica, Leone ci benedica. Ius soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza. Donald non ci sta, nuova legge. Politica, lo scontro Meloni-Vannacci e quella corsa per il Quirinale. Continuiamo con il Fatto Quotidiano. Covid, tutte le balle su Conte Arcuri. Ranucci, la rete dietro la bomba, caccia Mister X. Brunetta, cresce la paga, 215.000 euro per il 2025. Preferenze e giustizia, la destra perde la testa, gli scontri Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, forzisti contro meloniani, poi il vertice dei tre partiti, Nordio nei guai su Melillo. Il Resto del Carlino, caldo, incubo, blackout, l'OMS, emergenza Europa, l'Organizzazione Mondiale, 5 morti in Italia, ma il Ministero della Salute smentisce, convocato un vertice internazionale, il calore mette in crisi la rete elettrica da nord a sud, vuole mangiare senza pagare, uccide pizzaiolo a coltellate. Continuiamo con il Messaggero. Scisma, appello del Papa, non lacerate la Chiesa. Caos, voli e treni, colloqui con Salvini, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. Caso trasporti, CDA straordinario delle ferrovie, Donnarumma si dimette da CEO. Lo Ius soli non si tocca, la Corte Suprema statunitense boccia la riforma. Trump, la verità. Così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori. Il caso delle mascherine miliardarie e farlocche. Danno la colpa ai negazionisti, ma questa ondata di caldo certifica l'idiozia totale dell'Europa verde. Sostituisce quell'organico, non legge, non pensa, si collega, è nato l'intellettuale artificiale. Tensione a Genova, per non bruciare la maggioranza, la Salis si rimangia l'inceneritore. I richiedenti asilo si devono pagare l'albergo, ennesimo provvedimento di un governo di sinistra europeo. La Gran Bretagna prova a fare la faccia feroce con gli immigrati per raccattare qualche voto, ma finché non si azzerano gli aiuti a chi arriva è inutile. Il Giornale, la tratta dei migranti, CAFE ONG 30 arresti, smantellato il business dei clandestini. Tensione nel paese di Mandela, Zulu meglio di noi, vogliono espellere i profughi illegali dal Sudafrica. Covid, l'ora della verità per Conte. Sì all'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi. Le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri. Sant'Anché spiazza tutti, Di Pietro, sindaco di Milano. Andiamo con il Tempo, quotidiano indipendente. Conte nella tempesta, protezioni finite per Giuseppi. Il leader grillino è sempre più nervoso, sarà trascinato davanti alla commissione Covid, soprattutto per la prima volta in 8 anni salta il sistema di protezione che lo ha sempre misteriosamente tutelato. Ma chi è davvero Giuseppe Conte? Chi lo ha scelto? E chi vorrebbe di nuovo imporlo agli italiani? Fisco leggero per i giovani e 1.000 euro in più al mese, tasse come ridurle, seconda puntata.
Andiamo con Libero, il conte Pinocchio, le carte sbugiardano Giuseppi, i parlamentari grillini come piazzisti segnalavano ad Arcuri le aziende amiche da cui acquistare le mascherine. Scisma in vista in Vaticano, c'è chi brinderà, sesso con una escort di 17 anni, indagato l'interista Bastoni. Il Sole 24 Ore, Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi, Delfin caos in assemblea, via libera a 2 commissari, Ford dietro front sull'intelligenza artificiale, richiamati 350 ingegneri. E allora andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, notizia del giorno, Bastoni indagato, prostituzione minorile, inchiesta dell'escort, l'interista sarà sentito venerdì, legale non ha avuto rapporti con minorenni, Milan grandi firme, dopo Ramos sogna Van Dijk, Juve d'attacco e Catore fatta, rilancio per Colo, Mbappé la Francia fa paura, un'altra doppietta preso Messi a 6 gol con Ottavi con il Paraguay, Scudo Sinner sodio e ghiaccio alle 14.30 contro Borges a Wimbledon, Corriere dello Sport, ribaltone mondiale, Ibra l'accusa, Germania e Olanda già fuori, Zlatan attacca la prudenza di Ronald e provoca la nostra scuola, Coman sembrava un tecnico italiano inadeguato, la colpa è sua, il CT Orange lascia polemiche anche nel clan tedesco, tentazione Klopp, Haaland trascina la Norvegia 2-1 alla Costa d'Avorio, ora trova il Brasile, magico Mbappé, la Francia batte la Svezia 3-0, Calahili sorpasso Inter, il Napoli prende tempo, Ausilio cerca l'accordo con l'Union, e ancora Wimbledon avanti Sonego e Berrettini, eliminato Arnaldi, Sinner ostacolo Borges. Chiudiamo con tutto sport, Bastoni altri guai, indagato per prostituzione minorile, inchiesta escort per il difensore dell'Inter, c'è l'invito a comparire venerdì, secondo gli atti dell'inchiesta milanese avrebbe avuto un rapporto sessuale con una 17enne che però avrebbe negato l'episodio, ieri l'avviso di garanzia, l'avvocato del giocatore, non ne sappiamo nulla, valuteremo se rispondere ai PM. Juve preso Ecator, 33 milioni per Colo, primo no del Paris Saint Germain, intanto arriva un attaccante dal Genoa, bianconeri multati di 6 milioni ma rispetteremo i paletti UEFA. Finalmente un rinforzo, ieri sera le visite, costa 18 milioni compresi i bonus, ne rientrano 5 per Puzka della Next Gen, per il francese si continua a trattare, portieri offerta da 40 per Svilar, Muro Roma, da Farà al Parma. Re Holland a me il Brasile, Martinelli l'Italia di Carletto, Gil Leroe che vendeva scarpe, l'estate magica di 6 Bari, Toro Caos a Ravaglia, Cairo vende Nie, il Bologna adesso tratta con Watford, Taira sogna in Grant, Sinner ne fa fuori 2, debutta asfalta a Bultermi, vedo numero 1. Ed è tutto per il nostro appuntamento anche con le notizie dai giornali quotidiani principali oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano e che ritroveremo domani mattina alle 7.09 puntuali come al solito per il nostro morning show. Per arrivare alle ore 8 ovviamente la buona musica, la musica di quest'estate 2026 tutta da trascorrere in nostra compagnia. Morning Show e Graziano D'Andrea.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci pronti e ovviamente per la seconda parte del nostro appuntamento odierno con il Morning Show, quello targato 1 luglio 2026. Caldamente vi saluto. Ancora dicono per poche ore, ma comincio ad avere qualche dubbio. Comunque, vabbè, dai. Andiamo a continuare e incominciamo con delle pillole anche di curiosità di luglio, con uno studio affascinante che arriva dal mondo della psicologia sociale e che riguarda un gesto comunissimo ma potentissimo che facciamo tutti i giorni. Parliamo del cosiddetto potere terapeutico della nostalgia musicale. Un team di ricercatori ha dimostrato che ascoltare le canzoni che amavamo durante l'adolescenza, in particolare tra i 12 e i 22 anni, non è una semplice operazione nostalgia, ma un vero e proprio scudo biologico contro lo stress. Quando ascoltiamo quei brani, il cervello rilascia istantaneamente un mix di dopamina e ossitocina superiore rispetto a qualsiasi altra musica, riattivando i circuiti neuronali della sicurezza e dell'identità. Gli psicologi suggeriscono che bastano appena 10 minuti al giorno di questa terapia del ricordo sonoro per abbassare del 25% i livelli di cortisolo nel sangue, migliorando la concentrazione e l'ottimismo per l'intera giornata lavorativa. Insomma, se sentite il bisogno di una ricarica, andate a rispolverare i vostri vecchi classici del cuore, oppure ascoltate il Morning Show, che di cose classiche ne trova tantissime, cose vecchie e cose nuove. L'importante è ascoltare della buona musica. Continuiamo ancora, tante altre notizie, tante cose da raccontare nel corso di questo nostro Morning Show. Sognavo

0: cose stupide.
1: Noi parliamo di cose anche un po' più intelligenti, credo, nel corso della nostra mattinata. Ora passiamo ad esempio a una notizia incredibile che unisce la tecnologia d'avanguardia all'archeologia, dimostrando come gli strumenti moderni riescano a far parlare persino le pietre più antiche del pianeta. Ebbene, un gruppo di scienziati ha utilizzato l'intelligenza artificiale per decifrare i segreti di uno dei monumenti più misteriosi del mondo. Parliamo del sito preistorico di Stonehenge. Attraverso una scansione acustica digitale in 3D ad altissima definizione, i ricercatori hanno ricostruito l'esatto panorama sonoro del sito risalente a 4.000 anni fa, quando tutti i giganteschi monoliti erano ancora intatti e posizionati in cerchio. La curiosità straordinaria è che la disposizione delle pietre funzionava come una vera e propria cassa di risonanza acustica perfetta, amplificando la voce umana e gli strumenti a percussione all'interno del cerchio di oltre 10 decibel, mentre isolava quasi completamente i suoni provenienti dall'esterno. Una scoperta che dimostra come Stonehenge fosse progettato non solo come osservatorio astronomico, ma come una monumentale teatro sonoro al chiuso per rituali d'élite. Sono le 8:16, torniamo alla nostra buona musica.

Ed ora apriamo la pagina della nostra memoria musicale facendo gli auguri a una donna straordinaria, una vera e propria icona di stile, carisma, attitudine, che ha traghettato quello che è stato il punk e la new wave dritti dritti al centro delle classifiche pop mondiale. E oggi, 1 luglio, l'abbiamo già accennato in precedenza, si festeggia il compleanno di Debbie Harry. Nata a Miami nel 1945 come straordinaria front woman dei Blondie, Debbie ha letteralmente ridefinito il ruolo delle donne nel rock tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. La sua voce particolarmente vellutata, graffiante, unita a un'estetica indimenticabile. Ma quanto ci siamo innamorati di Debbie Harry, noi giovani dell'epoca, giovanissimi dell'epoca. Bene, ha firmato dei capolavori assoluti, capaci di mescolare il rock, la disco music, persino le primissime influenze rap come in Heart of Glass o Rapture. A 81 anni compiuti oggi, Debbie Harry resta un punto di riferimento veramente inarrivabile per tutta la cultura pop. E allora, per dare la carica giusta a questo primo mercoledì di luglio, andiamo a risentire un classico intramontabile, Debbie Harry e Blondie, e questa Rapture. Alzate il volume della vostra radio. Buongiorno!

Auguri alla meravigliosa Debbie Harry per i suoi 81 anni, portati benissimo fra le varie cose. Questa era Rapture, un pezzo che mi ha fatto sempre impazzire letteralmente, mi ha fatto piacere riproporlo a voi nel corso di questa nostra mattinata di questo primo luglio 2026. Ma facciamo un salto all'indietro e andiamo al primo luglio del 1969, una data epocale per la musica d'autore, per l'attivismo politico internazionale, perché in quel giorno di 57 anni fa John Lennon lanciava un messaggio pacifista destinato a risuonare per sempre nella storia dell'umanità. Veniva pubblicato il singolo Give Peace a Chance, registrato in modo totalmente acustico improvvisato all'interno della celebre stanza d'albergo di Montreal durante il loro secondo Bed In per la Pace. Il brano vide la partecipazione di decine di attivisti, poeti, celebrità che battevano le mani a tempo sul letto di John e Yoko. Quel ritornello semplice, potente, incalzante si trasformò immediatamente nel manifesto assoluto di una generazione che protestava contro la guerra, un inno universale che non ha perso nel corso degli anni assolutamente un briciolo proprio della sua forza. Spostiamo le lancette del nostro orologio musicale, torniamo al primo luglio del 1988. Quella settimana i Pink Floyd entravano nella storia non solo per la loro musica, ma per aver superato una delle frontiere più incredibili dell'era moderna. Il loro monumentale album dal vivo, Delicate Sound of Thunder, diventava il primo disco rock in assoluto a essere trasmesso nello spazio. L'album, che documentava lo spettacolare tour trionfale della band guidata da David Gilmour dopo la pubblicazione di A Momentary Lapse of Reason, venne portato a bordo della stazione spaziale sovietica Mir dall'equipaggio della missione Soyuz. I cosmonauti russi lasciarono la cassetta a bordo, permettendo alle note etere, ai soli di chitarra cosmici, ai laser dei Pink Floyd di viaggiare letteralmente in orbita intorno al pianeta Terra. Un viaggio sonoro spaziale di cui andiamo a recuperare una versione pazzesca. Ecco i Pink Floyd con Learning to Fly. Sono le 8:27, buongiorno, primo luglio 2026, Graziano D'Andrea è vostra compagnia nel Morning Show.

E allora attenzione, perché oggi ci concediamo ancora un momento per quanto riguarda il nostro cosiddetto almanacco musicale, piuttosto che altre notizie magari trite e ritrite. Ci soffermiamo su dei momenti importanti della storia della musica. Chiudiamo questo nostro spazio celebrando un compleanno tutto italiano che ha segnato una vera e propria svolta epocale per la storia del rock e della canzone d'autore nel nostro paese. 1 luglio del 1983 impazzava nei jukebox di tutte le spiagge italiane lo splendido sesto album di Vasco Rossi, parliamo del capolavoro Bollicino.

trainato dalla provocatoria e famosissima title track con cui Vasco ironizzava sui miti del consumismo e della pubblicità, l'album rimase in cima alle classifiche per mesi, vincendo il Festival Bar di quell'anno e consacrando definitivamente il Blasco nazionale come il rocker più amato, discusso e rivoluzionario d'Italia. Un disco perfetto, diciamolo subito, che conteneva tracce entrate nel DNA collettivo come Vita spericolata e Una canzone per te. Un brano che mette immediatamente il ritmo giusto e accende l'energia. E allora Vasco Rossi con Bollicine. Eccolo qua. Piccolo spazio pubblicità. Sono le 8:36.

0: Eccolo qua Renato Lorenzi, buongiorno.
1: Oh, che bella giornata ragazzi. Finalmente ha fatto fresco.
0: Ma dove? Ma quando? Fa un caldo terrificante.
1: Bisogna fare un po' di... bisogna cercare così, sai, perché anche parlarne a volte aiuta.
0: Mamma mia,
1: e quindi ci aiutiamo con un po' di fantasia, se non possiamo.
0: No, ma questo hanno incominciato a dire lunedì migliora, incomincia e non è successo niente. Oggi. Martedì, ma sì, nel pomeriggio sera. Niente, siamo mercoledì e quindi
1: oggi dovrebbe esserci dei temporali, hanno detto, in montagna soprattutto. I poveri amici che ci ascoltano da Roma e quelle zone lì, mamma mia,
0: anche lì vedremo.
1: Ma la vera domanda che ci dobbiamo porre, cari ascoltatori, la vera domanda è: preferite la pace o il condizionatore d'aria adesso?
0: Ah beh, io condizionatore d'aria tutta la vita, no.
1: Cosa preferiamo veramente? Questo ce lo disse qualche anno fa Formaggio, che noi conosciamo molto bene.
0: Certo.
1: E soprattutto in questi giorni dobbiamo fare una riflessione, una seria riflessione, se preferiamo la pace o il condizionatore d'aria acceso.
0: Ma quante ne ha dette? C'è una cosa incredibile.
1: ne ha dette di tutti i colori.
0: Ne ha dette di tutti i colori.
1: E non sappiamo più cosa pensare di questo personaggio.
0: Mamma mia.
1: Intanto, caro Graziano, a Caorle, qui nel nostro litorale, debutta Flipper, che non è un gioco come si usava una volta. Andiamo a giocare il Flip, c'è il Flipper lì in quel bel bar, andiamo a giocarci un po', no?
0: Il famoso Flipper.
1: Adesso Flipper è il cane robot.
0: È un cane robot
1: che accompagna i turisti all'ombrellone.
0: Ma dai!
1: Sì, li accompagna all'ombrellone, evitando ai bagnini spostamenti sulla sabbia bollente. E tutte queste cose qui, capito? Si dice, poi non so se è vera sta cosa qui, sai, perché ogni tanto la raccontano. Però si dice che monitori anche presenze sospette, come ladri o venditori abusivi sulla spiaggia, capito? E parla anche in diverse lingue.
0: Bene, non c'è più il bagnino di una volta.
1: L'intelligenza e la demenza.
0: La demenza artificiale,
1: artificiale ha distrutto anche un altro lavoro che insomma era una cosa interessante sulle spiagge, avere il bagnino, poter parlare con il bagnino.
0: Ma poi ti salva il cane robot
1: hai capito? Adesso sì, devi puntare tutto sul cane robot. Il cane robot sarà il nostro futuro. Però, invece una volta il bagnino, vedi, era anche un'attrazione per le ragazze che andavano al mare. Ti ricordi l'anno scorso abbiamo trovato quel bel bagnino.
0: Adesso trovi
1: il cane robot.
0: Ma beccatevi sto cane robot.
1: Beccatevi il cane robot, che è quello che vi meritate,
0: esatto.
1: È quello che vi meritate.
0: Esatto.
1: Intanto abbiamo anche la Svizzera qui di mezzo, la Svizzera ha vietato il niqab e il burka.
0: Mi sembra. Gli svizzeri un mese fa hanno decretato che non si può eliminare il contante.
1: Ecco, questa è già una cosa bella.
0: Vedi? Quindi stanno facendo dei passi che tutto sommato...
1: Stanno facendo delle cose giuste, io direi proprio di sì. Vabbè, comunque la Svizzera poi tra l'altro non solo vieta il niqab e il burka, ma si rifiuta di riconoscere l'Islam come religione, capito?
0: Addirittura.
1: Anche questa cosa qui, che insomma in più, una cosa in più, diciamo.
0: Vedi.
1: Mentre noi qui in Italia siamo ancora un po' indietro, ragazzi. Siamo un po' indietro perché se guardiamo bene a Genova, per esempio, parte il progetto Come spiare i cittadini.
0: No, vabbè, dai.
1: Sì, c'è un po'. 3.000 nuove telecamere. Hanno messo 3.000 nuove telecamere a Genova, ragazzi.
0: Vedi.
1: Quelli di Genova, che forse in questo momento non ci stanno ascoltando, staccano un po' prima, mi pare, no?
0: Esatto.
1: Dal circuito. È peccato, perché la radio avrebbe potuto dire ai cittadini di Genova di stare attenti, perché ci sono 3.000 nuove telecamere che serviranno per addestrare l'intelligenza artificiale.
0: Eccola qui,
1: l'intelligenza artificiale viene addestrata.
0: Bisognerebbe addestrare meglio il sindaco, vabbè, ma questo è un altro discorso, andiamo avanti, vai.
1: Bisognerebbe addestrare anche quello,
0: sì, è vero.
1: Vabbè, comunque non è, vabbè, lasciamo stare, dai. Però diciamo, tutta questa cosa qui è ovviamente tacciuta dai media, non ne parlano, ma cose di nascosto, hai capito?
0: Ma è chiaro.
1: Anche il comune di Genova non dice niente,
0: ma
1: no?
0: Poi cosa vuoi che dica? Ma cosa vuoi che dica? Ma dai.
1: Dove è finita la trasparenza? Ragazzi.
0: Ma che?
1: La vediamo solo attraverso i vetri ormai.
0: Sì, ma neanche.
1: Ma neanche quello. Ma questa cosa qui sta succedendo anche qui da noi a Trieste, sai? Sì. Non solo a Genova. Vedi, i due opposti dell'Italia. Anche qui stanno mettendo delle telecamere.
0: Tutti fissati con le telecamere.
1: Facciamo osservare ai nostri concittadini qui di Trieste i semafori.
0: Tutti i semafori hanno le telecamere.
1: Mm-hmm. Hanno messo un palo, una specie di tubo lungo che poi sfocia in una telecamera in alto, hai capito?
0: Ma questo è per la nostra sicurezza, lo sappiamo, però insomma ditecelo. Ma che ditecelo proprio? Vabbè, comunque io un paio di progettini ce li ho su queste cose, comunque. Vabbè, andiamo avanti.
1: Vabbè, certo che è chiaro che i progetti ci sono, no? Poi tu pensa che ci sono anche dei parchi fotovoltaici. Degli aschenazziti, quindi ettari e ettari in Italia, Italia, in tanti posti, in Sardegna soprattutto, purtroppo, perché la Sardegna anche in Sicilia sono bersagliate molto a sta cosa, ma anche nel centro e nord Italia, e questi parchi immensi di pannelli di fotovoltaici, capito? E sono impianti degli aschenazziti fatti per l'intelligenza artificiale, anche questi. Sai, l'intelligenza artificiale, sappiamo, assorbe quantità di energie enormi, migliaia di megawatt. E questi parchi fotovoltaici vanno ad alimentare questi data center che servono appunto allo sviluppo di queste nuove tecnologie di controllo, perché alla fine tutto sfocia nel controllo, no?
0: Certo.
1: E chi controllano? Le pecore umane, ovviamente.
0: Ovvio.
1: Chi non si rende conto della gabbia digitale che questi esseri stanno costruendo attorno a noi?
0: No.
1: Ragazzi, qui è veramente una cosa
0: seria.
1: Sei
0: un complottista,
1: perché
0: non puoi dire queste cose. Sei un complottista.
1: E poi lascia perdere allora il controllo, no, delle persone. Ma guardiamo il danno idrogeologico e ambientale che questi pannelli fanno sui nostri
0: territori. Quelli sono green, sono molto green.
1: Sono green, il colore è brutto, tra l'altro. Sì, esatto. I pannelli di un colore tipo sul verde, così verdino.
0: Sono green.
1: Sono questo grigio scuro e brutto. Però sono lì, sapete, cari ascoltatori, i pannelli sono lì. Sono fragili, poverini, e diventano rifiuti speciali, costosi da smaltire, tra l'altro.
0: Vedi.
1: È un business un po' rischioso, io direi, per questi personaggi, perché se tutti quanti gli abitanti del luogo dove stanno sti pannelli si dovessero improvvisamente svegliare, caro Graziano, con un martello in mano, per esempio, non so, uno una mattina si sveglia e dice: c'ho un martello qui in mano, casualmente, vedi?
0: Datemi un martello,
1: la famosa canzone, no?
0: Esatto.
1: E vai lì, un colpetto sopra, un colpetto sotto, non succede niente, no? Però le prime piogge fanno entrare un po' d'acqua su questi pannelli,
0: chissà
1: cosa può succedere, no?
0: Datemi un martello, lo voglio dare in testa a chi non mi va, diceva. Oggi non si potrebbero fare canzoni del genere, vabbè.
1: E c'è anche un altro grosso allarme qui dal Venezuela, sai, Carpano viene dal Venezuela, c'è stato il terremoto, sappiamo, dopo questo sisma. E praticamente ci sono le sparizioni di bambini,
0: sono spariti molti
1: bambini, vedi, rimasti soli, perché dopo il crollo, sai, c'è stato purtroppo un po' di marasma, direi. Chissà che non sia stato architettato da ARP anche questo terremoto
0: non può essere
1: per rifornire di bambini qualcuno, non può essere,
0: guarda, veramente,
1: quanto complottista sono io,
0: vedi, fino ad oggi abbiamo avuto un terremoto alla volta, qui siamo arrivati addirittura a due in un colpo solo, quindi non può essere ARP, dai,
1: non può essere, è vero.
0: È naturale,
1: è una cosa naturale, quindi tranquillizziamoci, cari ascoltatori, perché Vabbè. Non so che dire. Io queste cose le dico così, poi uno fa le sue riflessioni.
0: Ma sì, dica quello che vuole.
1: Dica un po' quello che vuole. Certo.
0: Esatto, siamo forse in democrazia, dico forse. Comunque,
1: siamo forse in sì, democrazia. No, non è vero, perché l'Italia no, si dice una repubblica democratica fondata sul lavoro. Invece
0: sì,
1: no,
0: il lavoro degli
1: l'Italia
0: altri.
1: L'Italia è una multinazionale, è una corporazione.
0: È vero, è vero.
1: Perché
0: è vero.
1: Noi come nasciamo siamo proprietari di qualcuno.
0: Esatto,
1: non è che...
0: e abbiamo un bel debito personale. Senti,
1: abbiamo anche il debito personale, capito? Chissà se Mario Draghi
0: eccolo qua.
1: Vedi, ha fatto un rifresco per il suo compleanno, che poi tra l'altro l'ha fatto l'anno scorso, perché lui è di settembre, è nato
0: quindi,
1: in settembre, siamo un po' fuori tema, adesso sto aspettando il prossimo, che sarà il suo, mi pare, 79esimo.
0: Vedi.
1: Ha fatto comunque questo rinfresco per il suo compleanno, e facendo di voler parlare, no? si alza, cari amici, sono così contento che oggi offro tutto io.
0: No, non può essere.
1: Una cosa pazzesca. E poi i titoli sui giornali il giorno dopo, i titoli sui giornali dicono: caso pietoso, Mario Draghi impazzisce il giorno del suo compleanno.
0: Esatto, perché solo impazzendo.
1: È andato fuori di testa, ragazzi.
0: Mamma mia.
1: Ha offerto tutto lui, ma non posso credere.
0: È impazzito, vabbè. Cose da mazzi. Allora, vabbè. Grazie Renato, coraggio. Ti saluto caldamente.
1: Anche oggi, tra un temporale e l'altro, vedrete che ce la faremo anche domani.
0: Sì, ti saluto caldamente. A domani.
1: Ciao.
0: Andiamo a chiudere, vai, il nostro appuntamento odierno. Solamente i saluti alle nostre radio che sono rimaste collegate, ovviamente. Diffusione europea, radioattività regionale radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Domani alle 7.09 ritroveremo anche Radio Tiguglio Web. E allora io incomincio a salutarvi con calma, con molta calma, perché abbiamo ancora un brano che ci accompagnerà esattamente alle ore 9. E allora andiamo subito con David Lee Roth e la sua California Girls. Passate un buon primo luglio col bene che ti voglio, domani puntuali come al solito per fare colazione insieme, 7.09, non potete mancare. Ciao da Graziano D'Andrea, buona giornata.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Chiuso il traforo del Monte Bianco nelle due direzioni. Code a tratti sulla 8 Milano Varese tra Legnano e il bivio con la 9 Milano Chiasso per traffico intenso verso Milano. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano Venezia tra Dalbine e Trezzo in direzione Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Il traffico intenso rallenta il traffico sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la Milano Bologna verso quest'ultima. Nel Lazio un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare a causa del traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: parte un'altra puntata di Dolce Alice Live. Guarda chi c'è alla parte tecnica, c'è il ragazzaccio, è vero? Che fai? Che c'è? Sì, voglio la base, sì, grazie. Ah, visto, grazie, gentilissimo, eh? Guarda, sei di una gentilezza. Brian Bellè alla parte tecnica, chi curerà la redazione è naturalmente Alessandra Sassa dalla porta, dalla porta di servizio, sì, no, vabbè, vai. Ma che c'entra la porta di servizio? Dalla parte opposta del mondo, volevo dire, c'è in questa puntata solo esclusivamente Gianni. Ci sei?
1: Eccomi. Salve a tutti.
0: Mamma mia, come sei altissimo! Ma com'è?
1: Sono altissimo. Aspetta, che abbasso un pelino adesso.
0: Beh, allora, parla.
1: Adesso deve essere bene.
0: Sì, va bene così. Allora, tanto poi facciamo quello che vogliamo. Tanto noi è inutile fare cose e poi dopo
1: stiamo testando una nuova tecnologia,
0: che noi siamo fatti così, noi non è che siamo, poi è tutto in mano al ragazzaccio che in questo momento fa di tutto per rompere le balle, è vero? Vero Brian?
1: Pensate che Max ecco.
2: Eccomi, salve, buonasera.
1: Ecco. Viene dallo spazio direttamente. Era assieme agli astronauti anche lui.
2: Allora, ma perché togli i miei effetti, Brian? Mamma mia.
0: Oh, guarda che no, ma perché si inventa le cose, capisci? Lui si inventa le cose e poi deve fare il cretino. Allora, detto questo, che si fa? Partiamo?
1: Partiamo.
0: Questa? Che roba è questa? Questa è una base? Che è sta cosa?
1: Sicuramente.
0: Ma che ne so? Ma che fai? No, sta provando di tutto. Vabbè. Ma lui è gentile, glielo facciamo fare.

0: uguale tildre.
1: Allora, tante cose anche in questa puntata, caro Gianni di Dolce Dice Live. L'appuntamento c'è Gianni, ma non c'è Patrizia, non l'ho detto. Vabbè,
2: sì. No, manca per questa puntata, questa edizione manca.
1: Si è capito che non c'è, insomma. Vabbè. Allora, ma poi ritornerà naturalmente la settimana prossima, l'avremo sempre naturalmente con noi. Allora, avremo la nostra intervista anche in questo appuntamento di Dolce Alice Live. Ci sarà poi naturalmente Loris Marchi, ci sarà il Vintage Italy,
2: esatto. Tanta robina, tanta carne al fuoco.
1: Sì, troppa forse, perché non ce la facciamo più, però insomma riusciremo ad andare. Che c'è? Cosa? Vuoi provare anche quello? Vabbè, allora facciamo così. Vuoi provare anche quello? Prova anche quello, vai!
3: Non cambiare, sei nel posto giusto.
1: Mamma mia.
3: Sei su Dolce Alice Live.
1: E oserei anche dire. Best music.

0: Ocean, Loves and the Stranger, per semplicemente Eurythmics, Dolce Lice Live. Gianni, ma hai visto, constatato che sei solo, no? Non c'è Patti. Ma la,
1: sì?
0: ma la redazione ti ha mandato qualcosa oppure no?
1: Veramente non ho visto messaggi, quindi presumo che sia andata in ferie anche la redazione, non so, vediamo.
0: È in tilt?
1: Forse magari si farà viva più tardi, chi lo sa.
0: Ma sicuramente vedo l'immagine, vedo il monitor che è nero, di solito quando è nero lei non c'è, oppure sta a magnà. Dai Brian, mamma mia, ma perché?
1: È partito l'applauso, hai visto?
0: Sta a magnà, è partito l'applauso, e lui è così. Va bene, continuiamo, anche perché poi tra non molto lei avrà... E là.
1: Okay.
0: Avrà naturalmente la sua intervista tra una ventina di minuti. Finché non si accende il monitor sono preoccupato, eh. Yes, CDC, Black is Black.

0: del rock puro, veramente, gli AC/DC, che io ho visto in concerto, caro Gianni, nel 1989, anche perché io sto parlando qui del 1980.
1: Questa è la grande musica.
0: Questi sanno suonare, io mi ricordo il concerto, questi suonavano. Cioè, no.
1: Beh, la chitarra elettrica la fanno parlare, gli AC/DC sono veramente...
0: Ma poi,
1: qualcosa di fuori del normale.
0: Sì, un po' pazzerelli su, perché le formazioni di rock, no? A quei tempi c'era AC/DC, Iron Maiden,
1: eccetera, cioè, grandi.
0: I Kiss un pochino più leggerini a confronto dell'Iron Maiden.
1: Le Zeppelin anche sono.
0: Quelli suonavano veramente dal vivo, visti meravigliosi, l'ho visti a Milano. A parte le canzoni che tante magari non possono piacere, no? Perché poi anche gli AC/DC hanno quei 4-5 brani importanti, poi hanno fatto tantissimo. Però per gli amanti, gli AC/DC erano importanti andare ad ascoltarli. E quelli, a parte che dicevo, quei 4-5 brani che conoscevo, poi per il resto non conoscevo nulla. Ma soltanto per vederli suonare dal vivo, ma che si fa? Cioè, va lasciati stare.
1: Vale tutto il prezzo del biglietto. Sì.
0: Ma che scherzi, veramente? E là, ehi, Afro Cuba Band, Rhythm and the Sand. Allora, che si fa? Hai la notizola? Te l'ha mandato qualcosa?
1: No. Controllo e ti faccio sapere.
0: Ok.

0: eccola, si è accesa la finestra, la Windows della Sassa, che ti ha sicuramente la Windows. Allora, sì, io so che ti aveva dato la notizia, che la prima è bellissima,
1: le trova tutte lei, la redazione è pazzesca, grande Alessandro.
0: Quella sicuramente, ma vai, che ti ha detto? Che ti ha mandato? No, ma dimmi.
1: La notiziola? Sì. La vuoi sentire? Qua siamo in tema caldo. Una donna è stata beccata con 200 uccelli che? In casa, pensa. Uno non bastava, 200 proprio. Nelle gabbie anche specie protette, denunciata per maltrattamento di animali e segnalata all'ASL per le criticità igienico-sanitarie riscontrate. Penso un po'.
0: Ora, con tutto, allora, in casa, con tutto il bene che io posso avere per gli animali, ma insomma, 200 uccelli, a parte il fatto la confusione.
1: La puzza
0: che perché cagano come dei disperati. Ma poi il rumore. 200 uccelli, sì. Chi canta in un modo, chi canta in un altro, chi canta in un altro, che voglio dire.
1: Non dormi mai con 200 uccelli. Non...
0: Ma poi c'è da capire una cosa: ma erano in gabbia oppure liberi? Perché importante è quello.
1: No, qua parla in gabbia perché anche le specie protette, quindi è stata denunciata, capito, per maltrattamento di animale e segnalata anche all'ASL. Quindi ora becca una bella batosta.
0: Soprattutto.
1: Carissima donna, tu ti devi innamorare di altri uccelli.
0: Smettila! Ma perché? È tremendo. Uno è colpa mia perché ho creato tra lui e Patrizia dei mostri, no? Ma che devo fare? Taint Pocket Weaves, Young and I to Love Africa, anche questa volta. African Sweet. Brian, tutta sta roba qui dove c'è? Ah, lei l'hai comprata. Ok, con che soldi? Ah, con

0: Allora, no, l'ho voluta lasciare praticamente quasi tutta. Però, no, dovete pensare che c'è ancora un bel 5 minuti. E di conseguenza, cari amici e cari amiche, non è che si possa tenere un brano di 17 minuti. Gianni, la salsa è pronta, gli diamo la linea, che ne dici?
1: Sì, sicuramente. Vai, Alessandrona.
0: Sì, Alessandrona, non se ti sente, Valerio, dai, che da quante te ne dici. Brian, siete pronti? Vedo che lei è pronta, siete pronti? Partite col vocale o partite... Ho capito, ti hanno risposto Gianni, fatti gli affari tuoi, non so con cosa partiranno, se partiranno con la voce o con la musica o qualcosa. Vedo che al monitor della Sassa c'è il suo ospite e allora di conseguenza diamogli la linea. Gli diamo la linea? Io non gli darei nulla, comunque vabbè dai, diamo.
1: Stendiamo un velo pietoso.
0: Forse è meglio anche due veli. Brian, vai!
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music. Best music.

0: E continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Salvo De Vita, che ringrazio tantissimo per avermi concesso il suo tempo, perché so che il tempo è prezioso, soprattutto per una persona che lavora quasi ininterrottamente. Ecco, vorrei soffermarmi un po' con te, caro Salvo, di quelli che sono stati e di quelli che saranno i progetti cinematografici.
1: Allora, guarda Alessandra, i progetti cinematografici ne sono tantissimi.
0: Infatti, qua avremmo bisogno di ore.
1: Perché se dovessimo elencarli tutti, rischieremmo veramente di starci forse una giornata intera.
0: Esatto.
1: Però diciamo con orgoglio posso citare quelli più nominati, soprattutto quelli più visualizzati, grazie anche alle candidature ai vari festival del cinema di livello internazionale. Ad esempio c'è il film Bound, che è uscito anche presso sale cinematografiche nel bolognese, nel ferrarese ed altre città, che è stato candidato anche nel 2023 alla selezione ufficiale del Festival di Venezia 2023.
0: Sì.
1: Poi abbiamo sviluppato il progetto cinematografico intitolato Mare, tratto su una storia vera,
0: sì,
1: stile militare della Marina Militare, in collaborazione con la, sviluppato in collaborazione con la Guardia Costiera.
0: Sì, è un cortometraggio, se non erro,
1: al premio internazionale della cultura cinematografica, in più alla candidatura ufficiale al Festival di Varsavia in Polonia.
0: Però,
1: dopo di questo siamo appunto giunti poi per farla breve nel 2025 con il successo della minifiction Tusumbra, che ad oggi ha totalizzato 465.000 visualizzazioni circa di livello internazionale su piattaforme internazionali cinematografiche, nonché rispecchia un successo e la conferma del nostro lavoro. Ecco, quindi questi sono, diciamo, quelli più nominati che ci hanno portato alla candidatura del Festival di Bari, Festival di Venezia, Internazionale alla Cultura, Festival di Varsavia in Polonia. Quindi diciamo alle spalle abbiamo circa 18 film short più 4 lungometraggi, poi abbiamo 28 brani musicali,
0: mamma
1: più
0: mia,
1: 28 videoclip, quindi diciamo c'è un po' di
0: realtà
1: alle spalle da 21 anni, ecco, mettiamola così.
0: Eh sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì. Ecco, ma tu ti senti un po' una star?
1: Guarda, sinceramente io credo che la star sia soltanto una parola, ecco, contenente vari sillabe, vari vocali. Quindi
0: bella
1: il discorso
0: questa
1: è che è una parola che secondo me è un po' da illusionisti.
0: Sì.
1: Io credo oggi che Salvo De Vita è un personaggio pubblico, piccolo imprenditore che si è fatto veramente, perdonami il termine, il mazzo,
0: cioè,
1: in italiano,
0: sì, assolutamente.
1: Il mazzo ancora oggi, se dobbiamo lavorare per un artista o per un'azienda, per qualsiasi cosa, dovessimo lavorare 15 ore al giorno, ancora oggi lo facciamo dopo 21 anni. Quindi io assolutamente Salvo De Vita oggi è un piccolo imprenditore affermato, che ha delle qualifiche affermate perché ha degli studi anche alle spalle.
0: Certo.
1: Salvo De Vita ha due lauree e un master di specializzazione, quindi è una persona che ha studiato, una persona che è molto responsabile e trasparente sul lavoro, ma soprattutto una persona che aiuta e, se può, anche altruista, ad aiutare,
0: certo,
1: il prossimo.
0: Questo sì. Ecco, credo che poi questi siano anche un po' i valori che sia professionalmente parlando, ma che umanamente tu stai e lo farai ancora man mano che crescerà, vorrai trasmettere a tuo figlio, immagino.
1: Sì, diciamo che mio figlio è stato già protagonista appunto nel videoclip Il figlio di tutti, il bimbo che si vede.
0: E tuo figlio.
1: Quindi
0: esatto,
1: il mio bimbo da piccolo ha avuto più di 512.000 visualizzazioni, perché non dobbiamo calcolare solo quelle su YouTube, ma dobbiamo calcolare nell'insieme delle piattaforme.
0: Certo.
1: Il Fiori
0: certo.
1: Tutti ha avuto 511.000 circa e qualcosa, sotto sì. I 512.000 visualizzazioni. E il mio bimbo è stato protagonista proprio appunto di questo progetto, è colui che diciamo rispecchia me da piccolo,
0: sì.
1: Mettiamola così.
0: Sì. Senti, le tue origini sono campane, no?
1: Sì.
0: Ma ti senti più campano o più bolognese? Te l'ho detto la mamma mia, te l'ho detto proprio la torinese, né? Bolognese.
1: Ecco.
0: Di Casale,
1: allora,
0: di Casalecchio,
1: dico,
0: di Reno, eh?
1: Allora, le origini non vanno mai negate, anzi,
0: certo.
1: Io amo la terra del sud, uh-huh. Anche perché io sono nato e cresciuto a Napoli,
0: sì.
1: Ma sono figlio di papà calabrese,
0: sì.
1: E mamma napoletana.
0: Ok.
1: Quindi diciamo che io parlo sia il calabrese che il napoletano. Spesso mi confondo perché magari quando mi arrabbio mi dice il calabrese e quando sono più tranquillo parlo napoletano a volte.
0: Okay.
1: Quindi...
0: E il bolognese? Il bolognese?
1: Dico,
0: il bolognese.
1: Bologna, come tante altre città che mi hanno ospitato, tipo Milano per 12 anni,
0: sì.
1: Varese per 7 anni, Modena per 5 anni, Ferrara per 3 anni. Quindi ti dico che in 21 anni devo ringraziare anche tanto il Nord Italia.
0: Sì.
1: Che ha saputo apprezzare le mie fatiche,
0: certo.
1: Quello sì. Quindi mi sento sempre del sud Italia, mettiamola così. Sono
0: sì.
1: Sempre comunque campano,
0: sì.
1: Con il sangue calabrese, però a me piace proprio sentirmi, infine ti dico, italiano.
0: Certo. Quindi, italiano, ma questo è bellissimo.
1: L'Italia per me è tutta bella,
0: assolutamente.
1: Non c'è solo
0: sì.
1: Il sud o solo il nord, io amo tutta l'Italia.
0: Infatti io dico sempre, poi soprattutto magari quando si avvicinano i periodi estivi, ma che ve ne andate all'estero, ma rimanete nella nostra bella Italia.
1: No, io l'Italia la amo con tutti i suoi pregi e i difetti.
0: Certo, perché
1: sarò stupido a dirlo, la gente scappa e io ho sempre detto dovete combattere, non dovete scappare.
0: Questo
1: e chi
0: sì.
1: Scappa vuole magari rappresentare che è un anello debole, io invece no, non mi interessa.
0: Senti, ma c'è qualcosa che Salvo Di Vita oggi direbbe quel Salvo Di Vita di 20 anni fa quando tutto è iniziato?
1: Sì, direi una semplice cosa.
0: Sì?
1: Hai fatto bene, continua sempre di più.
0: Continua sempre di più? No, ti prego, e dove vuoi arrivare? Continua sempre di più? No, ti...
1: guarda, ti dico, c'è una
0: no,
1: cosa
0: mi piace
1: che
0: perché sei molto ambizioso e mi piacciono le persone così determinate.
1: Esatto, ti dico una
0: sì?
1: Cosa che bolle in pentola, la posso
0: sì?
1: Dire perché già è stata resa pubblica la conferenza stampa nazionale.
0: Sì?
1: Qualche giorno fa. Allora, abbiamo già filmato di tutto e di più, dalla
0: sì?
1: Burocrazia, sì, per tutte le autorizzazioni, burocrazia generale, per il prossimo progetto cinematografico intitolato La Villa di Famiglia.
0: La Villa di Famiglia
1: è un film di genere horror.
0: Sì.
1: Drammatico, soprannaturale,
0: sì.
1: Che verrà girato nella villa Clara, la ex villa Malvasia Bologna, una villa
0: della
1: seicentesca.
0: Sì. Sì, ho capito, sì, perché devi sapere che ho un carissimo compagno di classe delle superiori che con la famiglia ha lasciato il Piemonte e si è trasferito a Bologna. Poi vabbè, lavora a Lucca, quindi lui fa il pendolare. E un sacco di volte mi ha così, quando ci si sentiva telefonicamente, mi ha raccontato di questa villa e della storia di questa Clara, no?
1: Esatto, e praticamente le riprese, inizieremo i casting per questo progetto internazionale, perché internazionale?
0: Sì.
1: Perché hanno aderito già, appunto, abbiamo già accordato con delle testate giornalistiche
0: sì?
1: Di Chicago, Las Vegas, Georgia, Londra e tanto altro.
0: Sì.
1: Appunto una distribuzione su piattaforme ognuno della propria nazione e anche mediante il servizio internazionale digitale di comunicazione.
0: Ma quindi i casting sono aperti?
1: I casting saranno aperti tra un paio di mesi.
0: Sì.
1: E finiranno il 10 di ottobre. Quindi per coloro che volessero
0: sì?
1: Candidarsi possono visitare i siti social gestiti dall'abbonamento di Meta Business con le spunte blu,
0: sì.
1: Che Salvo Di Vita ce n'è uno solo,
0: sì.
1: Ci tengo a dirlo, quindi E quindi praticamente questo progetto è stato filmato anche mediante degli accordi sponsoriali, varie partnership, è stato filmato per la candidatura e l'iscrizione ufficiale al Festival del Cannes 2027.
0: Ah, però questo
1: quindi
0: è un gran
1: è un progetto...
0: mamma, è un progettone, non è un progetto, mamma mia,
1: è uno dei 12 progetti che svilupperemo, sì, fino al 2030, tra artistici, cinematografici e teatrali.
0: Però mio caro Salvo, ma esatto. In tutto questo però mi viene da dire, Salvo, riposati ogni tanto,
1: sì, prometto che lo farò.
0: Sì. Questa mi sa di una promessa da marinaio.
1: No,
0: ripensando
1: no, farò,
0: un po' al corpo
1: domani,
0: dei marinai.
1: Domenica è festa per tutti.
0: Pensando al cortometraggio Mare di cui abbiamo parlato prima, promessa da marinaio, sì. Sì. Ascolta Salvo, invece che cosa dal tuo punto di vista, ovviamente, della tua esperienza ultraventennale, che cosa consiglieresti ai giovani d'oggi? Che vogliono intraprendere magari un po' il percorso che hai fatto tu, che può essere veramente a 360 gradi, andare a toccare diversi ambiti della
1: vita di un artista. Allora, tu penso che mi conosci ormai, sono una persona che parla in modo diretto.
0: Ma questo è bello
1: oggi
0: di te.
1: Oggi gli artisti, ci sono artisti che meritano tantissimo.
0: Sì.
1: Ok, e sono sottovalutati purtroppo, come ci sono quegli artisti che magari si chiamano artisti, la mattina si alzano,
0: sì,
1: e dicono io faccio il produttore. Quando io parlo di questa cosa,
0: sì,
1: molti mi attaccano,
0: uh-huh,
1: come lo fece anche una Laura Pausini, disse oggi si alzano e il giorno dopo sono tutti cantanti. Allora, per avvicendarsi in una modalità professionale, per essere professionali,
0: sì,
1: prima di tutto bisogna essere delle persone consapevoli di ciò che si fa,
0: sì,
1: consapevoli di quello che si è in quel momento e quello che si è fatto prima di quel momento. Un artista oggi, un attore, un produttore,
0: sì,
1: deve decidere nella vita realmente cosa vuol fare. Perché? Ti spiego.
0: Sì.
1: Se io voglio fare il cantante,
0: sì,
1: ok, io col tempo forse potrò fare anche il cantautore, ma se io non ho ispirazione, voglio fare già il cantautore perché scrivo una musica o un testo che me lo scrivono gli altri e poi dico che è mio, allora lì
0: no, certo,
1: non è più un valore d'artista.
0: No.
1: Allora, questi sono mestieri che o ci si nasce perché veramente hai una dote, oppure lo puoi fare anche mediante degli studi, perché lo studio è molto importante. Lo studio tecnico, io consiglio di studiare tantissimo ai ragazzi di oggi, cioè della nuova generazione, perché senza studio, senza tecnicismo non si va da nessuna parte.
0: Ecco, questo
1: è
0: un gran bel messaggio che stai lanciando.
1: E di crederci, essere sempre più determinati come ragazzi, come persone. Ma mai fare il passo più lungo della gamba, bisogna restare sempre umili, con quel coraggio di essere consapevoli e di dirsi con loro stessi, anche davanti a uno specchio,
0: sì,
1: un semplice specchio, io ho questo livello qui, non posso avere gelosia, non posso avere invidia, ma dove è arrivato lui posso arrivarci anch'io, perché non posso farlo? Allora, determinazione, considerazione di se stessi,
0: sì,
1: ma soprattutto infine avere voglia di farlo veramente,
0: crederci,
1: perché
0: veramente
1: oggi tanti giovani,
0: sì,
1: dico questo e poi chiudo il discorso, tanti giovani oggi pensano,
0: sì,
1: io faccio un brano e divento ricco, no, non funziona così.
0: No, però guarda, non che hai detto una cosa giustissima, tanti lo pensano,
1: Esatto, come il produttore, ci sono produttori che improvvisamente il giorno dopo si alzano, sono produttore, ma io sono produttore, ho speso 200 euro per fare questo film, ma per fare un film vero, caro mio, non ci vogliono 200 euro, ci vogliono dai 10 ai 15 mila euro per fare un videoclip come si deve un film short,
0: esatto,
1: se veramente lo fai di mestiere.
0: Certo. Ecco, guarda, io vorrei farti ancora una domanda, se hai tempo e mi dai la possibilità.
1: Assolutamente, dimmi.
0: È un argomento che, vabbè, sì, ormai tanti se ne sente parlare dalla mattina alla sera, anche negli uffici si usa la cosiddetta intelligenza artificiale, no?
1: Sì.
0: Ora, capisco che è un argomento vastissimo, potremmo parlarne per ore, però ad esempio in ambito musicale o sì, nell'ambito del doppiaggio, quindi in un certo senso anche in quello cinematografico, no?
1: Sì.
0: L'intelligenza artificiale non potrebbe togliere forza lavoro?
1: Guarda, allora, l'intelligenza artificiale, per come la penso io, sì, credo che non potrà mai togliere lavoro a noi professionisti. Sì. Ti spiego. Perché l'intelligenza artificiale ti crea il brano, ok? Ti crea il testo.
0: Sì.
1: Ti crea la musica. Ma tu, quando lo porti in uno studio di registrazione, i programmi, quelli professionali dei veri studi di registrazione delle grosse major, mettiamola così,
0: sì, mettiamola
1: non
0: così,
1: non vengono riconosciuti. Quindi tu avrai bisogno sempre dell'arrangiatore.
0: Ok.
1: L'unica cosa che puoi sostituire l'intelligenza artificiale forse è un po' l'autore.
0: Sì, sì, chiaro.
1: Ma l'arrangiatore, il musicista, non potrà mai smettere, perché ai concerti non possiamo suonare con l'intelligenza artificiale e far finta che muoviamo la chitarra.
0: Ah beh, ovvio, ovvio che sì.
1: Quindi secondo me può togliere un po' di lavoro, ma giusto quel piccolo fastidio.
0: Sì, sì.
1: Secondo me, ma i veri professionisti, perché andranno sempre avanti, perché l'intelligenza artificiale non ti potrà mai mettere una firma Salvo De Vita, ufficio stampa Salvo De Vita o Gigi D'Alessio,
0: ah, no, certo,
1: o Morgan. Quindi sinceramente non credo che sia una minaccia, mettiamola così, in futuro per noi.
0: No, mi piace questo tuo punto di vista, perché mi è capitato nei primissimi tempi, quando si parlava di questa intelligenza artificiale, seguire sui social, da Instagram, Facebook, insomma, una serie di, io mi riferisco un po' di più ai doppiatori, che erano un po' spaventati dall'idea magari di un uso spropositato, eccessivo dell'intelligenza artificiale. Oppure mi è capitato, da speaker radiofonica, magari qualche cantante o DJ, ecco, quando si parla di producer, no? Magari DJ, certo, producer che mi mandano ad ascoltare dei brani e dico sì, bel testo, bel arrangiamento, però poi dico ma la voce? Cioè, perché poi è monotono, è sempre uguale, cioè, lo capisci,
1: esatto,
0: subito quando è fatta,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: intelligenza,
1: sì,
0: artificiale una canzone, no? Allora mi incuriosiva sapere il tuo punto di vista, proprio perché insomma non sto parlando col primo venuto e soprattutto con una persona che si occupa anche di comunicazione tutti i santi giorni della sua vita, insomma,
1: sì. Quello è vero, sì, ormai il
0: centro
1: di comunicazione a 360 gradi,
0: esattamente,
1: comunque con piena soddisfazione, siamo molto grati, assolutamente.
0: E poi la domanda cattivella non posso però non farla, perché sennò sembra qua tutto bello, tutto bello. C'è invece qualcosa che Salvo De Vita, ripensando alla sua vita, appunto, alla sua vita artistica, io,
1: sì,
0: non entro ovviamente nella vita privata del protagonista, dei protagonisti di questo format, c'è qualcosa che artisticamente Salvo De Vita, pensando al passato, non rifarebbe?
1: Allora, no, sinceramente Salvo De Vita, tutto ciò che ha fatto, di gavette ancora sta facendo.
0: Mi piace questa risposta, sì.
1: Esatto, ancora sta facendo, perché io posso dire sì, sono arrivato a varie candidature, festival di Venezia e tanto,
0: certo,
1: altro, ma c'è sempre da imparare nella
0: sempre
1: vita.
0: Bravo, bravo, bravo,
1: assolutamente. L'umiltà fa di te una persona trasparente e molto importante allo stesso momento, ti rende veramente galante l'umiltà, però ti dico no, Salvo De Vita è quel personaggio che rifarebbe tutto, non si è mai pentito di nulla, anche se qualche volta, diciamo, non ha fatto sempre strike, mettiamola così.
0: Non rimpianti, non rimorsi.
1: No, assolutamente. Chi ha rimorsi, secondo me, non vive bene. Io invece tutto quello che ho fatto ce l'ho come curriculum sulle spalle, ma ce l'ho dietro alle spalle. Io guardo avanti, il passato non lo guardo più.
0: Certo. Concludiamo con una, vabbè, la pubblicità ovviamente social, ma l'abbiamo detto, cioè sono le tue pagine da Facebook, da Instagram,
1: Triaz, LinkedIn, Twitter,
0: esatto,
1: sì, ce ne sono un bel po'.
0: Ce ne sono parecchie, assolutamente sì.
1: Tutte appunto... quelle, le uniche pagine ufficiali sono quelle con tutelate da Meta Business,
0: sì,
1: quindi
0: quella...
1: tutte con le spunte blu.
0: Perfetto.
1: Assolutamente.
0: E, concludendo con una canzone, hai scelto A mia figlia.
1: Sì.
0: Perché? Perché?
1: Allora, questo è un brano dove
0: sì.
1: Praticamente io, essendo stato sposato prima di avere quest'altro bimbo,
0: sì.
1: Praticamente ho avuto un brutto periodo durante la fase divorziale.
0: Sì.
1: E quindi avevo quasi mia figlia che si stesse staccando. E ai tempi sono stato molto attaccato su questa cosa,
0: sì.
1: Sai, i giornalisti, no, che attaccavano, i miei colleghi che mi attaccassero, è stata una cosa stupenda. Quindi sì,
0: insomma,
1: sì, mi stavo facendo proprio passare la voglia.
0: Mi piace, guarda, la tua, posso dire, mi piace chapeau, mi piace la tua ironia. E questa è la dimostrazione di quanto sei anche versatile, quindi bravo.
1: Certo. E quindi niente, è basato un pochettino sulla mia vita un po' personalizzata, ma soprattutto sono storie che sono accadute ancora oggi, accadono nel quotidiano.
0: Sì,
1: dei matrimoni finiti male, la mamma chiede il mantenimento, il papà non glielo dà, oppure ci sono delle diversioni diversive nel
0: sì.
1: percorso della separazione e tanto altro, quindi diciamo sono un po' le tematiche quotidiane. E mia figlia è un brano che soltanto sulla piattaforma YouTube ha superato le 400.000, e invece sulla distribuzione abbiamo superato quasi gli 720.000, mi sembra 715 o 720.000,
0: cioè, dei numeri pazzeschi, no, veramente dei numeri pazzeschi.
1: Esatto, solo su YouTube abbiamo pazzeschi. Superato le 410.000, mi sembra, quindi
0: però
1: lascio immaginare il boom che c'è stato.
0: Sì.
1: Notizia, Salvo Di Vita, tutti col dito contro a Salvo Di Vita, vai.
0: Vai, vai.
1: Vai, tanto ormai è fresco, lo distruggiamo prima che nasce. Quindi...
0: Ma chi ti annienta? Posso dire che si autodistruggono da soli quelle persone?
1: Assolutamente, sì, ma infatti si sono autodistrutti da soli.
0: Vedi, ecco, vedi.
1: Cioè, avevo... attaccandomi su molti giornali, soprattutto
0: sì.
1: La Nazione. La testata giornalistica La Nazione, che è una testata molto importante, mi ha attaccato tantissimo.
0: Però noi quindi, siamo qua che ne parliamo. Siamo
1: esatto,
0: qua che parliamo. Sono
1: artistica.
0: Volevano farti fuori, non ce l'hanno fatta.
1: No, sono ancora qui, anzi.
0: E soprattutto mi verrebbe da dire, ricordiamoci che la vita poi è un boomerang. Quello che fai gli altri poi ti torna indietro.
1: Ma guarda Alessandra, dico questo per chiudere in chiusura,
0: sì.
1: Dico che in un certo senso mi hanno fatto pure un favore, quindi.
0: Ah, beh, cioè, sì, è vero, effettivamente sì.
1: Io vedo sempre il lato positivo delle cose, non i lati negativi.
0: È vero, no, te l'hanno fatto, ma sì, questo è anche vero.
1: Sì, ma io devo pure ringraziare, infatti dopo li ho chiamati, ho mandato
0: grazie.
1: Una mail che, dove io li ringraziassi.
0: Hai fatto benissimo.
1: E loro ci sono rimasti male,
0: lo credo.
1: Pensavano che io contrattaccassi con via legali, roba varia. Ho detto, ma io non mi attacco da nessuna parte, voi fate il vostro mestiere.
0: Fate
1: quello che volete.
0: Certo.
1: Boh, così mi rimangono qualche articolo in più di fama e vete, a questo punto mi fate pure un favore. Risparmio, non spendo soldi.
0: Infatti, no, io devo dire che veramente lei tutte, anche la simpatia, cioè veramente.
1: Assolutamente, sì, ma io vedi come sono, mi sto citando adesso, esprimendo adesso, così sono nella vita. Cioè,
0: questo è bello.
1: Io ci
0: perché
1: scherzo
0: non,
1: su,
0: perché non hai una doppia faccia, come invece purtroppo nell'arte, sia in un modo... quando si è in determinati ambienti e poi nella vita di tutti i giorni si diversi. La bellezza, secondo me, l'essenza poi vera di una persona è proprio questo, essere così fuori dalla vita di tutti i giorni e dentro la vita di tutti i giorni lavorativa. Ecco, questo è bello.
1: Assolutamente.
0: E poi
1: sì.
0: Si arriva di più e tu arrivi e come. Allora,
1: grazie.
0: Adesso ti tocca, tu non lo sapevi, ma adesso io te lo dico, ti tocca fare lo speaker, quindi sei tu che me la lanci la canzone, Ti faccio lavorare.
1: Ecco. Ammazza. È la prima volta che ricevo una proposta di fare lo speaker.
0: Sì.
1: Allora, mettiamo, vediamo se va bene così.
0: Prima però ti voglio, però prima ti voglio
1: una chiacchierata con il nostro Salvo De Vita.
0: Sì, che io ringrazio tantissimo, ovviamente.
1: Ecco, grazie a te, Alessandra, sei veramente grande. Grazie a nome anche di tutto il mio staff. E dopo questa lunga chiacchierata con il produttore, il dottor Salvo De Vita, perché non ascoltare uno dei suoi successi intitolato A mia figlia?

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music. Best music.

0: Survival per semplicemente gli America, si parlava prima, no, dei gruppi quelli, giusto Gianni, dei gruppi proprio importanti,
1: quelli della, che contano, sì,
0: della musica mondiale, no, gli America sono uno di quelli, no, perché chiaramente sono dei personaggi, mamma mia, anche questi ho avuto l'onore però di vederli 4 anni fa in quella della Toscana a Fiesole, che suonavano all'interno di un anfiteatro romano, cioè il, allora io vorrei sapere una cosa, no, da questi, ma dagli storici oppure da questi grandi musicisti, da questi grandi, ma come hanno fatto i romani? Perché all'interno di un anfiteatro romano, se tu vai a suonare, l'acustica è perfetta, non va da nessuna parte, è lì, la senti lì.
1: È un tempio, sì, così, un bel tempio.
0: La senti lì, non si disperde, tu esci dall'anfiteatro, fai 50 metri, non senti più nulla. Questa è la perfezione di
1: dell'acustica. Sì.
0: Dell'acustica, insomma, dai. Come facevano? Vabbè, e l'hanno fatto, è chiaramente da grandi professori. Che c'è? Cosa vuoi? Ragazzi, che non ne posso più io di te, guarda, veramente ti licenzio, ti mando a volevo dire un nome ma non lo dico perché poi dopo c'è Gaccio, la pure anche...

0: Allora, Peppino Di Capri l'altra settimana l'abbiamo usato, se non mi sbaglio, no? Per sì. Il Vintage Italy, okay.
1: Esatto, sì.
0: Ok. Allora, mi hanno detto che ti hanno inviato via WhatsApp, caro, anzi non abbiamo dato la mail, non abbiamo dato il WhatsApp, ma abbiamo fatto una minchia in questa puntata. Gianni, mamma mia, come siamo stati. Comunque, vabbè, a prescindere da quello, lascia stare, tanto ormai con Dolce Alice Live la conoscono, chi se ne frega, vai. In fondo magari. Allora, diciamo una cosa, ti hanno mandato per WhatsApp una notizuola, è vero?
1: Esatto, sì. Ma è, secondo me, c'è un nesso con quella di poco fa.
0: C'è un nesso?
1: Perché, sì, sicuramente, guarda, perché poco fa abbiamo annunciato la notizia di quella donna che deteneva 200 uccelli, e in vista di ciò hanno beccato un uomo nudo che corre in strada. Tallonato dalla polizia, entra in chiesa durante la messa. Ma tu ti immagini il prete che fa la messa e lui si presenta con il parpannizzo di fuori. Sì.
0: Che poi fa, voglio dire, fa pandare, no? Perché come il batacchio delle campane, no? Si chiama batacchio.
1: Esatto, il prete si era confuso, ma è mica il battente del campanile.
0: È quasi uguale, vai.
1: Ma, sì. Dunque. Una bella gara con la polizia, che poi si è rifugiata in chiesa, perché là la polizia, come tu sai, non ha accesso per certi versi.
0: Vabbè, comunque l'hanno beccato, io spero che l'abbiano perlomeno insomma
1: gliel'abbiano amputato. No,
0: amputato magari anche sì, perché vuol dire che sicuramente quello è un pazzo. Allora, Vintage Italy, sentiamo cosa è andato a pescare il ragazzaccio in questa settimana. Sentiamo un po', sentiamo.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Bravo Brian Bellè, l'altro bravo.
1: Fabio Concato, ma che è stupendo.
0: Va via, va via. Allora, ma Concato è una di quelle voci che io adoro, capisci? È insuperabile, è vero?
1: Un'altra colonna, un altro pilastro della musica italiana, indimenticabile, Fabio Concato. Con il suo Domenica Bestiale, anche questa che abbiamo appena ascoltato, grandi, grandi successi, sì. Comunque la redazione, Max, ha mandato un'altra notizia clamorosa. Guarda, questa è veramente
0: ancora
1: strepitosa.
0: Ancora?
1: Sì, sì, sì, sì. Questa è favolosa, guarda, la vuoi ascoltare?
0: Certo, certo.
1: Inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello, ma è quello della caserma. Cioè, tu ti immagini, cioè, si vanno a consegnare da soli. Cioè.
0: No, questa... vabbè. Sono un branco di deficienti. Vabbè, vabbè.
1: Cioè, scavalchi il cancello per scappare e ti vai a consegnare ai carabinieri, hai capito?
0: No, ma sono veramente delle cose. Ne fanno di tutti i colori, ne fanno di tutti i colori. Allora, bene, continuando, tra che c'è? Che bussano alla porta, bussano alla porta. Vai a aprire, Brian, scusa.
1: Sarà Loris?
0: Sicuramente il Loris, che a quest'ora soltanto lui può arrivare. Arriva 10 minuti prima e va via 1 minuto prima. Parte la sigla e lui va via. Va, va. La musica, You Time Under Star, Electra per Aquarium Dreams.

0: Allora, 1978, perché ho visto mentre girava il vinile, c'era scritto Atlantic, una delle case discografiche più importanti al mondo, no? Negli anni, c'era la Motown e poi c'era l'Atlantic. E 1978 per questo Aquarian Dreams, che è un brano semplicemente strumentale, anche se poi arriva l'abitudine di mettere qualche vocina, qualche coretto, però è totalmente strumentale.
1: Strumentale, sì.
0: È molto strumentale, molto strumentale. Allora, notizole non ce ne sono, notizole non ne abbiamo, giusto?
1: Qualcosina c'è, perché sono tutte notizie strane comunque. Ma la redazione, sì, perché pensa che c'è un uomo che alleva i piccioni sul tetto e getta uova ai condomini. Loro esclamano: non ne possiamo più, è un incubo.
0: Sì,
1: allevi i piccioni per fare le uova e poi li tiri addosso ai condomini. Pensa un po', che tecnica.
0: Va bene, allora che si fa, Brian? Musica, e certo, è la radio, questa trasmissione radiofonica, che vuoi mettere un filmato? Guarda, ogni tanto mi preoccupi veramente. Al Green Love Relation.

0: Loris Marchi, ci sei? Sei presente? Gianni, lo vuoi chiamare tu? Perché io non ho più voglia.
1: Loris, dove stai, Loris? Sì, ti sì. Sei nascosto?
0: No, sei alto. No, quella cosa che si diceva prima, no?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, ti tengo più basso io. Allora, no, perché sono cose tecniche, noi abbiamo la perfezione su tutto, no? Allora tante volte, sei più basso, sei più alto, invece poi non è vero, perché magari 2 ore che stiamo trasmettendo e i nostri padiglioni auricolari
1: si
0: atrofizzano, vista la nostra veneranda età. Loris, Brian, ci siete? No, perché poi io dopo vi mando, capisci dove? Ah, ecco, avete capito. Allora, se ci siete, partite con questa benedetta sigla, per favore, mamma mia. Eccola, ci sono, ci sono.
2: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di Ain't Nobody, un successo americano firmato Rufus and Chaka Khan. Pubblicato nel 1983 come singolo principale dell'album dal vivo Stomping and the Savoir. Il brano ha raggiunto le prime posizioni nella classifica Billboard R&B e ha vinto un Grammy Awards nel 1984 come miglior performance R&B di un duo o gruppo. È stata scritta dal tastierista della band, David Hawk Holinsky. Curiosamente, il produttore Quincy Jones avrebbe voluto il brano per Michael Jackson. Holinsky, però, aveva già promesso la canzone ai Rufus. Il testo descrive un amore profondo e appassionato, celebrando una connessione così intensa di sembrare magica.

0: È considerato uno dei classici più duraturi dell'era synth-funk ed è stato oggetto di numerosi remix e cover nel corso dei decenni. È il Nobody, Rufus and Chaka Khan. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia
5: polizza. In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
1: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music.

0: Meraviglioso, che brano meraviglioso, 1980, Curtis Mayfield, quello del lento meraviglioso, del lento strapamutante, eccetera eccetera. A noi è piaciuto. Che c'hai? Che c'hai, Mario? Ah, il microfono. Allora, no, perché non riuscivo a vedere. Tramite, ok. Allora, hai le notizie? Ah no, dai, facciamo una cosa. No, Gianni, lascia stare. Diamo WhatsApp e mail, dai, perché mi sento oppresso di questa cosa che non riesco.
1: Certo, manca, effettivamente. Quindi prendete carta, penna e segnate 348-349-1141. Questo è il nostro WhatsApp.
0: Oh, perfetto, benissimo. Allora la musica, Brian, non è la TV questa, ok? Happy Days? Ma va, smettila. Sei un cretino, sei. Guarda cosa ha dato. Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Lover Now Lover. Non l'ho detto una beata picchia, però l'ho detta bene. Caro Gianni.
1: Studiato l'inglese, sì.
0: Allora. Sta per terminare, cari amici e cari amiche, dovete pensare all'altra puntata di Dolce Alice Live. Stasera, cioè in questa puntata, dico stasera perché no, stasera, domani, dopodomani, pomeriggio, mattina, a colazione, siamo stati un po' così, un po' figli dei fiori, un po' farfalloni, un po' non lo so. Dovete pensare che qua manca soltanto che è sta con gli WhatsApp, non lo dovevi dare il WhatsApp, l'hai sentito? Mamma mia. Allora, dovete pensare, manca ancora 15 minuti al termine di Dolce Alice Live. Io volevo fare una cosa. Gianni, che ne pensi?
1: Sì.
0: No, quel microfono lì, io te lo... Sai dove te lo caccio?
1: Si sente alto ancora?
0: No, perché, no, vai e viene, capisci? Deve essere quel difettuccio che hai su. Allora, no, scusate, sono cose fra di noi. Ma poi va a comprare i microfoni su Temu, poi dopo alla fine vedi cosa succede, succede le minchiate. Allora,
1: allora il costo del microfono è questo il problema.
0: Infatti non è quello. Allora volevo non lo faccio mai, no, però Gianni, siccome che è un'amica e anche tua, perché so insomma che se l'hai intervistata, è un brano dance, non lo faccio mai perché essendo un'amica mi fa Max, ma che ne pensi di JM se la mandiamo con Dreams?
1: Certo.
0: La mandiamo, dai Brian, è quello il file. No, Brian, no, il CD. Brian è un cretino, guarda, mamma mia. Dreams DJM, ed è un brano dance da discoteca, ora di qualche tempo fa, di un paio di settimane fa, un mese fa, una cosa del genere. Allora vi do un'anticipazione, ve la voglio dare perché è giusto che voi la sappiate. Allora siamo in sala io e proprio DJM, perché uscirà il nostro brano alla fine di maggio. Oh.

0: Allora, DJ Ham, un disc jockey donna, ok? No, no, perché prima non l'ho detto, capisci? Ma magari di
1: tanti la conoscono, sì.
0: Dream, il brano Sogno, è il sogno di questa donna di diventare una dei disc jockey più bravi d'Italia, donna chiaramente, perché poi se entra nel campo degli uomini ci sono pure io, allora non ha chance, capisci? Che ora mi sta ascoltando chiaramente, mi va Max, ma va, sicuramente succederà così. Allora, detto Gianni, ci sei, perché quel microfono
1: sì,
0: lì...
1: certo che ci sono, mi senti, sì?
0: Ti sento, guarda, malissimo in una maniera, cambia microfono, non so cosa puoi fare, cambialo, buttalo via quello lì, perché veramente... Hai cambiato, hai messo il coso, sì, il bananone.
1: Okay, capito, sì,
0: Hai messo il bananone, che pure quello si sente male. Allora, va bene, no, stavo scherzando chiaramente, posso permettere di scherzare con Gianni, chiaramente. Allora, era DJM con Dream a Dolce Alice Live.

0: Banging in Love, non mi ricordo l'anno. Mariah, per cortesia, l'anno? Ok, prendi la copertina del vinile e guardi. Giralo. Ok, è piccolino sicuramente. 78. Oh, 1978. L'ha trovato l'anno, il Brian House.
1: L'annata del vino buono, sì.
0: Sì, quella del vino buono, veramente. Anche del vino buono. Soprattutto del vino buono. Allora, ho conosciuto tante donne nate nel 78, sono delle grandi gnocche. Allora, detto questo, che cretino. Un bacione e un baciotto a tutti quanti voi. Finisce Dolce Alice Live, un ringraziamento a Gianni. Eccolo lì.
1: Grazie a voi tutti, grazie Max. Okay. E mi raccomando, non mancare agli appuntamenti settimanali.
0: Bene, no, assolutamente no. Un ringraziamento a Alessandra Sassa in redazione e naturalmente un ringraziamento a quel ragazzaccio che è dalla parte opposta del vetro che cura tutto quanto la baranara. Che vi devo dire? Da parte del sottoscritto, un bacione e un baciotto e mi raccomando, se avete la possibilità, fate l'amore. Ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Unica e indiscutibile, piccola ma grande. È lei la più amata dagli italiani. È la nuova Fiat 500.
3: Punti deboli?
2: La semplicità fatta automobile, con un solo nemico giurato, capace letteralmente di mangiarsela a spizzichi e bocconi.
4: È la dannata ruggine che in passato ha fatto razzia di tantissime 500. Per contenere il suo prezzo e velocizzare la produzione, arrivata con la L anche al 1250 vetture al giorno, la storia del cinquino non può vantare fondi particolarmente resistenti. Così è quasi matematico che in caso di acquisto di un conservato, oltre alla carrozzeria da rivedere, il sottoscocca dovrà ricevere amorevoli cure a forma di nuovi lamierati.
3: Quanto costa?
4: Si stima che le 500 circolanti siano oggi più di 600.000, quindi la reperibilità è assicurata, ma bisogna sapersi destreggiare tra le versioni e l'eventuale restauro, operazioni comunque quasi sempre abbordabili. Pensando ai prezzi dell'epoca intorno alle 500.000 lire per l'auto e 35.000 lire per la radio, per esempio, fa effetto parametrare il tutto alle valutazioni attuali. Si parte dai 1.000-1.500 euro per un'auto da totale restauro a salire. Puntando alla diffusissima L si possono trovare esemplari a 4-6.000 euro restaurati discretamente, così come altri anche a 10.000 euro e più se il restauro è stato approfondito e meticoloso. Volendo invece la rarità e potendo spendere molto di più, le altre versioni sono più rare, mentre quelle con porte controvento possono superare i 20.000 euro con facilità, per non parlare dei 30-50.000 euro per una delle primissime 500 col tetto apribile lungo, una vera perla difficilissima da trovare, ancor più arduo in vendita.
2: A 60 anni dalla sua nascita ci sono ancora centinaia di migliaia di cinquini circolanti, a testimonianza del fatto che quando ci mettevamo in testa una cosa, in un modo o nell'altro, realizzavamo importanti obiettivi che poi diventavano un vanto da sbandierare in tutto il mondo.
0: Questa piccola vettura, che nonostante il passare del tempo continua a far parlare di sé, è diventata oggetto di culto per migliaia di appassionati. Ma come ha fatto? È forse una questione di karma?

0: Namaste! Ale!
1: Questione di karma, dicevamo. Beh, sembra proprio di sì, visto che anche per i nuovi modelli di FCA ci si ispira ancora al mitico cinquino vintage.
2: Ci sono macchine che hanno segnato un'epoca, tra le tante la 500 in Italia, simbolo della rinascita del nostro paese negli anni 60, prodotte in innumerevoli versioni. Oggi alcuni modelli dimenticati vengono fatti rivivere.
3: Correva l'anno 1958 e correva l'Italia del boom economico. Lo spread non si sapeva cosa fosse. Modugno trionfava a Sanremo con Nel blu dipinto di blu e il debito pubblico era un quinto di quello attuale. Dagli stabilimenti Fiat usciva la Spiaggina, prima serie speciale della 500 e simbolo della dolce vita. A 60 anni esatti di distanza il paese è cambiato e la Spiaggina ritorna in versione 2.0. La nuova Spiaggina è una cabrio raffinata, una macchina del tempo, la definiscono in FCA, ricca di citazioni vintage e dal colore speciale azzurro volare, un nuovo biglietto da visita per il Made in Italy nel mondo. Oltre alla Spiaggina di serie, anche una special della special, firmata Pininfarina e Garage Italia di Lapo il Can. È pensata per essere imbarcata a bordo di uno yacht, parabrezza nautico, pianale in legno come sulle barche, al posto dei sedili c'è una panchetta creata su misura. Per ora è un prototipo, ma dovrebbe entrare in produzione a breve. Intanto è già pronta per il mercato globale la sorellina, più adatta all'uso quotidiano ma che resta un prodotto esclusivo. La Spiaggina 58 viene realizzata in serie limitata di 1958 esemplari, in omaggio all'anno di nascita del mito.
4: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
5: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: annunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano, proseguendo in questa direzione altre file per traffico intenso tra Monza e Cormano. 2 km di coda sulla tangenziale est di Milano tra Cam e Rubattino in direzione Lecco a causa di un incidente. 3 km di coda sulla 1 Firenze Roma tra Orte e Magliano Sabina per lavori in direzione Roma. Prudenza per il vento che soffia forte sulla 25 Torano Pescara tra Popoli e Torre dei Passeri. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 14.
1: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

night long. Put my daughter on my knee, and she said,

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
0: Una

0: 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. L'incendio è divampato per cause ancora da accertare.
2: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto la liberazione della donna che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne sanremese, condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendola in una stazione di polizia dove è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo e dalla console.
3: Fegato, reni e cornee sono stati donati da una 46enne di Bisceglie in provincia di Bari, morta dopo essere stata travolta da uno scooter giovedì scorso in pieno centro cittadino. La donna, madre di 2 figli, era ricoverata nell'ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nella giornata di ieri è stato accertato il decesso e i familiari hanno consentito la donazione.
2: I lefebvriani hanno mantenuto il punto. A Decon, in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, senza avere ricepito l'appello del Papa a fermarsi. Quest'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa cattolica.
3: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arighi ha messo in guardia Israele dal minacciare la guida suprema Khamenei dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e decisa. Intanto Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato: ci riserviamo il diritto di difendere la patria.
2: Dall'aumento della riserva di crisi PAC, politica agricola comune, proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia aspetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione. Con una quota di oltre 45 milioni di euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, coda tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano, proseguendo in questa direzione altre file per traffico intenso tra Monza e Cormano. 2 km di coda sulla tangenziale est di Milano tra Cam e Rubattino in direzione Lecco a causa di un incidente. 3 km di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Orte e Magliano Sabina per lavori in direzione Roma. Prudenza per il vento che soffia forte sulla 25 Torano-Pescara tra Bussi Popoli e Torre dei Passeri. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Oggi so per ogni pioggia sempre c'è un arcobaleno. Dal bicchiere della vita bevevo solo veleno. Ora invece sono a dirti che per ogni giorno nero. Ricorda e guarda bene, tornerà in cielo sereno. Sai quanto avrei voluto essere forte nel passato, ma guardo indietro e non rinnego cosa sono stato. Devo solo al mio passato quel che sono diventato. Vivo il nostro presente perché ogni istante è andato. Non ho voglia di passare più anche un'altra notte solo. Da quando ci sei tu un messaggio, buonanotte oro. Sarò un passo avanti ogni paura di passaggio, perché ogni paura è un passo indietro dal coraggio.

ancora ridere, sei bella da morire, ma ancora più da vivere. Se basta solo un attimo un fior per appassire, la sua bellezza poi sta tutta nel rifiorire. È vero che un cerotto non cura la cicatrice, ma è questa a dar valore a ogni momento felice. Il destino è un libro e ne sei tu la scrittrice. Gli offro un buon caffè, chissà se ora mi dice. Vocali infiniti, serate in macchina a cantare. La polaro ai due piedi, un telo in riva al mare. Le foto di nascosto al tuo piccolo cane. Xanax attenta a due denti come di menti.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Circolazione al momento scorrevole lungo la rete autostradale dell'Emilia Romagna. Lavori in corso sulla 21 Torino Piacenza Brescia tra Castelvetro e Cremona in direzione Brescia. Frequente la formazione di code. Lavori in corso che potrebbero creare disagi al traffico anche sulla A13 Bologna Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Esmeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra, una poetica sempre altrove. Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non

La voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come Io per Lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai, Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Macherie. Venerdì 20.

0: Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami ma scegli, mi fa impazzire per te.
1: Sono le 16:28.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Sulla 14 Adriatica, code per traffico intenso tra le uscite di Bologna Fiera e Imola in direzione di Ancona. Ancora in A14 un chilometro di coda per mezzo in panne dall'uscita di Castel San Pietro all'uscita di Imola, sempre verso Ancona. Proseguono i lavori sulla 1 Bologna-Firenze nel tratto tra le uscite di Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Inevitabili le code con tempi di percorrenza stimati a circa 25 minuti. Alle 21 di questa sera e fino alle 5 di domani per lavori chiuso sulla 14 il tratto tra le uscite di Cesena e Valle del Rubicone verso Ancona. Sempre in A14, nella stessa fascia oraria, sarà chiuso il tratto tra le uscite di Faenza e Imola in direzione di Bologna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hoppla!

le mutande sopra il vestito. Conosco un tipo con il tempo diventato ricco. Piacere mio, Aldo Ritmo. Ritmo!

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

giovanissimi che sono a casa in questo momento, abbiamo un personaggio nuovo che è venuto alla ribalta, direi prepotentemente, perché veramente si è imposto subito. Appena l'abbiamo visto a Sanremo abbiamo detto: questo è un ragazzo che vince, perché ha quella personalità che ci vuole oggi, soprattutto in mezzo ai giovani. E poi aveva scelto anche una canzone molto bella, molto adatta per i giovani di oggi. Racconta un po' quello che desiderano, quello che sognano. È un ragazzo che alcune cose da raccontarci, ce le dirà dopo che avrà cantato questa canzone, quindi è inutile che io ve lo anticipi. Si chiama Eros Ramazzotti, certamente ricorderete questo nome. C'erano anche altri ragazzi degni di arrivare ai primi posti, però Eros Ramazzotti forse aveva quella cosina in più. È un romano, ci farà sentire naturalmente la canzone che ha presentato a Sanremo. Quindi, amici ascoltatori, ecco a voi Eros Ramazzotti, che è stato oggetto di domanda questa sera nel nostro giornalone, che canta Terra Promessa.

0: alle 18 e 2 minuti.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, coda a tratti sulla 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano, proseguendo in questa direzione altre file per traffico intenso tra Monza e Cormano. 2 km di coda sulla tangenziale est di Milano tra Cam e Rubattino in direzione Lecco a causa di un incidente. 3 km di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Orte e Magliano Sabina per lavori in direzione Roma. Prudenza per il vento che soffia forte sulla 25 Torano-Pescara tra Bussi Popoli e Torre dei Passeri. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Triste col suo bicchiere.

0: Rock e vuoi, primo di luglio di questa nostra ultima puntata stagionale del 2026. Come sempre la regia, Mr. Pieroni.
1: Oi, ciao a tutti, potete mandarci un bellissimo messaggio tramite WhatsApp al 348 7607 9007
0: per interagire con noi, i nostri ospiti in quest'estate infuocata, anche se oggi ci sta dando un po' di trega, un po' le pioggerelline, un po' anche temporale.
1: Sì, un po' di venticello.
0: Un po' di venticello. Allora parlerò poi dopo dei temporali che ho subito io questa settimana durante qualche concerto che c'è stato. In ospite con noi in studio, agli studios di MRC Media Radio Castellana, abbiamo Fabio, ma detto anche Rondelli.
2: Esattamente.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ciao Fabio. Allora Fabio, un grande capo scout storico, ma anche presente.
2: Esatto.
0: Che è qui, ma anche presente. Che è qui con noi in attesa del nostro ovvio fantasmagorico ospite che non arriva mai puntuale, per parlare. Questa puntata è tutta dedicata al Rock in Borgo 2026 dell'8 settembre, che si terrà chiaramente come sempre all'interno della festa del Borgo di Castel San Pietro durante la sagra, la nostra sagra annuale della Bracciola e la carriera logicamente. Quindi avremo con noi, stiamo valutando e sistemando un po' gli spazi e le metodologie per avere con noi il gruppo Boy Scout di Castel San Pietro, Fabio. Quindi quest'anno siete con noi?
1: I due gruppi.
0: Adesso parleremo anche di queste cose, non confondiamo subito i nostri ascoltatori, che saluto ovviamente, che ci ascoltano da tutta Italia, dall'Abruzzo, che è un po' che non salutiamo i nostri ascoltatori, da Tarifa, Spagna, che mi mandano sempre un sacco di messaggi, anzi mandatemi i vocali come al solito. Quindi continuiamo a parlare un po' degli scout in attesa dell'altro ospite. E quindi parliamo di questi due gruppi.
2: Parliamo di questi due gruppi. No, va bene, dai, nel senso che gli scout da Castello ci sono già ormai da 40 rotti anni, perché parliamo del lontano 1980. E quindi pianin pianino ci siamo, diciamo, evoluti, ingranditi e siamo sempre entrati sempre di più nel tessuto sociale di Castello. E niente, e alla fine siamo diventati due gruppi perché le adesioni sono tante, tanti bambini e ragazzi che vogliono entrare, e quindi per dare accesso a tutti quanti abbiamo fatto due gruppi con un notevole impegno personale di tutti i capi che ci sono.
0: E quindi, parlando di Boy Scout, perché dovete sapere, anche se non lo sapevate, ma io amo, se Mr. Pieroni, siamo stati tutti quanti dei Boy Scout qui. Quindi è arrivato in questo momento, è arrivato il nostro terzo Boy Scout.
4: Vai con i Boy Scout, grazie!
0: Bella Amos! Allora, siccome sei arrivato,
4: i Boy Scout sono i migliori del mondo.
0: Siccome sei arrivato,
4: con quanti minuti di ritardo?
0: Ma no, sei abbastanza in orario, dai.
4: È un grande successo.
0: Siccome sei
4: perché
0: arrivato,
4: perché c'è Fabio Rondelli, non vedevo l'ora di ascoltarlo e di vederlo e dargli un bacino, che ci paga sempre delle birre analcoliche.
1: Come esatto, ci dicevano anni fa, ricordati che la puntata delle 7 inizia alle 7.
4: Ah, è vero?
0: Esatto. Allora, per parlare di gruppi e parlare di Rock in Borgo, ci ascoltiamo subito Rock in Borgo dell'Incredible Borgo Band.

0: grande primo nostro singolo della Incredible Borgo Band, con alla voce un grande Marco Negroni, un grande featuring.
1: Ho visto che ti è arrivato un pacco qua.
0: Mi è arrivato un gran pacco. Sto acquistando, diciamo, utensili per il mio lavoro, poi ti spiegherò.
1: Cos'è un soffiatore?
0: Un soffiatore non mi serve per soffiare via l'acqua.
1: Okay. Ascolta, mi è arrivato un messaggio da un nostro grande ascoltatore di Fiesso, che si chiama Andrea, che ci segue sempre.
0: Grande
1: e ci manda
0: Andrea
1: sempre anche dei vocali. Quindi
0: bene, dopo lo faremo ascoltare.
1: Dopo lo facciamo
0: ascoltare. Allora, conduciamo questa trasmissione insieme ai nostri ospiti Fabio e Amos per parlare appunto di Rock in Borgo e questa idea che ci è venuta di collaborare insieme agli scout di Castel San Pietro e quello che proporremo ovviamente quest'anno l'8 settembre in via Mazzini. Quindi Amos, parlacene un po' e poi spiegatemelo anche a me cosa faremo.
1: Allora, siccome volevamo fare una cosa rilassante,
0: molto rilassante,
1: abbiamo deciso di fare una cosa diversa. Poi con l'aiuto degli scout, voglio dire, questo grande gemellaggio rock boy scout finalmente avviene, cioè, anche
0: diversa, sì, ma rock sarà sempre protagonista.
1: Sì, sarà una serata rock in borgo. L'unica differenza è che mentre tutti gli altri vendono magari le solite cose da mangiare e da bere, noi avremo la differenza, faremo tutto un nostro corner dove ci saranno i boy scout che daranno da mangiare e da bere, con la differenza che avremo delle bevande non alcoliche, quindi non avremo la classica birra che si beve tutti i giorni, ma per dare un messaggio
0: zero.
1: Sì, avremo la birra 00, avremo altre cose che poi Fabio ci spiegherà, ma che comunque sveleremo anche nei social, perché poi oggi cominciamo a parlare dell'evento, ma tutta l'estate riverbereremo ogni dettaglio.
2: Dovranno seguirci su tutti i social, quindi Rock in Borgo su Facebook e Instagram, seguiteci che imparerete tutte le cose.
0: Bravo Pieroni, devo dire, senza avertelo chiesto, grande. Ta-da. Grande.
1: Beh, non è mica l'ultima puntata a casa.
0: Finalmente l'ultima puntata, dopo mi lasciate andare in vacanza.
1: Però devo dirti questa cosa, che voglio un po' dirla anche tutto il nostro pubblico, probabilmente sarà la dimostrazione che intanto si riesce a fare rock senza essere ubriachi, si riesce a divertirsi senza essere completamente ubriachi, e soprattutto la sera, il giorno dopo, visto che è anche un giorno lavorativo, puoi anche andare a lavorare senza quel solito mal di testa o mal al fegato o caghetta,
0: con quel gusto in bocca,
1: con gusto in bocca. Esatto, provate quindi a fare una serata di grande rock e divertimento senza bere alcolici, provateci una volta, poi mi direte se il giorno dopo è stato meglio o è stato peggio.
0: Secondo me tutto quell'ossigeno nel sangue è inebriante.
1: Io ti dico, sono 6-7 mesi che non bevo alcolici e sto molto meglio, perché quello che pensavo fosse il mio motore in realtà era il mio fardello.
0: È il tuo fardello, pensa mo Amos come mi viene,
1: che farima
0: con Castello. Castel San Pietro. Allora Fabio, allora spiegaci un po' la vostra iniziativa. Voi siete soliti poi magari a partecipare a eventi con i Boy Scout come somministrazione per la vostra autosostentamento.
3: Autosostentamento, esattamente. No, diciamo che questa cosa qui ci è particolarmente piaciuta, perché voglio dire, non è solamente il fatto di dare delle piedine, crescentine, eccetera, eccetera, ma è proprio un volere trasmettere un messaggio. Noi siamo un movimento educativo, ci rivolgiamo ai ragazzi giovani, e quindi pensiamo e ci rivolgiamo anche alla cittadinanza, quindi pensiamo che questo sia un messaggio importante. Poi sta a voi raccogliere il messaggio, condividerlo oppure no. Nel senso,
0: possiamo dire noi che siamo tre esperimenti che avete fatto su di noi,
3: esatto.
0: Come ci avete formato, dove siamo arrivati. Quindi
3: siamo venuti su così.
0: Siamo venuti su, insomma, ognuno ha fatto.
3: Potremmo aprire una discussione su questo, però sì.
0: No, siamo tre personaggi abbastanza rinomati, che Castel San Pietro, esatto. Ben voluti.
3: E questo mi fa piacere.
0: E abbiamo messo insieme appunto questo bel gruppo di Rock in Borgo, e che tutti gli anni ci teniamo a essere presenti nella nostra bellissima festa del borgo.
1: Siccome ho attivato anche la diretta sul nostro saluto a tutti quelli che ci vedono a casa direttamente dai social.
0: Allora, saluto tutti i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori, in questo caso possiamo dire quelli oggi, che sono al video citofono.
1: Oggi sarà l'ultima puntata,
0: stagionale. Questo l'abbiamo detto, a meno che non mi freghiate un'altra volta.
1: Ma poi ci trasferiremo sui social.
0: Poi ci trasferiamo, grande campagna per il nostro Rock in Borgo, quinta edizione questo anno,
1: che
0: 2026,
1: sarà?
0: Che sarà l'8 settembre. A partire dalle ore 19 circa in via Mazzini a Castel San Pietro Terme.
1: Abbiamo già raggiunto anche un ottimo accordo col comune.
0: Abbiamo,
1: no?
0: appena finito di parlare con il nostro amico assessore Carboni, che ci ha dato conferma della nostra partecipazione, e stiamo finendo di mettere a punto i punti dettagli anche con la presenza del punto di food and drink alcohol free dei Boy Scout.
3: Bravo, bravo, bravo.
1: E per chi non lo sapesse, lui è Fabio Rondelli, il capo degli Scout di Castello.
3: Uno dei capi.
1: Non tutti sanno che gli Scout hanno una comunità capi, se vuoi dire due parole.
3: Bravo. Sì, la comunità capi, che è praticamente un gruppo di capi adulti e formati, perché comunque la nostra associazione ci chiede di essere formati, quindi non inventarci le cose così come vengono, per essere molto pratici, che gestiscono il gruppo e le singole, quelle che noi chiamiamo le singole branche, quindi i singoli gruppi divisi per fasce d'età.
0: Va benissimo, allora continuiamo a parlare ovviamente di Rock in Borgo Live. Ascoltiamo i pezzi che abbiamo suonato nelle nostre grandi edizioni di Rock in Borgo, a partire da La Bamba.

0: Buonasera, sono Bruno La Voce, un vostro grande ascoltatore. Per favore, potete ricordare che la sera di Rock in Borgo sarà anche in diretta su MRC a 1098 e 711 kHz.
1: Allora, questo è il nostro direttore artistico che ci manda come sempre i suoi vocali per ricordarci quello che dobbiamo fare sia qui in radio che fuori, e abbiamo quindi questa richiesta da parte di Bruno di ricordarvi che la serata Rock in Borgo Live del 2026 sarà in diretta sulla radio, appunto, MRC Media Radio Castellana. Cosa volevamo dire ancora, Amos e Fabio, che tornano in studio qui con noi? Questo pezzo l'abbiamo suonato alla prima o alla seconda edizione, ti ricordi, Amos?
2: Alla prima edizione. Ma lo faremo anche quest'anno?
1: No, se era la seconda, era tutto coperto, ti ricordi?
2: La prima era tutto coperto.
1: No, la prima era libera, c'era molta più jam session. Invece nella seconda eravamo già un po' più strutturati ed era tutto coperto.
2: La terza io non c'ero.
1: La terza tu eri via e la quarta è stata l'anno scorso, quindi abbiamo tanti
2: ricordi. Ne abbiamo già fatte quattro e questa è la quinta.
1: Siamo già, come si dice, cinque?
3: Quinquennale.
1: Questi sono i viaggi dell'astronave.
3: Non è quinquennale, è quintennale.
1: Allora,
2: quinquennale come il piano Marshall, i nostri amplificatori.
1: Era questo, grazie, piano di fino. Anzi, diciamo qui, parlando di sponsorizzazioni, appunto, siamo partiti proprio con la campagna sponsor.
2: Esatto, scusa se ti interrompo, volevo dire che partiranno da domani, io e Pieroni manderemo a tutti i nostri sponsors la mail per rinnovare il sostegno alla nostra manifestazione dell'8 settembre.
1: Sia per i nostri grandi sponsor,
2: sia tutti quelli che abbiamo avuto l'anno scorso,
1: e tutti quelli nuovi che vorremmo coinvolgere.
2: Quindi da domani arriveranno le mail, vi spiegheremo le modalità e via. Poi si fattura.
1: Non parliamo di cose amministrative, continuiamo a parlare un po' di Boy Scout con Fabio. Noi che siamo stati tutti e tre sotto la tua ala protettrice, dici qualcosa che ti ricorda di noi, insomma, di quegli anni che erano, diciamo, gli anni 80, metà fine degli anni 80 per me, speriamo magari un pelo più avanti.
4: No, diciamo che gli inizi sono stati abbastanza avventurosi sotto tutti i punti
1: per
4: di
1: me
4: vista.
1: Per me era bellissimo quel periodo.
2: Sì, ma Fabio, ma tu sei CSP1 o CSP2? Due.
4: Una volta
2: c'era solo
4: nuovo.
2: Uno.
4: Sì. C'era solo un gruppo che era enorme, adesso due medi.
1: Ma io medi. Fabio, posso dire una cosa, perché io sono arrivato a Castello nell'82 e sono entrato a far parte degli scout nell'83-84, quindi proprio subito all'inizio del vostro gruppo.
4: Eravamo proprio
1: dei giovani pionieri. Anche con Pieroni, mia sorella, eravamo tutti quelle annate lì.
4: Sono state veramente entusiasmanti. Da un certo punto di vista, veramente entusiasmanti, perché era tutto nuovo. Adesso io poi ero negli scout da lontano 1974, quindi ci rifacciamo. A metà del secolo,
3: che hai una certa l'età
1: in cui sono nato io, che ho già una certa età.
4: Ho già una certa età. E però era tutto nuovo, tutto bello, da entusiasmante, diciamo. E quindi niente, li ricordo con gioia questi poi anche tutti questi ragazzi
1: che
4: voi
1: siamo
4: che eravate ginnasti, come
1: io
4: si dice.
1: Ho fatto tante belle amicizie, anche Stefano Ponti, che era il mio capo, grande barista qui di Castel San Pietro, col quale ho lavorato, col quale siamo ancora in compagnia.
3: E hai cantato a Rock in Borgo il primo anno.
1: Chi? Stefano Ponti. Ah, no, Ponti è venuto a fare la sua comparsa, logicamente. Un classico suo, che la interpreta sempre con grande passione, che dovremo, secondo me, riproporre quest'anno.
2: Chiamiamo
1: il grande Stefano Ponti, visto essendo uno scout, non solo lui, tanti altri che hanno fatto parte del gruppo scout.
2: Tantissimi, infatti questo gemellaggio, voglio dire, se poi fondamentalmente...
1: Come per esempio DJ Mazza, che viene a fare il DJ
2: Mazza,
1: set.
2: Ma sarebbe infinita, probabilmente tutti i nostri amici di Castello hanno fatto con noi i Boy Scout, e i primi gruppi, le prime suonate le abbiamo fatte proprio ai Boy Scout. Io ho imparato a suonare la chitarra anche perché mi piaceva suonare
1: le canzoni che cantavamo di fronte al fuoco.
2: Sì, sì. Ma, cioè, poi le facciamo un po' alla nostra maniera come potevamo, però no, insomma, ricordi molto divertenti. Anche Pieroli ha degli aneddoti importanti.
1: Un backstage pass qui lo potremmo fare,
2: sì,
1: dei,
2: sì,
1: degli scout, no?
2: E poi volevo ricordare il mitico Yogi, che voglio dire,
1: il nostro grande scappo metallaro, che è quello che ci ha Fabio iniziato Dardi. Tutti, perché lui girava con questo giubbotto di jeans con tutte le toppe dei, e dietro nella schiena aveva una toppa gigante di The Number of the Beast,
2: esatto, degli Iron Maiden,
1: che quale tutti noi, vabbè, anche se gli scout erano più affini magari alla, vicino alla chiesa,
4: no, vabbè,
1: vabbè. Però,
4: però come vedi,
1: come vedi, non è contato,
4: non è contato,
1: ha
4: molto
1: vinto, ha vinto il rock, ha vinto l'heavy metal, e noi ci andiamo a ascoltare un altro grande pezzo dei Cult Rain, o anzi versione però dei Rain.
2: Vai!

0: cosa c'è da fare questa sera.
1: Te lo spiego con Live Zone.
2: Live Zone, la nostra rubrica per parlare dei live della zona di Bologna. E non solo, questa settimana devo parlare di un live al quale ho partecipato.
3: Hai preso l'acqua?
2: Purtroppo lunedì. E lunedì mi sono recato in quel di Bologna, alle Caserme Rosse, al Sequoie, per assistere a un grande concerto che si presumeva che fosse così, per l'atmosfera che c'era, di Subsonica, che erano partiti alla grande e purtroppo dopo tre pezzi su Liberi Tutti,
3: no,
2: oltre la pioggia che è arrivata, ma la gente non si stava preoccupando tanto della pioggia, anzi si era creato proprio bello ballare sotto la pioggia in quel momento, ma a un certo punto è arrivata la grandine, proprio il primo chicco penso di averlo preso in testa io, e dopo stock, e allora lì ho detto qui bisogna andare via. Perché subito dopo è entrata veramente una tromba d'aria con grandine, dove la gente ha dovuto scappare e ovviamente la security ci ha indicato le vie per uscire in sicurezza, perché il parco, la zona parco non era più sicura.
3: Però è stato ben gestito.
2: È stato ben gestito, almeno per quello che mi riguarda, se siamo finiti dentro al solito circolo bocciofila.
3: Il Polinski.
2: A bere delle birre per aspettare, anche perché eravamo in moto, per poter ritornare verso Castel San Pietro in sicurezza.
3: Ma perché... in questo caos non è che hai conosciuto qualche ragazza, oppure è successo che
2: ce n'erano tante da conoscere? Adesso non voglio spogliare, non dobbiamo farsi
3: nude,
2: parlare di queste
3: bagnate,
2: cose che poi mi metti in difficoltà. Ah, okay.
4: Sono timide.
2: Allora, i grandi live che ci sono stati, purtroppo il Subsonica, lo voglio dire perché l'ascolto, per chi ha acquistato il biglietto può fare in due maniere: o utilizzarlo a settembre per la loro data a Reggio Emilia, valido
3: per farsi un cannone,
2: no, valido uguale, quindi chi ha già il biglietto lo usi tranquillamente, oppure chiedere il rimborso incluso di prevendita tramite il sito della piattaforma sul quale avete prenotato. Io per esempio Ticket One, mi sembra.
3: Tu cosa farai?
2: Io penso che andrò per il rimborso, perché a settembre non sono sicuro se quella data lì, che è molto vicino a Rockimborgo, sarò disponibile con tutte le cose che avremo da fare, anche perché Reggio Emilia non è vicinissimo, anche se non è lontanissimo, ma ci
3: entro Reggio
2: esco contento, va bene.
3: Allora, stiamo salutiamo andando avanti. Gli ascoltatori di Reggio Emilia.
2: Allora, parliamo invece di live che saranno futuri, quindi abbiamo visto, c'ho una bella locandina davanti a me, Amos, ne abbiamo già parlato, ma vogliamo ricordare
3: l'8 settembre Rockimborgo, l'8 luglio che è mercoledì prossimo. Noi non andremo in onda, ma
2: siamo all'arena di Castel San Pietro, vuol dire di Verona.
4: Metti davanti al microfono così la vedono meglio.
3: Siamo all'arena di Castel San Pietro Terme, di carichi.
2: Quindi ci saranno i Magenta 9, ma soprattutto chi ci sarà?
3: Ci sarà Guglielmo, Nicola Ferrari, Beppe Carletti dei Nomadi, quindi sarà un serratone di musica, sì, che comincerà abbastanza presto, quindi da 18:30 tutti in arena fino a mezzanotte.
2: Molto bello, devo dire, non l'abbiamo detto l'altra volta, che a Castel San Pietro oltre all'arena ci sono tanti begli eventi anche al Giardino degli Angeli.
3: Certo.
2: E non solo, sui nostri bei colli in via Piana, tutti i mercoledì, forse non stasera perché sta piovendo,
3: andiamoci stasera
2: se si può andare, ci sono le serate del birrificio Claterna, che fa sempre belle cose anche con musica dal vivo. Stasera c'era una bella serata rock, dobbiamo informarci se per caso non abbiano rinviato anche loro per questioni del maltempo che ci ha spezzato questo caldo che sta veramente ammazzandoci, ma ci voleva. Però tanti eventi purtroppo soffrono di questi problemi.
4: Dell'8 luglio gli scout di Castel San Pietro gestiscono il bar dell'arena.
2: Ecco, così potremo conoscere.
3: È un connubio.
2: Potremo conoscere.
4: Il connubio continuo.
2: Noi andiamo avanti con la grande musica di Rockimborgo Live.
3: Tutto il rock che vuoi.

0: alzati una gonna, facci vedere anche questo. È il grande Red che passa qui con noi. Entra, entra, fallo entrare, grande Red. Qui sempre al microfono abbiamo anche Red. Parlaci un attimo. Un saluto.
1: In diretta.
0: Grazie. Un grande nostro ascoltatore che passava qui per caso. Amos.
2: Ed è molto bella.
0: Il nostro primo concerto con Amos, le foto le faceva proprio Red. Quando eravamo con i Fairy Tales. Era il 96 con i Fairy Tales. Te lo dico io. Fidati.
2: Io sa tutte le date.
1: Il 96.
0: Era il 96.
2: Tutte le date.
0: E forse tipo grande Red.
2: Ciao.
0: Cose che capitano qui a Rocky Borgo Live, soprattutto a MRC, gli studios che sono una vetrina sul borgo di Castel San Pietro. E quindi alzati la gonna, un altro pezzo che abbiamo proposto in un'edizione di Rocky Borgo, dove con noi salì sul palco Luca Testoni e fece questo grandissimo assolo. Grande Testoni, che domani sera 1269 Schianto si troveranno a
2: alla tettoia di Mondi,
0: sei
2: che praticamente
0: sei
2: piazza Lucio Dalla, di fianco al comune di Bologna, dove c'è il nuovo comune. Insomma.
0: Noi ce la faremo a andarli a vedere dopo le prove.
2: Proviamo.
0: A
2: proposito, sai che le nostre prove non si sa mai come vanno a finire.
0: Perché noi da domani iniziamo ovviamente a andare un po' in sala prove.
2: La Incredible Borgo Band
0: si riunisce.
2: Ha fissato domani la prima prova.
0: La prima prova per arrivare a settembre belli preparati.
2: Ben assemblati.
0: Con la nostra nuova scaletta.
2: Ma avremo comunque le due batterie anche quest'anno?
0: Certamente.
2: Quindi avremo
0: tre.
2: Avremo due batteristi.
0: Ripetiamo.
2: Francesco
0: allora, Incredible Borgo Band è composta da, diciamo,
2: la batteria, due batteristi, Francesco Brini e Francesco
0: che sono
2: Tebaldi.
0: In contemporanea, non che si danno il cambio, attenzione,
2: sono assieme, quindi montiamo,
0: abbiamo un kit, un set,
2: abbiamo uno speciale kit con due batteristi, due batterie integrate montate una dentro l'altra, così suonano entrambi ed è un bel genere
0: face to face.
2: Al basso Daniele Brini,
0: Daniele grande Black nostro.
2: Chitarristi siamo almeno in tre.
0: Almeno tre.
2: Io, Emanuele Pieroni qua presente,
0: il nostro Mister Pieroni,
2: Andrea Capa Martelli. E poi ci
0: tastiere.
2: Sono alle tastiere il mitico Bonimba. E poi i cantanti, parlaci tu dei cantanti.
0: Beh, io ovviamente, ma avete per forza, non avete più trovato sostituti o altra gente che voglia partecipare.
2: Tu sei stato convocato
0: come frontman,
2: certo.
0: E poi nelle ali ovviamente te come supporto vocale, perché
2: sì,
0: come grande cantante Magenta 9 non solo. E avremo anche Mario Domenicali probabilmente, che non abbiamo più sentito, però
2: l'ho visto io giù da Valentino, che era con suo figlio, ha detto che viene molto carico, non vede l'ora di vederti.
0: Allora vedremo come
2: ricordagli
0: va.
2: Ricordagli di stampare i test.
0: Seguiteci sui nostri social, perché dalla domani sera dalla sala proprio faremo tante dirette.
2: Sicuramente.
0: Ci pensa poi.
3: Abbiamo anche una nuova corista.
0: Abbiamo anche una corista che ci aiuterà, dici un po' Pieroni chi è pure.
3: Elena Liverani.
0: Elena Liverani, che è del gruppo.
3: La cantante dei Levania.
0: Dei Levania, questo genere, diciamo, new metal.
2: Ma viene anche
0: presentato
2: domani alle prove, gliel'hai
3: sì,
2: detto?
3: Sì, certo.
0: Deve venire anche alle prove.
2: Ma dove le facciamo le prove?
3: Al front of house,
2: zona Roveri. Salutiamo i ragazzi.
0: Salutiamo anche perché noi vogliamo promuovere anche le sale prova del circondario, e questa devo dire ci sta particolarmente a cuore, perché veramente ha gli spazi giusti per The Incredible Borgo Band, perché siamo in tanti.
2: Molto, un band ingombrante.
0: E siccome abbiamo bisogno, anche visto che è tanto caldo ultimamente, anche di una buona reazione.
2: Ci sarà.
0: E un po' di birra analcolica.
2: Solo birra analcolica.
0: Allora Fabio, raccontaci un po' tu dei Rocky in Borgo, a quanti ne hai assistiti?
4: Due, credo.
2: Addirittura due. Pensavo
4: poi
2: zero.
4: No, due. Poi mi sono avvicinato con circospezione a questa realtà. Poi ho visto che c'erano delle facce conosciute e allora ho detto perché no, andiamoci anche l'anno prossimo.
0: Andate pure avanti, che devo conferire con Pieroni in privato, andate avanti.
2: Quindi in realtà eri un po' spaventato all'inizio.
4: Sì, all'inizio sì, dico questa gente strana, poi dopo dico gente strana, guardo uno, ma io questo lo conosco. Questo, ma è Amos questo? Beh, ma cosa vale Amos? Poi ci guarda, c'è anche Emanuele, allora dico.
0: Secondo vabbè, me, te, allora, che ero ai Boy Scout, non mi hai riconosciuto proprio.
4: No, non subito.
0: Sono stato fuori un po' tanto.
2: Ma quanti anni sei stato nei Boy Scout?
0: Io praticamente sono entrato nei Boy Scout nell'84 come Lupetto, ho fatto i 2 anni canonici e poi dopo ho diventato capo squadriglia, no, capo sestiglia, no, capo sestiglia.
2: Che sestiglia era?
0: La sestiglia dei pezzati, che
4: pezzati se... esiste.
0: Credo che era quella. E dopo sono passato logicamente agli esploratori sotto l'ala protettrice di Stefano Ponte.

0: Joachim Borgo diventa Fortitudino.
1: Vabbè, per forza.
0: Anche perché era Fortitudo che si allenavano storicamente al Palazzarita. Sì. Anche al Palazzarita hanno suonato tanti bei gruppi che siamo andati a vedere. Tra cui Iron Maiden, il primo concerto degli Iron Maiden a Bologna è stato proprio nel palazzetto della Fortitudo.
1: Sì. Io ti dico, mi ricordo vari concerti lì, è un palazzetto che suona da Dio, suona veramente bene. Quando poi hanno cominciato a suonare all'Unipol Arena faceva schifo.
0: Sì, no, all'Unipol Arena.
1: Cioè, Piazza Zarita si sente veramente bene. Concerto che mi ricordo molto fu quello degli Offspring.
0: Sì, sì, io eravamo assieme, 1999.
1: Quanta gente c'era.
0: Bellissimo, bellissimo. Mia sorella pensa che mia sorella e Enrico restettero fuori perché non c'erano i biglietti.
1: Secondo me c'era anche Andrea Di Fiesso. Quella volta lì a vedere gli Offspring.
0: Allora vogliamo ascoltarlo questo Andrea Di Fiesso.
1: Lo ascoltiamo Andrea.
2: Ciao, sono Andrea Di Fiesso. Ascolto un etro fall un perdere dal tempo a spiegare una maschera che il miel le miau la merda.
0: Dopo poi traduciamo, eh.
1: Aspetta, no, non dirlo. Aspetta.
0: Traduciamo.
1: Allora, prima traduciamo. Fabio, hai capito cosa dice Andrea?
3: Poco
0: tu,
3: e niente.
0: Tu lo mastichi un po' il dialetto,
3: no,
0: che
3: allora, è
0: un
3: dialetto, Andrea, sì, ma qui non
1: Andrea Da Fiesso dice: "Potrà mai un'ape perdere tempo a spiegare a una mosca che il miele è meglio della merda?"
0: No.
1: Sentiamo la risposta.
0: Sentiamo la risposta.
2: Le tempers.
1: È tempo.
2: D'Ambrise.
1: Esatto. Rivai, scusa.
2: Le tempers. Sintan D'Ambrise.
1: Lui dice perso. È tempo perso non perché la mosca e l'ape non si capiscono. Da questa.
3: Dobbiamo tradurre per l'Abruzzo.
1: Contadina, tu cosa estrinsechi da questa stornello contadino? Insomma, calato
0: da questa sbadilata di filosofia, sì, diciamo, locale.
3: L'incomunicabilità del mondo moderno,
0: della natura, delle specie.
3: Si potrebbe fare una
1: che parte da lontano, è una fase profonda in realtà.
3: Si potrebbe fare una bella discussione a livello di scala. Allora,
0: anche a Fiesso ci sono un sacco di persone.
1: A Fiesso, Andrea.
0: A Fiesso esattamente dove si trova?
1: Fiesso è vicino a Castenaso. Quando arrivi a Castenaso, poi vai ancora un po' più a nord, quindi giri a destra.
0: Ma tu non è che sarai di Fiesso? Un po' di Fiesso.
1: È di Fiesso.
0: È di Fiesso. Allora, noi vogliamo ascoltare della musica che non è di Fiesso. Sono i Kings of Leon, Sex on Fire.

0: on Fire, Kings of Leon. Oggi non l'abbiamo dedicato a te, ma lo faccio io la dedica a mia grandissima amica a Londra, Valentina. Questa è per te, Kings of Leon, Sex on Fire. Allora, siamo tornati in studio, stiamo per salutare il nostro ospite Fabio, perché se ne deve andare a altri impegni proprio e con gli scout, hanno una riunione molto importante nella quale si devono decidere cose importanti, perché
1: tra le altre cose
0: i Boy Scout di Castel San Pietro stanno per ultimare la realizzazione e la costruzione della loro nuova sede, giusto? Parlacene un po'.
1: Esatto. Allora, avendo aperto un nuovo gruppo, perché siamo estremamente grandi e numerosi, tutti nella stessa sede non ci stavamo più. E quindi, come succede,
0: bisogna ingrandirsi.
1: E quindi niente, siamo impegnati in questo grandissimo progetto, oneroso ma veramente entusiasmante, e per dare appunto la possibilità anche di fare in modo che molti ragazzi poi vengano negli scout senza essere vincolati dagli spazi e dei numeri che dobbiamo comunque rispettare. Detto questo, e l'iniziativa che stiamo facendo con Rock in Borgo, e quindi la distribuzione della gastronomia e del
0: vostro angolo
1: food and drink a alcol zero
0: free.
1: Tutto l'incasso viene finalizzato, viene per la costruzione ovviamente della sede.
0: Quando abbiamo sentito di questa necessità, ci siamo ovviamente voluti mettere a disposizione proprio per dare agli scout la possibilità di autofinanziarsi e per la loro nuova sede, che ovviamente è un progetto molto bello qui a Castel San Pietro. Che dove si troverà la nuova sede?
1: Si trova vicino, alla fine è molto vicino alla sede vecchia, quindi il parco, diciamo all'ingresso del parco Lungo Sillaro, vicino agli orti più o meno, come zona.
0: Io come ultima sede che ho visto è stata quella dei frati,
1: sì,
0: era quella salettina fredda, freddissima.
1: mamma mia che tempi veramente.
0: Però belli.
1: Però, e quindi questo nuovo grande progetto che ci impegna tutti, dai più grandi ai più piccoli, perché oggettivamente anche i piccoli fanno la loro parte, e questo serve anche per sentirla un po' loro, per partecipare un po'. E basta, io vi ringrazio tanto.
0: Ringraziamo noi il grande Fabio Rondelli, il nostro grande capo spirituale.
2: Grazie Fabio, grazie.
0: Il capo di tutto, quello che ci ha formato, perché era un capo anche poi molto stretto, un po' severino con noi. Ma
2: però rimarrai sempre come un nostro papà.
0: Sì, nostro.
1: Non esageriamo.
0: Nostro zio.
1: Facciamo zio.
0: Un bello zio, sì, bello zio.
1: E basta, io vi ringrazio tutti, ringrazio i miei amici qui di Rocky Borgo.
2: Ci vediamo l'8 settembre.
0: No, ci vediamo prima, perché dobbiamo finire di sistemare.
2: L'8 luglio
0: ci vediamo.
2: L'8 di tutti i mesi.
0: Ci vedremo in tante occasioni.
1: Sicuramente l'8 luglio, perché tanto noi siamo al bar e voi sarete lì da quelle parti.
2: Alla grande.
0: Quindi la prima, diciamo, esperimento Rock in Borgo featuring Boy Scout Castel San Pietro sarà l'8 luglio all'Arena
2: mercoledì
0: di Castel
2: prossimo.
0: San Pietro, mercoledì prossimo, con il Magenta 9
2: dalla Bologna.
0: Allora, grande grazie.
1: Saluti.
0: Fabio,
2: ciao Fabio, saluto a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Un saluto ai nostri ascoltatori. Io volevo chiedere, Amos, ti ricordi che per la prima edizione di Rock in Borgo partecipasti con i Rain? E da
2: Mi
0: tanto
2: ricordo.
0: Che non parliamo di i Rain, cosa state facendo ultimamente?
2: Allora, questo è nel 2026, festeggiamo.
0: E questo era il saluto fisico. Non l'avevi detto che dovevi andare via, Fabio?
2: È stato bellissimo. Ciao Fabio. Il 2026 segna il 10° anniversario dell'uscita di Space Pirates.
0: Ah, bellissimo disco.
2: Un album
0: che
2: molto importante per
0: da cui ho scelto una canzone che potremmo mettere anche subito dopo questo intervento.
2: E quindi cosa succede?
0: Se Pieroni è pronto.
2: Nel 2026 festeggiamo il decennale e stiamo facendo uscire tutta una serie di pezzi di quell'album rivisitati dal nuovo produttore, soprattutto cantati da Mala. Suonati anche da
0: Quindi
2: Freddy.
0: Tu mi vorresti dire che il prossimo pezzo che stiamo per ascoltare Mala lo ricanterà?
2: Dipende qual è.
0: Allora lo vogliamo sentire? Kite and Roll! Rain!

0: What is it?
1: Kite and Roll!
0: E questo è Kite and Roll!
1: Kite and Roll!
0: Un pezzo che io ho voluto facessero i miei amici Rain per unire questi due mondi che mi hanno sempre piaciuti, il kitesurf e il rock and roll. Qui dove Lucas Palmer a Tarifa con la sua scuola di kite che si chiama appunto Kite and Roll, gli ho voluto dedicare questa canzone, quindi con i Rain non poteva che essere così. Questa canzone tra l'altro è inserita in Space Pirates del 2006.
2: È stata inserita perché questa è uscita prima come singolo
0: stand alone,
2: l'ho cantata io, primo pezzo. Infatti, che ho registrato alla voce.
0: Ci sono tanti, su questo pezzo ci sono tante belle cose, proprio la prima esperienza di Amos come cantante prima di Magenta 9.
2: Assolutamente.
0: Dove da lì hai potuto magari vedere quali erano le tue potenzialità, no?
2: Sì, pensavo di fare schifo.
0: E invece un gran pezzo che suona bellissimo.
2: Infatti sono fatto un forno.
0: Ci hai fatto fare schifo, appunto. Che tra l'altro, dovendolo dire, saranno parte della programmazione di Rocchimborgo, appunto, di quest'anno.
2: L'8 settembre ci sarà anche il fare schifo parte all'interno di Rocchimborgo.
0: Esatto, vogliamo dare quindi ancora la nostra, diciamo, un po' il nostro palinsesto. Quindi
2: Cominciamo dalla fine.
0: Alla fine chiuderanno un po' un DJ set rock bello cazzuto,
2: come non si è mai visto prima,
0: potentissimo.
2: Preparatevi.
0: Prima di chiudere con i DJ set, ci sarà Fare Schifo, questa band che ha proposto un format bellissimo che è andato in giro per tutta Italia, soprattutto anche a Bologna, al Dumbo, dove si susseguono vari cantanti e artisti e propongono tutto un percorso musicale, soprattutto anni 90, sì. Rock, punk commerciale di quegli anni. Facci qualche nome, Amos.
2: Ci sono gli Offspring, Green Day, poi c'è anche la Bologna tipo Young Blood, c'è di tutto, ci sono gli Oasis,
0: c'è anche Rewind di Vasco,
2: insomma tutto il contrario di tutto.
0: Ballare, saltare,
2: il
0: divertirsi.
2: Delirio. Quella parte finale sarà
0: veramente un delirio.
2: Prima, proprio per
0: buttare il cerino sulla benzina, ci siamo noi con The Incredible Borgo Band, che anche noi quest'anno abbiamo una bella scheletina potente. Faremo il nostro show, bello secco, e poi diamo via le danze. Ma ancora prima di noi stiamo finendo di
2: selezionando,
0: ma siamo quasi al 90% con i Psycho Nipples, che fanno anche loro un genere bellissimo, rockabilly molto coinvolgente. Loro sono bravissimi e poi Eddie Monti fa veramente bello spettacolo, e a parte essere amici hanno già partecipato a Rocchimborgo di 2 anni fa, e quindi abbiamo voluto riconfermarli proprio perché sono stati veramente bravi e apriranno
2: molto
0: le danze
2: bene.
0: Prima di loro un DJ set di apertura, poi così per scaldare un po' l'impianto, che dobbiamo fare un po' di sound check anche attraverso il DJ set.
2: Dico l'ultima cosa, faremo una partnership con Stage Jump, quindi a breve ci sarà anche probabilmente la band che si candiderà e selezioneremo dal circuito Stage Jump.
0: Esatto, perché ne abbiamo parlato l'altra volta, vogliamo fare un piccolo recap di questa.
2: Stagejump.com lo trovate sia come app che come sito, e lo consiglio a tutte le band, a tutti i promoter e a chi ha un festival o un evento. Mette in collaborazione chi ha bisogno di suonare nel festival giusto, e garantisce anche l'apertura a grandissimi festival come l'AMA di Vicenza, dove suonerà Alice Cooper e gli Scorpions, la tournée dell'Europe, tournée delle vibrazioni. Quindi su Stage Jump trovate il meglio del live in Italia, e trovate anche Rocchimborgo.
0: Ci sono dei live del Sequoia che sono già su questa applicazione?
2: Sì.
0: Ecco, al Sequoia che parteciperà prossimamente un gruppo di cui noi abbiamo fatto una cover, te la ricordi?
2: Sentiamola.
0: Saranno al Sequoia Elite FIBA?
2: Il 21 luglio!
0: Il 21 luglio! Proibito Elite FIBA!

0: Litfiba proibito, il grande assolo di Ghigo.
1: Comunque mi è arrivata questa news, praticamente Piero e Ghigo non si parlano, sono in tour assieme, non si possono vedere.
0: Ma ci arriveranno alla data?
1: Non so se ci arriveranno il 21 luglio, ma noi ci saremo.
0: Noi ci saremo, ci dobbiamo andare perché dai, siamo qui vicino a casa. Sempre che non arrivi un altro temporale, perché io due volte che vado a vedere i concerti a Bologna mi salta.
1: Non diciamo nient'altro.
0: Non diciamo più niente. Allora siamo arrivati in fondo a questa nostra ultima puntata stagionale di Rocco in Borgo Live.
1: Puntata, adesso ci prepariamo per i concerti dell'estate, saremo sempre in giro, ci vedremo on stage e soprattutto ci dedicheremo alla raccolta sponsor e alle prove per il grande evento dell'8 settembre.
0: Vogliamo anche ricordare l'applicazione La Musica Live per cercare i live in tutta Italia seguendo una bella mappa che ci dovremmo iscrivere, una bella iniziativa di cui abbiamo parlato settimane scorse. Quindi noi salutiamo un po' i nostri ascoltatori, ma abbiamo ancora della musica da ascoltare insieme al nostro Pierone che ci deve ridare la ciace per le ultime vocali che ci volete mandare.
2: Se volete scriveteci al 348 76 07 907 907.
0: Questa è la chat per la radio per interagire con noi.
1: Ringraziamo RMC, ringraziamo tutto lo staff della radio,
0: Bruno che ci segue sempre, ci dà sempre ottimi consigli e che andrà in onda fra un po'
1: con il crime. Crime
2: è una cosa nuova, dico
0: una
2: bene.
0: Dici
1: una
0: bene.
1: Nuova trasmissione sul crime,
2: sì, è una cosa nuova.
0: Sui crimini. Ah,
2: no,
0: sì, no, sì. Qui di Castel San Pietro.
2: È molto
0: i modi di Castel San Pietro. Vogliamo ascoltare l'ultimo brano per salutare i nostri
2: quindi
0: ascoltatori. Quindi salutiamo tutti, grazie per essere stati con noi quest'anno, ma torneremo dopo Rock in Borgo.
1: Seguiteci sui social
0: per la programmazione
1: autunnale. Trovate anche tutti i podcast con le vecchie puntate, quindi continuate ad ascoltarli sia su YouTube che sul sito Rock in Borgo. E quindi
0: cosa dire? Allora, ciao a tutti, buona estate a tutti. Questa

0: questo è un saluto post-scriptum per voi, David Brave, Amos the Snake, Mr. Pieroni, vi salutano per l'ultima volta.
1: Ciao a tutti.
2: Dai, dai, dai, ci vediamo a breve live.
0: Questo era Pet Cemetery dei Ramones.
3: Alla prossima puntata.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Sono le 23 minuti. Sono le 23 minuti.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Questo è il Luca Vecchietti Show.
4: Avete capito cos'è questo? Questo è Luca Vecchietti Show, 55 minuti di super sound condotto al microfono da Luca Vecchietti. Abbiamo Michael Jackson sul

0: Jackson, un grande successo. Come sempre del resto, Michael Jackson non ha mai fatto un flop con i suoi brani. Era Black or White.
1: Luca Becchi at the show. Romantic Time.

0: Vecchietti Show, the only thing you really need.
1: 1982.

0: sono le 5 della mattina. Sveglia, giù dalle brande, amici. Così cantavano i Village People.
1: Luca Vecchietti.
0: Invece giorni migliori ci attendono con Mae Muller, Better Days.

0: Look at it cute.
1: Andiamo al 1982, torniamo in Italia con un po' di Italo Disco. Italo Disco di un certo livello, dobbiamo ammetterlo. Ah, un po' vellutata come sound. Ci sta a Luca Michetti Show. Ago, al secolo Agostino Prezzi. Questo è For You.

0: qualcosa che posso fare per te? Erago con For You dal 1982.
1: Luca Vecchietti.
2: Is that what you want?
0: Cool Kids. Abbiamo ora sul palco del Luca Vecchietti Show gli Echo Smith. Buona musica, ragazzi.

0: MRC Crime. Oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del Codice di Procedura Penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza.
1: MRC Crime. Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.
2: Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
3: Buonasera cari ascoltatori di MRC, benvenuti per questa nuova esperienza. È anche un po' dura da mettere in piedi, ma sicuramente con un socio così come ora vado a presentare. Buonasera Andy, benvenuto.
4: Ciao Bruno, ben trovato, benvenuti a tutti e un saluto ai nostri ascoltatori.
3: Ok, allora da dove cominciamo? Perché questa è la puntata zero. Io ho pensato tutta la notte, sì, l'altra
4: cominciamo
3: notte.
4: Cominciamo a presentare cos'è questo progetto Crime di MRC.
3: Ok, allora abbiamo deciso di fare questa cosa e oltretutto all'inizio dell'estate, all'inizio di luglio, perché uno direbbe: ma come? Di solito qua stanno andando tutti in replica, stanno mettendo tutta la programmazione in replica qua a MRC, e come mai questi due folli iniziano
4: appena detto.
3: Ma come mai? Perché comunque abbiamo come obiettivo il fatto che il 28 di settembre succederà qualcosa, per cui dopo, insomma, sarebbe meglio cominciare a parlarne prima che arrivi il 28 di settembre, dico bene?
4: Sì, giustamente, anche perché come ci è stato fatto notare da un hater della radio, per così chiamarlo così.
3: No, ma hai visto che poi diventate amici, dai.
4: Tutti ne parlano di Garlasco. Sì, è vero, ma c'è modo e modo di parlarne. Allora, quello che dobbiamo focalizzare noi, e poi lo vedrete nel corso delle puntate, attraverso comunque gli ospiti, attraverso comunque il modo che abbiamo noi di portare avanti un pensiero, è quello di intanto non estremizzare il discorso, perché le estremizzazioni a qualsiasi titolo non vanno mai bene.
3: Abbiamo visto ogni sorta di squadra attorno a questa argomentazione, a questo fatto.
4: E questo è sbagliato, anche perché comunque tu devi cercare di portare la verità attraverso intanto la lettura degli atti, che non è una cosa facile. La differenza tra Garlasco e gli altri casi qual è? Che tu qui hai gli atti a disposizione, messi a disposizione, perché Garlasco in primis è un cambiamento epocale del rapporto tra chi fruisce dei media, che siano social o che siano mainstream, come vengono definiti adesso. La differenza è tutta lì, il modo di rapportarsi con quello che viene prodotto dall'informazione, e qui cambia molto.
3: Ok, allora stai mettendo già della gran cicciona al fuoco di quella.
4: Io sto spiegando che è il progetto che abbiamo, l'idea.
3: Ti dico un pochino anche la mia particolare. Sai, prima mi hai detto: no, buttati, nel senso, ok, tu sei ovviamente giornalista, scrivi per una testata, per cui oltretutto stai seguendo questa cosa già da molto tempo. Anch'io di mio sto facendo questa cosa, come diciamo, perché è un'argomentazione che mi ha molto toccato.
4: Sì, certo.
3: Come penso la maggior parte della popolazione italiana. Cioè mi sono immedesimato in una serie di figure. Pensa, immagina, ti succede una cosa del genere, hai la sfortuna di scoprire un tuo congiunto.
4: Bravissimo.
3: Okay.
4: Perché Alberto Stasi potremmo essere tutti.
3: Esattamente. E che cosa è successo? È successo che adesso sta emergendo, ok, anche grazie ovviamente a, come accennava Andy, questo cambiamento di passo dell'informazione, perché diciamo che all'inizio, quando il mainstream, tra virgolette, lo curava, trasmetteva sulla popolazione, insomma, tutte le informazioni, erano un po' filtrate, mancava qualcosa. E invece, ovviamente, con l'avvento di soprattutto YouTube, perché poi noi avremo tanti ospiti, tanti approfondimenti.
4: YouTube e soprattutto una certa pletora di YouTuber.
3: Esattamente, ok, però... Sì. Il discorso è, per me, che

0: è una cosa molto importante. Me la sono andata a leggere, ovviamente, e c'è tanta roba. A parte che parla di eccezionalità, ma in che termini? Nel senso che si spera, ovviamente, che non si incappi mai nella possibilità di revisionare un processo, perché insomma la legge dovrebbe funzionare a puntino, e invece mettono questa cosa che è stata un po' stravolta, perché chiaramente se succede qualcosa, tipo c'è corruzione, ci sono, non so, delle situazioni losche che non fanno capo alla giustizia.
1: Posso dirti una cosa?
0: Prego.
1: Sono le 20:35. Se ti bruci gli argomenti subito, arrivare alle 22,
0: no, allora, chiedo scusa,
1: inizia a essere un po' lunga la strada. No, anche perché c'è un'ora e mezza da riempire, soprattutto nella prima puntata, che è la puntata zero. No, ma il tuo discorso è perfetto.
0: Parlavo delle cose che mi stanno molto a cuore, per cui ti martellerò la testa con queste cose.
1: Ma tu
0: cose,
1: devi assolutamente, anche perché abbiamo due compiti. Tu quello di portare la trasmissione, io di darti quella lettura che un po' di esperienza mi porta.
0: No, diciamo che è il contrario, cioè nel senso che la trasmissione ovviamente la dovrai fare tu, io ti aiuterò. Facciamo questa cosa, fammi fare veramente l'uomo della strada, anzi
1: certo.
0: Io sono un uomo della strada sui generis, perché oltretutto non so leggere, non so scrivere, per cui sai, il mio livello è abbastanza bassino. Invece tu sei giornalista, poi hai una grossa esperienza in questi fatti, ok, sì. E poi hai anche un pochino d'esperienza in fatto di legge,
1: certo.
0: Per cui avremo modo di approfondire. Soprattutto io ti romperò le scatole sulle mie cose, poi ti lascerò ovviamente libero di affrontare i ragionamenti che più
1: raccontiamo in apertura come si svolgerà il programma. Avremo un paio di ospiti a puntata. Oggi inizieremo con il direttore della radio, di Radio MRC Media Radio Castellana. Ricordiamolo per chi ci sta ascoltando: la radio nasce ed è la voce di Castel San Pietro Terme. Stasera, oltretutto, qui a Castel San Pietro ci sono le prove della carriera, che è l'evento nazionale.
0: Guarda,
1: di Castel
0: caso,
1: San Pietro.
0: Guarda caso, ci porterà fortuna.
1: Che ci porterà fortuna, dove poi Media Radio Castellana, MRC, sarà anche la voce stessa della carriera nel main event di settembre, e questa sarà una soddisfazione anche portare nelle vostre case di chi vuole la carriera, che è assieme al castrato e al frigione uno degli esempi tipici di castellanità a livello mondiale.
0: Esattamente. Poi c'è anche un'altra cosa che ci fa molto gioco, la stavi accennando: la telefonata con Davide Burchellaro.
1: Bravo.
0: Che è ovviamente il nostro responsabile di testata, perché noi siamo anche a MRC testata giornalistica, sì, autorizzata, ok,
1: direttore editoriale.
0: È il direttore, è responsabile di testata, diciamo,
1: sì,
0: ha quella responsabilità. Se noi diciamo delle cose che non vanno bene, la colpa è la sua. Stai ben attento. È la nostra testa di legno. No, sto scherzando. No, però lui nel contempo è anche direttore di Gente Online.
1: Bravissimo.
0: Cioè di gente.it, proprio quella gente.
1: Quello
0: di Brindani, ok, che si è molto lanciato all'interno di questa situazione Garlasco, insomma, trovando.
1: Sì.
0: Per cui abbiamo una pletora di possibili ospiti molto molto molto importanti.
1: Certo. A partire già dalla prossima puntata, con ospite Alessandra Gavazzi, che è una delle penne di punta di genteonline.it. Insomma, direi che partiamo bene, anche perché lei, oltre a Garlasco, Bossetti, quindi il delitto di Yara Gambirasio, nonché Rosa e Olindo, il delitto di Erba. Pagine che, insomma,
0: che peraltro vedremo e noteremo che, non perché lo diciamo noi ma perché sta nelle carte, ci sono anche dei legami, che sono praticamente delle persone che sono all'interno degli stessi,
1: sì, certo,
0: degli stessi casi, e hanno anche, diciamo, in certi casi prodotto delle situazioni che poi snoccioleremo piano piano. Non voglio bruciare, adesso mi hai messo nella paranoia, non voglio più dire niente.
1: No, ma tu devi andare tranquillo. No, dobbiamo anche spiegare ai nostri ascoltatori come funzionerà il programma. Avremo un ospite fisso, che speriamo di mettere insieme a noi il prima possibile, perché stiamo...
0: Sì, ma scusa, posso farti una domanda?
1: Dimmi.
0: Che genere di ospiti avremo?
1: Perché... ci stavo arrivando.
0: Proprio voglio sapere tutti i generi.
1: Esatto,
0: io non so niente.
1: Allora, fisso, il nostro sogno, quello che noi vorremmo portare ad avere, sarà un magistrato che comunque ci spiegherà volta per volta tutti i vari passaggi che sta subendo questa Querelle che va avanti da 20 anni, perché ricordiamo era il 13 di agosto del 2007, tra un po' siamo al 13 agosto del
0: un ex magistrato 2020.

0: in modo che possa parlare liberamente, insomma.
1: Un magistrato è come un generale, lo è per sempre.
0: Certo, certo.
1: E quindi diciamo magistrato per ad honoris per avere, diciamo, la qualifica di quello che sta parlando. Ne abbiamo visti diversi negli anni con rese più o meno diciamo positive. Però la cosa importante è che a voi arrivi un messaggio chiaro: la lettura degli atti senza arte fare a cose strane, come più o meno abbiamo visto negli anni fare, puri, esattamente come è il nostro pensiero. Noi abbiamo parlato di Stasi, parliamo anche comunque di Sempio, perché comunque c'è questo ragazzo, questo, perché poi non è più giovane di noi, Bruno è per noi un ragazzo.
0: Oh, certo.
1: Però anche lui, in base all'articolo 533 che viene citato nella nostra sigla, è innocente oltre ogni ragionevole dubbio.
0: Sì, finché non si è provata la colpevolezza attraverso non degli indizi, ma delle, ecco, per cui vedi che poi torna lì, noi stiamo parlando di cose. Allora, ad esempio, io andremo anche ad analizzare anche con altri esperti, tipo, non so, io ho nella mia testa di avere un pezzo grossissimo, anzi una di quelle che sta smazzando più di tutte, che è Bugalalla, cioè sì. Non averla come ospite fisso, ma dire una volta ogni tanto, una volta anche solo, chiedere il suo parere. Perché? Perché comunque all'interno di tutta questa situazione mediatica sono emerse delle cose, anche grazie a chi come il Bugalala, ma ce ne sono molti altri, hanno fatto un grande lavoro, ok? Giornalistico, direi, no? Sei d'accordo sì. su questo? Perché? Perché poi sono emerse delle differenze. Cioè, ad esempio, hanno mostrificato Stasi senza avere delle prove certe, ma degli indizi proprio flebili, e stanno facendo una protezione di un certo tipo su Sempio, benché insomma ci siano delle cose, ancora non sappiamo niente, fino al 28 non sapremo niente, non possiamo neanche supporre, ok? Però già questa differenza si vede un pochino, no?
1: Beh, sicuramente, diciamo, l'epocalità del fatto è che viene meno l'autorevolezza assoluta di chi dal 1929 a oggi ha portato le notizie a casa nostra, ovvero il mainstream. Crollano certe facciate, perché comunque sono stati introdotti dei nuovi tipi di informazione che portano a una diversa visione di quello che ti viene sottoposto. E quello che ti viene sottoposto non è più un mero comunicato che viene letto da una voce senza tonalità atona, ma bensì un qualcosa che o viene detto esattamente da chi viene intercettato o viene riproposto, tipo da ADN Kronos, e lì sono stati molto bravi, anche se secondo me hanno fatto un autogol perché intendevano una cosa diversa, direttamente dalle voci e dall'immagine dei protagonisti.
0: Assolutamente. Poi ti chiederò una cosa, cioè, nel senso, sono successe delle cose per cui un po' il mainstream ha preso le mazzate, sì. Perché comunque gli youtubers sono riusciti a portare dei documenti, a sviluppare, oltretutto estrapolare, trovare la maniera di studiare addirittura online, per cui le loro trasmissioni
1: ricordiamo che tutti i documenti che sono usciti e che escono dagli youtuber, prego,
0: sono, ecco, proprio questo ti dicevo, cioè vedi che mi leggi sì. nel pensiero, ma così non come facciamo due teste e una no, nel senso, la mia domanda era: ma sono tutti legali? Questi,
1: certo.
0: Cioè, ecco, vedi cosa emerge? Emerge che è nel nostro diritto, visto che le sentenze sono emesse.
1: Bravissimo.
0: Sono emesse in nome del popolo italiano, cioè anche io e Andy e voi che state ascoltando, chiaramente, viene da sé che noi possiamo avere la facoltà, ovviamente non nelle parti secretate, perché questo mi sembra giusto, durante le indagini, durante insomma,
1: certo.
0: la preparazione anche della difesa, perché sono cose importanti, questo è garantismo, però nello stesso tempo Abbiamo diritto poi, nei tempi e nei termini giusti, di avere accesso a tutte queste carte, questi file, intercettazioni, qualsiasi cosa che possa darci la possibilità di farci un'idea chiara o comunque di avere la nostra opinione. Allora salta fuori la questione che abbiamo visto parecchio: ma tu non sei un criminologo? Vabbè, no, io però sono un cittadino che...
1: Perché ricordi sempre quel principio che tu hai ricordato prima, giustamente.
0: E poi costituzionalmente io posso avere un'opinione e anche divulgarla.
1: Le sentenze sono emesse in nome del popolo italiano. Il popolo italiano siamo noi. Il giudice che giudica non ha, credo, l'onniscienza, quindi anche lui si basa su quelle che sono le perizie, su quelle che sono le consulenze che comunque gli esperti del settore possono dare.
0: Certo.
1: Se le consulenze e le perizie sono fallaci, molto probabilmente fallisce anche chi deve emettere la sentenza, ma è un dato di fatto.
0: Certo, poi Andy, non vorrei metterci della filosofia, però è una cosa che penso, ok? Sai che si vedono tutte queste fazioni, per cui ognuno pensa di essere, insomma, nel giusto, di essere quello buono, no? Ok.
1: Però le fazioni sono sbagliate.
0: Esatto, sono sbagliatissime, perché comunque l'umanità comprende questo. Cioè, tra i giochi dell'umanità c'è questo fattore. Il bene e il male sono perfettamente mischiati, ok? A macchia di leopardo, per cui chiaramente dove ci sono i corrotti ci sono gli uomini retti, dove ci sono i malfattori ci sono i benefattori, dove ci sono quelli che vogliono tutelare la verità e la vogliono ovviamente far emergere, ci sono anche quelli che la vogliono coprire.
1: Certo.
0: Per cui per riuscire a separare le acque è difficilissimo, ma secondo me l'unica cosa da fare è andare ognuno verso il proprio sentimento. Cioè, tu vuoi sapere la verità, per cui ti affidi. Io ho notato una cosa, ho notato che tra i passati giudicanti, ok, e quelli attuali è cambiato qualcosa, è cambiata la sensibilità, qualcosa è successo, no? Ok, non so perché, molto probabilmente perché appunto si è creato quel meccanismo per cui ogni cittadino italiano, per cui vengono emesse le sentenze, cioè, bravissimo, ok, in nome di cui vengono emesse le sentenze, insomma, può tranquillamente controllare se chi le emette a suo nome le emette bene.
1: È stata questa, e lo ripeto, l'epocalità del fatto di poter veramente mettere in discussione qualsiasi notizia esca. Cioè, mettere in discussione, però, nel senso di non dire è vero o non è vero. Fammi capire perché tu dici questa cosa qua. È questo il cambio epocale che c'è stato.
0: Ed è un cambio che non è solo nell'informazione, poi dimmi se sto dicendo delle cose.
1: No,
0: non è solo nell'informazione, attenzione, perché già ancora non c'è stata questa sentenza, per cui ancora niente si è risolto, è tutto, diciamo, è tutto lì che in divenire, ok? Nessuno sa se sempre è colpevole. L'unica cosa che un po' si capisce è che molto probabilmente si andrà verso la revisione di Stasi.
1: Esatto.
0: Questo indica, insomma, che molto
1: che non
0: probabilmente
1: è legata comunque alla colpevolezza.
0: Nessuno dice che non sia colpevole, ma non hanno avuto giusti indizi o prove oltre ogni ragionevole dubbio di dire che è stato lui, per cui ovviamente abbiamo ok.
1: Bruno, adesso andiamo in stacco pubblicitario, rientriamo e lo facciamo con il nostro primo ospite della trasmissione, che sarà Davide Burchiellaro, che è il direttore editoriale di questa radio, ma anche di GenteOnline.it.
0: Ok, adesso vado a
1: telefonare. Linea a te.
0: Vado a telefonare, questa è la pubblicità. Rimanete con noi perché torniamo, il tempo di tornare.
2: Dopo più di 20 anni, ad agosto torna l'eclissi totale di sole. E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari. Prenota la tua prossima estate con Costa. Ma quando ti ricapita?
3: Quando ho poco tempo, c'è Flora. È pronto in 10 minuti e non scuoce mai. Quando lascio troppo la pentola sul fuoco, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio una buona insalata di riso, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio un risotto perfetto, che piace sempre a tutti, c'è Flora. Riso Flora, non scuoce mai.
4: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
5: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
6: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza. In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura. Vicini vicini.
9: Camminare per chilometri in mezzo al nulla. Guarda, facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
10: Viaggio? Ma vai da Conad.
11: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
10: Io ho assicurato anche la casa.
12: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
0: Molto bene, questa è MRC Crime, state ascoltando questo, siamo io, Bruno Lavoce, per servirvi assieme al mio caro amico Andy Bo, conosciuto così nel mondo dello sport, attenzione, chi non lo conosce. Allora, caro Andy, innanzitutto vorrei dare il numero di telefono perché non stasera, ma molto probabilmente, insomma, ci servirà perché avremo anche interazione col pubblico, certo. Nel senso, se avete qualche opinione, non domande, perché...
1: Ma anche domande,
0: perché no? Potete scriverci al 348-7607-907, magari anche vocali. Però non voglio trattenere troppo in linea il nostro direttore editoriale, anche perché insomma
1: ha
0: molto da fare. Pronto Davide, ci sei?
13: Pronto, buongiorno, buonasera.
0: Benvenuto, benvenuto.
1: Ciao Davide, grazie. Buonasera, ben trovato.
13: Ben trovato, che senti?
1: Grazie Davide, buonasera. Davide, parte questa nuova avventura di MRC Crime, tu da direttore l'hai sposata in pieno, cosa ti aspetti dalla trasmissione e poi dacci un tuo punto di vista sull'oggi di questo, diciamo, filone che va avanti da 19 anni ormai dell'omicidio di Chiara Poggi e di Garlasco.
13: Ma intanto bene, sono molto contento perché la radio, così facendo, come dire, si arricchisce di contenuti giornalistici, che per me è molto importante, nel senso che se no, la nostra radio è anche bisognosa di innovazione, quindi di stare sul pezzo, come si dice in gergo, no? E quindi questo è sicuramente un fatto positivo. Quello che è nella mia visione, insomma, del giornalismo è proprio che dobbiamo distanziarci sempre di più da quell'informazione, diciamo, poco credibile o comunque compulsiva che si fa, no, sui social network, che è un po' anche la causa, se vogliamo, di quegli aspetti più negativi che vediamo oggi quando guardiamo la cronaca nera sostanzialmente. Quindi esatto. Da questo punto di vista c'è uno stimolo, uno sforzo a cercare autorevolezza, quindi parlarne, sì, tutti hanno diritto di dire le loro opinioni, ma bisognerebbe cercare di evitare le tifoserie, perché le tifoserie vanno bene nel calcio, non vanno tanto bene quando ci sono, insomma, dei drammi, delle tragedie. Detto questo, bisogna anche farsi una domanda, bisogna chiedersi, per esempio, senza indignarsi, no? Perché a volte in questo ambito mi pare sempre sconveniente, no? C'è sempre qualcuno che dice ma guarda, se si deve arrivare a questi punti, mentre parliamo di un dramma così che non si è risolto. No, quindi ci sono da un lato gli arrabbiati, dall'altro gli indignati, gli arrabbiati che vorrebbero ci fosse una soluzione, e altri che invece dicono lasciamo fare ai magistrati. In realtà tutte queste sono tutte considerazioni che valgono abbastanza poco, no? Nel senso che nella cronaca nera la cronaca nera esiste da sempre, da quando esistono i giornali, ma anche da prima, no? Quindi chiaramente c'è uno stimolo, c'è uno spunto, c'è un motivo per cui la trattano i mass media e c'è un motivo anche per cui le persone la guardano, no? Ci sono vari motivi e più andiamo avanti e più questi motivi sono sempre più evidenti.
1: Davide, ti volevo fare una domanda, poi ti faccio continuare. Nella tua esperienza, ormai lunga, ormai adesso sei diventato direttore di Gente Online, quindi una figura di prestigio.
0: Se mi puoi salutare Brindani, che sono un suo ammiratore, grazie.
13: Sì, l'ho già detto, vi sto ascoltando, penso.
1: Dopo facciamo anche un paio di battute, perché se uno mi chiedesse e ritorno alla trasmissione che abbiamo fatto la due settimane fa, qual è secondo te la fotografia della felicità? La fotografia della felicità, secondo me, quella è il volto di Brindani dopo che dice generale Fonzi al generale Garofano. Questa ha una faccia, io ti giuro. C'ho il frame di quell'immagine lì sai quello che la fa grossa e lo sa in quel
0: momento. Poi una citazione così, sì, cioè, raffinatissima,
13: sì,
0: proprio.
13: Sì, per noi, per quelli della nostra età, sì.
1: È vero. Cioè, mio figlio non l'ha neanche capito, perché giustamente ha 19 anni, ma a me che ne ho 53 la capisco anche. Ma torniamo alla domanda che ti stavo facendo. Il tuo sentore è che sia veramente ci sia stato un cambio epocale nel modo di fare informazione, che sia uscito un modo, partendo da Bugalalla ma anche passando per altri tipo Giankenet, Garlasco Channel, per dire i primi che mi vengono in mente, che hanno messo a disposizione gli atti, hanno dato la possibilità all'utente di fruire degli atti, e questo secondo me è stato il cambio, proprio la sgasata decisiva per avvicinare, per ridurre la forbice di gap tra il mainstream e i social.
13: Ma guarda, sì, assolutamente, nel senso che online non c'è solo la fuffa, online ci sono anche degli ottimi professionisti, certo. Ed è molto bello anche vedere come siano appassionati alcuni di loro, no? Quindi da un certo punto di vista, come si è evoluta la situazione? La situazione si è evoluta in questo modo, però c'è stata una sorta di tempesta perfetta, no?
1: Sì.
13: La tempesta perfetta è dovuta a una serie di elementi che oggi sono stati anche un po' codificati, se vogliamo, no? Quindi dai tempi di Agatha Christie a oggi sono cambiate diverse cose, ma anche, come dici tu, sono cambiate nell'ultimo periodo. E questo è un po' lo si deve parecchio comunque ai social network, che sono il luogo, no, dove tutti possono dire la loro e dove può essere anche difficile capire cosa c'è di vero e cosa c'è di falso.
1: Bravo.
13: Nel caso dei giornalisti che lavorano online come blogger eccetera, non hanno niente da invidiare agli altri giornalisti,
1: sì.
13: Quindi da questo punto di vista io ne conosco alcuni, ne abbiamo alcuni intervistati, Bugalalla, ma anche altri, sì, hanno sicuramente questa capacità. È una capacità che gli deriva però da che cosa? Non dobbiamo dimenticare una cosa importantissima, secondo me, che è quella dell'essere nel mercato, no?
1: Sì.
13: Cioè, siamo passati da una situazione in cui i mass media erano, come dire, lassù in alto nell'Olimpo e nessuno da sotto poteva dire niente, che era una situazione di fatto poco corretta, però era anche una situazione che in qualche modo ti spingeva a sentire la responsabilità delle cose che dicevi e delle cose di cui rendere, come dire, conto alle persone. Con l'arrivo dei social, in realtà, cosa è successo? È successo che la costruzione di community monetizzabili,
1: sì,
13: ha portato a delle situazioni oggettivamente che io posso capire che possono soppiantare completamente una testata giornalistica e diventare la persona stessa una testata. Ci sono tanti casi, no? Persone che oggi con piattaforme di monetizzazione sono in grado di guadagnare veramente tanti soldi. Non faccio nomi, ma lo sapete anche voi, perché
1: sì,
13: quando comunque riescono ad avere questi abbonamenti a 8 euro al mese, voi immaginatevi che una persona che ha 300.000 abbonati quanto può guadagnare al mese.
1: Beh, quindi, insomma, ecco, quindi, una bella coda lunga.
0: Ma direttore, avremo anche noi voglia di fare abbonare a MRC per i nostri contenuti, adesso ci stiamo lavorando.
13: Ma noi lo faremo, ma non diventeremo mai schiavi del nostro partito.
0: Assolutamente no.
13: In realtà proprio il problema cos'è? È che poi non capisci più se questa smania di buttare fuori costantemente una roba nuova, un documento nuovo, un'intercettazione, sì, non capisci più fino a che punto è funzionale poi a mantenere questa... no, questa esigenza di mercato.
0: Sì, cioè dici, cosa... scusa Davide, dici che non si capisce più se è per il senso di giustizia o per portare avanti o per insomma aumentare il business, no?
13: Necessariamente, cioè, secondo me il senso di giustizia c'è, però il senso di giustizia, come vediamo a volte, non ti fermi a pensare, ma parlo anche per me, cioè non per, parlo per tutti, non ti fermi un attimo a pensare, arriva la notizia. Arriva la notizia ed immediatamente appena va sui social, chiaramente tutti quanti ci si buttano, no? Sia quelli che vogliono dire la loro, quindi anche persone normalissime, oppure rompiballe che vogliono andare lì proprio a rompere le scatole, ma anche testate e anche personaggi che campano grazie a questo, no? Quindi, il problema è che delle volte è veramente dei piccoli dettagli che non varrebbe la pena di raccontare, cioè non hanno a che fare con un approfondimento, per cui si finisce molto facilmente in questo modo a fare come dire le tifoserie. Cosa vuol dire, per esempio, prendiamo l'ultimo caso, la mamma di Tempio prende lo Xanax, prende le gocce, non so esattamente che cosa, e subito immediatamente questa cosa viene data poi in passo ai giornali, quindi in realtà questa cosa parte da Catagliotti, che è il loro avvocato, e sa che cosa fa, scatena le tifoserie. Ed è assurdo che scateni le tifoserie, perché comunque lo si voglia vedere, io sono di mio assolutamente innocentista, ma perché sono garantista di mio, quindi
1: anche noi qua l'abbiamo dichiarato subito il garantismo, che sia Stasi, che sia Sempio, che sia chi vuoi, garantismo chi vuoi. Deve
13: però
1: essere
13: quello che non è
1: la base,
13: qui bisogna spingere, secondo me, è proprio il fatto che ci sono stati evidenti errori, quindi è inutile dire sto da questa parte o sto da quella parte. Intanto vediamo quanti errori hanno fatto, se quegli errori lì sono proprio errori, sì. Noi ne abbiamo contati 81, quindi non sono abbastanza.
1: No, però sai cos'è il fatto? La difesa a oltranza dell'errore, dall'errore, come l'attacco a oltranza all'errore, perché abbiamo visto anche questo proprio andandosi ad attaccare a becere anche dimenticanze, mere dimenticanze fatte nello stile non verbale. Però è vero che 81 errori, che sono quelli che avete contato voi, sono un'enormità.
0: Poi di media gravità anche.
1: Soprattutto quando questi fanno parte di una sentenza che porta alla condanna,
13: esatto,
1: di un presunto colpevole a questo punto, perché sarà, come diceva Bruno prima, molto probabile che venga istituito l'istituto, scusate il gioco delle parole, di revisione. Però sono errori che comunque rimangono gravi, errori da penna verde, come facevano le maestre quando eravamo a scuola noi, Davide.
13: Sì, assolutamente, è proprio così, è proprio quello il motivo per cui le persone si scatenano, no?
1: Sì.
13: Cioè, quello che a volte quando sento criticare i media che stanno troppo insistenti su i dettagli morbosi, cose di questo tipo, è vero, però è anche vero che da cosa nasce questa roba nasce proprio dall'esigenza primaria che genera l'interesse per la,
1: sì,
13: per la cronaca nera, che è la necessità di controllare a distanza il male, no? Cioè io perché mi appassiono perché ho un'ansia di sicurezza, quest'ansia di sicurezza viene meno anche per colpa di questi errori, ma per colpa di mille cose, quindi aumenta la mia paura, aumenta la mia ansia, E l'idea di seguire queste trasmissioni, questi talk show, cosa fa? Non fa altro che rassicurarmi, perché mi dà una sensazione, peraltro è tutto falsa, però la dà, una sensazione di controllo, cioè lo vedo, lo guardo da lontano il male, no? C'è, lo guardo da lontano. E quindi quella è una sicurezza in più rispetto al nulla, perché quando ti trovi e pensi di essere in un paese in cui un gruppo di investigatori fa questo genere di errori e condanna una persona senza calcolare il ragionevole dubbio, questo è gravissimo, cioè le persone hanno una sostanziale paura in questo momento, no? Quindi poi la paura può diventare rabbia, quindi tu un'altalena di emozioni, ma non sono emozioni positive. Quindi questo è anche il motivo per cui poi, se vedete, se prendiamo la fiction, no, che rappresenta, se non sbaglio, da una ricerca che ho visto recentemente, la ricerca sul true crime, quindi sì, tutte quelle forme di narrazione di film, di serie TV.
1: Beh, Netflix ne sta facendo un filone proprio.
13: Esatto, il filone di Netflix è un terzo, rappresenta un terzo del filone di Netflix.
1: Esatto.
13: Voi sapete benissimo che quante produzioni mostre ha Netflix, sì, immaginatevi un terzo di questa produzione. Quindi questo, no? Sì, fa capire. Ma perché succede questo? Succede perché le fiction poi intervengono dove i talk show non possono arrivare, naturalmente, a darti ancora di più questa sensazione di ordine, no? Riportano l'ordine nel caos. E siccome noi viviamo nel caos, perché sicuramente più di una volta, no? Perché una volta avevamo qualcuno di cui fidarci, adesso non ce l'abbiamo più e quindi viviamo nell'ansia del caos. Qui vale tutto a questo punto, no? Cioè vale che uno si sveglia la mattina, si ritrova in galera. Bene. Oppure viceversa, sai che c'è qualche delinquente in giro che non sarà mai punito. Ecco, questi sono elementi che emotivamente toccano pesantemente il pubblico, no? Quindi da questo punto di vista io penso che abbia un po' ragione, non so se avete mai visto la serie, no, visto, sentito la serie Audible, la serie infernale di Agatha Christie. Beh, sì, questo Alberto Malacchino, che è la voce del Capitano Asti,
1: sì,
13: ha detto recentemente in un'intervista che ha dato a noi: il crime dà ordine al caos.
1: È vero.
13: E questo in qualche modo ci attrae, no?
1: È vero.
13: Proprio il senso del controllo e dell'essersi, di sentirsi meno in balia delle onde su una zattera, ok?
1: Sì,
13: perché
1: certo,
13: questo è, per questo poi alla fine tutto diventa che il generale Ponti, tutti ridono per lo prendere in giro, perché effettivamente non puoi prenderli sul serio. Allora a quel punto finisce tutto un po' in farsa, ed è un peccato perché comunque sono di mezzo un omicidio,
1: l'omicidio, però dopo andiamo in pubblicità. Ti faccio una domanda: vuoi rimanere 5 minuti anche dopo la pubblicità che finiamo questo concetto qui?
13: Sì, va bene, sì, certo.
0: No, prima di andare in pubblicità però voglio chiedere a Davide, così dopo quando tornate quando torniamo l'affrontiamo la cosa. Oltre a quello che stava dicendo Davide, ho visto l'interrogatorio a Cassese, ok, detto anche colonnello Cappellata, no?
1: Insomma,
0: è stato chiesto dal magistrato se avesse delle patologie, perché non ricordava niente. Io sono rimasto stupito.
1: Era selettivo nel ricordo.
0: Cioè, ho capito, però capisco il magistrato che gli chiede: ma ha delle patologie lei? Perché? Perché ovviamente ho provato con la mente a ricordare certi eventi della mia vita e mi ricordo tutto, soprattutto se traumatici, ok?
1: Parliamo comunque, okay, dopo la pubblicità.
0: Rimanete,
1: Davide,
0: qui.
1: Un secondo in pubblicità, rimani con noi e poi ti rimettiamo online.
13: Certo, con piacere.
1: Grazie Davide. Pubblicità.
13: Grazie a voi.
14: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
15: No!
16: Che ti è successo?
15: Ho rotto la chiave!
16: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
17: Patata Ruggero piccolina?
18: Presente! Veloce e sfiziosa in cucina!
17: Patata Ruggero per gnocchi e purè?
18: Presente! Per gnocchi squisiti e purè cremosi!
17: Patata Ruggero per ricette gourmet?
18: Presente!
19: Raffinata e naturalmente viola!
17: Che classe! Una patata per ogni gusto!
20: Antonio Ruggero, dal 1889. La famiglia delle patate.
21: Passare del tempo insieme è il vero regalo del Natale. Lidl vale davvero.
22: Ci sono storie così emozionanti che ti definiscono e non ti lasciano mai.
23: Buon Natale, tesoro.
22: Le grandi storie sono per sempre a Natale su Disney Plus.
24: La novità più grande.
25: Una superficie rustica e una frolla ancora più irresistibile da inzuppare, affondare o fare splash. Campagnole Mulino Bianco, perfette per ogni inzuppo. Mulino Bianco, c'è un mondo più buono.
26: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
0: Molto bene, siamo tornati in studio, questo è MRC Crime, chiaramente ci stiamo organizzando, come diceva il direttore, a farvi abbonare a 15.000 euro a te, no, sto scherzando ovviamente, questa è totalmente libera questa radio e ovviamente la potete ascoltare.
13: Mi piace.
0: Ok, ti piace direttore? No, però a parte gli scherzi, noi siamo una radio sociale per cui ci potete ascoltare ovviamente sulle piattaforme, dalla nostra app, dallo streaming che va anche su Radio Garden per quanto riguarda chi ha la mela mangiata, ma ovviamente anche Android funziona benissimo, e poi sul nostro sito prevalentemente andate su www.mrcradio.it e trovate il player, lo spingete e ci sentite, ma ultimo ma non ultimo, la M su cui noi, insomma, in cui noi crediamo tantissimo, crediamo che invece che il passato sia il prossimo futuro, poi insomma bollono in pentola cose che vi faremo sapere, e abbiamo deciso ovviamente di parlare a modo nostro del crime che tanto insomma ci impegna in questo periodo, perché esatto. Non è a caso, non è una moda, ma è perché stanno succedendo delle cose veramente importanti, e io direi che saranno una svolta in molti settori.
1: Sì, epocale. Stavamo dicendo col direttore, con Davide Burchiellaro, grazie per essere ancora qui con noi Davide, stavamo dicendo, tu hai detto si va poi a finire in una sorta di farsa, diciamo che l'omicidio di Chiara Poggi è stato frizzato a quel 13 agosto 2007, da lì in poi si è parlato di colpevoli, innocenti, sospetti, presunti e cose del genere. Diciamo che la figura, purtroppo, anche dalle intercettazioni uscite, anche dei familiari, è passata molto in secondo piano, vuoi per dolore, vuoi per opportunità, vuoi per altre cose. Però la faccenda che avete sottolineato voi prima, cioè l'interrogatorio, la sit del colonnello Cassese, esatto, è particolarmente esaustiva da quel lato lì, cioè ti fa capire come sia diventata realmente una farsa più che un'indagine per omicidio.
13: Certo, è così, a partire da quell'interesse che appunto è generato nelle persone, poi un attimo, perché è chiaro che i media si chiamano media proprio perché mediano, cioè quindi dovrebbero intermediare un discorso che oggi è sempre meno intermediato, no? Perché ci sono i social network dove ognuno dice la sua fine e non c'è niente di immediato. E quindi questo ci riveste, siamo una radio sociale, riveste tutti di una responsabilità, quindi la responsabilità di mantenere equilibrio tra quello che è tra la narrazione e la verità, e questo un po' si perde. Ma l'interrogatorio, c'è una cosa veramente potente che dice, no, il PM a Castelli, e dice lei può fare tutte le ipotesi che vuole, ma io non ho interesse a raccogliere le sue ipotesi, non siamo in un talk show. Questo è proprio, è potentissima come frase, detta da una istituzione che è...
1: Colgo per farti una domanda, scusami, ma è tanta la mia voglia di capire quale sia il tuo pensiero. Secondo te, una certa parte che ha seguito, soprattutto in prima istanza, le indagini, pensa realmente di essere in un talk show? Perché io ho l'idea che proprio siano un attimo avulsi dalla realtà, un po' tutti quanti.
13: Ma allora, è evidente che nel momento in cui si è creato questa cosiddetta camera dell'eco, no? La echo chamber, che fa sì che si divida il pubblico in due parti, la parte che ascolta solo quello che vuole sentirsi dire, sì, e la parte che invece vuole sentire più voci. Purtroppo il discorso della divisione dell'echo chamber in Italia è molto forte, ma tutto il mondo è forte, ed è stata causata questa sì proprio dai social network. Quindi è chiaro che poi ogni personaggio si adatta a questo copione. Quindi il personaggio che noi vediamo che dovrebbe avere una funzione di un certo tipo, in realtà finisce per diventare letteratura, per diventare letteratura, come dire, secondaria, di secondaria importanza, no? Vediamo tutti la serietà e la precisione di un avvocato Bocellari, vediamo la, passatemi in termine, cazzoneria di questi pseudo investigatori che è evidente che hanno fatto cappellate, però dicono no, l'errore ci può stare, no, l'errore ci può stare, ma 81 no. Quindi siamo dentro a una realtà che è falsata, no? È falsata. Ed è saltata inevitabilmente anche quando costruiamo noi, no? I palinsesti, perché quando costruiamo i palinsesti, diciamo, adesso io sono fortemente contrario, però ci sono alcuni talk show di cui non faccio il nome che utilizzano un sistema estremamente preciso, netto, no? Che è quello del copione vero e proprio. Sì. Quindi a un certo punto è previsto che una persona faccia una domanda ed è prevista la risposta, no?
0: Ed è addirittura contrattata, diciamo.
13: Sì, diciamo che c'è, ci deve, allora, in molti casi questa cosa può funzionare se tu hai un equilibrio tra una parte e l'altra, ma se come in questo caso non ce l'hai e sei in qualche modo costretto a prendere una posizione, perché comunque alla fine che cosa succede? Che tu fai audience sulla base della posizione che prendi, e se tutto il mondo vuole sentirsi dire un certo tipo di cose, tu prenderai quella posizione, no? E cercherai testimonianze in quella direzione. Allora qui bisogna stare attenti, ma però non si può neanche negare che questa cosa ci sia, no? Quindi certo, è inevitabile che chi costruisce le trasmissioni ha, da un lato, i personaggi che sono personaggi che devono far succedere qualcosa all'interno di una trasmissione, no? Voi lo sapete bene. E altri che e poi ci sono le notizie, anche ci sono le notizie che a volte sono banali e noiose, no? Quindi l'intrattenimento e la verità, la narrazione di un certo tipo e la verità si incrostano in questa cosa, no? Ed diventa poi difficile comprendere che cosa si fa, però è scorretto, cioè come dicevo prima è un problema di responsabilità. Quindi non ci sono sicure garanzie che questa cosa non avvenga, no? Questa che dicevi tu, Andy, però non ci sono, ma si potrebbe prevenire semplicemente facendo leva su una cosa semplicissima che è l'etica professionale, no? Cioè se tu sei un giornalista devi pensare, sì certo, devi anche pensare che se MRC fa un buon audience siamo tutti più contenti. ma devi anche pensare che non devi andare a stuzzicare delle situazioni o esagerare su delle situazioni che non che sai che possano scatenare una cosa che non va bene, perché tutti siamo capaci di fare avere 13 milioni di follower se ci mettiamo a dire una bestemmia al giorno.
1: È triste, no? Ma è vero, è triste, ecco. Ma hai ragione.
13: Quindi è questo, cioè, quindi bisogna cercare di avere la responsabilità di non, e quindi anche quelli bravi che sono che online raccontano le cose anche, sì, in modo serio, con i documenti, con le intercettazioni, sono bravi, devono farlo, però ce ne sono in compenso tanti altri che magari sanno proprio, oltre ad essere molto, molto forti dal punto di vista dell'audience, per poterla mantenere forse esagerano un pochino, no? E non sto parlando di televisione, sto parlando proprio di web, quindi
1: vero,
13: nel
1: vero
13: momento in cui io ho una redazione di 20 persone che lavorano per me, io li metto sotto e diventa ossessivo il fatto di andare a cercare cose nuove, di andare ad accontentare quella determinata echo chamber che è colpevolista o che è innocentista. Questo è quello che bisognerebbe evitare. Poi l'etica non significa che io devo essere sempre per forza equidistante, eh?
1: No, no, io assolutamente posso... però c'è modo e modo. La bavosità è, esatto, è troppo in alcune cose, come però, la cattiveria è troppa, ma anche la bavosità, esatto, diventa stucchevole.
0: Bruno, posso farvi una domanda giusto per rompere un po' gli schemi, perché io comunque sono quello che sta un po' è quello che è qui per fare delle domande da uomo della strada, no? E tra tutte le cose che più mi colpisce, a parte abbiamo parlato di Cappellata, di Fonzi, eccetera, eccetera.
1: Hai un minuto, poi andiamo in pubblicità.
0: Adesso esagerato.
1: Un minuto e mezzo.
0: Va bene, ce la faccio. Se, più che altro mi preoccupa la risposta.
1: È quello.
0: Ma che cosa pensate voi personalmente di questa anomalia che io rilevo e che veramente non mi spiego, per cui la parte civile ha preso una posizione contro, cioè a favore di un indagato? Cioè una cosa, penso che sia nel diritto, nella storia processuale, penso che sia la prima volta.
1: È un unicum.
0: E tutti brancolano nel buio, compreso me ovviamente, ma anche a salire, voglio dire, non hanno una spiegazione. Io penso che la spiegazione sarà dopo il 28 di settembre, mi immagino. Voi cosa pensate di questa cosa?
1: Vai,
0: avete mezzo minuto.
13: Guarda, velocissimo, secondo me anch'io sono abbastanza allibito da questa cosa, perché non la capisco, nel senso che se uno dovesse vivere un dramma di quel tipo, la prima cosa che vuole sapere è la verità, però questa cosa non avviene, e ne avviene invece un'altra. Forse c'è un motivo che dipende dal fatto che ci sono persone coinvolte che in qualche modo tirano dentro un'altra persona, no?
1: Ti chiedo scusa Davide, ma Bruno mi aveva detto male, mi aveva detto che mancava un minuto, invece ne mancano ancora quattro, quindi non c'è,
0: veramente,
1: sta facendo
0: di tutto per farmi sbagliare. Io sono qui che ci sto mettendo un grande impegno, mi dice un minuto, invece ne manca, puoi andare tranquillo e puoi affrontare,
1: esatto,
0: veramente come vuoi questo argomento.
13: Io quello che penso, però la mia opinione, cioè il mio pensiero, no? Cioè emotivamente ed essere molto pesante l'idea di aver affrontato quello che hanno affrontato e con il rischio oggettivo che in un modo o nell'altro lui non è mai stato indagato né niente, quindi il figlio Marco Poggi, per cui non c'è niente contro di lui, però in qualche modo che ci sia una sorta di volontà di difesa nei confronti di questa cosa, visto che comunque uno degli indagati è suo amico, può essere una forma di difesa estrema che io, ripeto, non comprendo, ma forse non vorrei neanche trovarmici
0: Poi abbiamo visto, Davide, anche che nel momento in cui a Marco sono state rivelate delle cose che provengono da intercettazioni, anche lui è rimasto molto, molto insomma,
1: sì,
0: confuso.
1: Si vede, ha cambiato
0: colore anche, c'è proprio un netto imbarazzo.
13: Io penso che questo sia un po' anche colpa di un lavaggio del cervello che, in questi, che è stato fatto. Cioè, poi le persone hanno bisogno, come dicevamo prima, di credere delle cose. Se poi sono protagonisti di questi episodi, immagino che abbiano ancora più bisogno di credere che è stata trovata una verità. Quindi sarei molto indulgente con loro. Certo è che noi però, cittadini normali, non possiamo essere indulgenti, no? Cioè, cavolo, cioè, se può succedere a tutti una cosa del genere, a me spiace, cioè, io capisco, loro possono avere quel tipo di pensiero, però siccome è una cosa che può succedere a chiunque, uno si preoccupa, dice cazzo, ma se
0: sì, però scusa, però Davide, scusa, scusate, non voglio fare, però... io non riesco a concentrarmi su questa cosa perché vedi una marea di casi insoluti, casi archiviati, che i congiunti dei colpiti, degli assassinati, ci metterebbero la firma perché un magistrato
1: ti faccio un caso su tutti. Che è proprio lampante, che spiega questa cosa, che è il caso di Vannini.
13: Certo.
1: Di Vannini è proprio esplicativo di come la parte civile diventa parte integrante, assieme a tutto quello che è il discorso dell'impianto accusatorio, eccetera, eccetera, perché vogliono la verità per il figlio. Qui la verità per la figlia è stata messa in discussione da quelle che è una riapertura di indagini. Non riescono ad accettare questa riapertura. Allora c'è da capire, le ipotesi sono tante. Ne è stata fatta una da Sergio Spinnato, un altro youtuber che adesso va per la maggiore, che parla a carte alla mano senza troppi problemi. Uno che nella sua vita ha ribaltato un governo in Argentina, ricordiamolo. Per chi non sapesse la storia di Sergio Spinnato, se la vada a vedere, perché è una storia veramente particolare. E lui fa delle ipotesi che hanno un senso, sono plausibili per come si stanno evolvendo le cose della parte civile, che non è più parte civile.
13: No, è diventata una perché ha avuto tanto successo la storia di Fonti, proprio per questo, cioè perché comunque la gente non capisce, e quindi quando tu ti rifiuti di chiedere scusa o di dire
1: ho sbagliato.
13: Questa cosa qua oggi poi peraltro con i social non è più possibile, cioè tu non puoi più, al di là degli hater che sono pazzeschi e fanno delle minacce di morte eccetera, ma al di là di quello non è proprio più possibile, perché se tu fai la cavolata, cioè per esempio, guardi, vi racconto un episodio raccontato in questo libro che vi consiglio di leggere, che si chiama La macchina del caos, di Max Fischer. Lui dice, se oggi come oggi cosa succede? Che se io mi incavolo e dico qualcosa all'autista, perché sono su un autobus, l'autista frena improvvisamente, esatto, e io scivolo, cosa succede? Succede che posso dirgli qualcosa, no? Magari lo mando a quel paese, eccetera, oppure mi arrabbio proprio, però non è che lo meno altro. Oggi come oggi, se questa cosa succede e qualcuno lo riprende col telefonino, la persona o l'autista o quello che l'ha aggredito sono morti. Cioè, hanno una totale messa in discussione della loro vita.
1: Vero, vero, verissimo.
13: E non sto esagerando, proprio così. Cioè, la loro esistenza va completamente, cioè finisce in un... Poi molto spesso dura pochissimo, però c'è anche chi ci rimane sotto, anche chi poi dopo si uccide
1: le famose shitstorm, che questo è il termine per spiegare, che possono finire anche male. Davide, noi siamo arrivati in fondo a quest'altro blocco prima della pubblicità. Io intanto ti ringrazio per la fiducia che hai accordato a me e soprattutto a Bruno, che è poi il trainer di questa trasmissione. Grazie per i 40 minuti che ci hai dedicato, che è stato carinissimo, e appuntamento con te se vorrai anche nelle prossime puntate.
13: Guarda, io spero di sì, ci dobbiamo mettere d'accordo perché c'è una marea di impegni eccetera, però assolutamente sì, quindi ci sentiremo nei prossimi giorni.
0: Direttore, fai quello che vuoi, basta che mi saluti Brindani e che dici che comunque sono un suo ammiratore.
13: Sì, ma adesso gli facciamo fare uno spottone.
0: Ah, grande, ok. Va bene, grazie a Davide Burchiellaro, ovviamente è stato un momento molto interessante, speriamo molto, ce ne siano altri.
1: Molto alto, grazie Davide.
13: Grazie a voi.
0: Ciao
13: grazie,
0: Davide,
13: ragazzi.
0: Grazie.
13: Buon
0: ciao,
13: lavoro.
0: Ciao.
1: Buon lavoro anche a te, grazie. Abbiamo sentito Davide Burchiellaro, responsabile editoriale di MRC, ma soprattutto direttore di genteonline.it. Noi adesso andiamo in pubblicità, rientriamo e poi andiamo verso la chiusura.
12: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
26: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
2: Quando ho poco tempo, c'è Flora. È pronto in 10 minuti e non scuoce mai. Quando lascio troppo la pentola sul fuoco, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio una buona insalata di riso, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio un risotto perfetto, che piace sempre a tutti, c'è Flora. Riso Flora, non scuoce mai.
8: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura. Vicini vicini.
9: Camminare per chilometri in mezzo a nulla. Guarda, facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
10: Viaggio? Ma vai da Conad.
3: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
10: Io ho assicurato anche la casa.
4: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
0: Eccoci tornati, ben ritrovati, sono le 21.34, questo è MRC Crime e qui con me ovviamente c'è Andy.
1: Sì, buonasera, chi è ancora con noi, grazie.
0: Allora, insomma, qui arrivano messaggi, io non li posso. Ci sono dei saluti anche da qualcuno che dice: grande Andy, da saluti da Stefan. Direi.
1: Ah, grande Stefan, un abbraccione. Okay. Bar qui ci torna a Bologna. Facciamo una marchetta al buon Stefan, perché lui
0: vai.
1: È un amico, è un cuore rosso blu come me. Quindi
0: anche come me, non è che...
1: sanguinante dalla curva, da purtroppo una stagione in chiaroscuro come quella di quest'anno. Ma torniamo al crime.
0: No, aspetta un attimo, ti volevo dire una cosa che riguarda la radio. Prima, quando dovevo preparare il programma, ovviamente, sì, sono venuto qui mentre erano in diretta i ragazzacci del Rockingborgo Live. Sì. Ok. Ed è emerso da Amos e anche da Dave the Brave, che saluti, che comunque è una trasmissione bellissima, io l'ho fortemente, sì, voluta, perché sono bravissimi, e vorrei dire che verrà qui il nuovo allenatore della Fortitudo.
1: Castellano, ho capito, buon Cavina.
0: Capito, io però, insomma, dopo quando fuori onda gli ho detto: guardate che io comunque sono virtuzzino, sono direttore, sì, artistico, sì, sì, potrei fare anche dell'ostruzione. Allora, mi hanno detto loro, i ragazzi, che comunque due di loro sono virtuzzini come me. Per cui te lo volevo dire, hai sentito questa? Ci sono le zanzare, non è, non so, vabbè, vai pure avanti, scusa questa piccola interruzione.
1: No,
0: ma,
1: no,
0: sai,
1: ma io,
0: tu sei, cosa? Sei
1: io
0: già,
1: ti
0: hai
1: lascio
0: già l'occhio
1: parlare,
0: pieno di
1: no,
0: odio.
1: Io ti lascio parlare con la compassione che si può provare in questo momento.
0: Vabbè, Jack.
1: Cioè, tranquillo, parla. No, ma parla.
0: No, no, no, vabbè, no, finisce male così. No, stiamo sul crime. No, sto scherzando.
1: Andiamo io. Verso il crime. No,
0: mi fa molto piacere.
1: Che...
0: Mi fa molto no. piacere che qui nei nostri Coach studios venga qualcuno di importante. Tanto c'è un altro messaggio, lo voglio leggere. Bello risentirvi insieme. Un caro saluto da Grotta a Mare, Simone. Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
0: Bene, che vedi che ci ascoltano da tutta l'Italia, il crime interessa a tutti, soprattutto questo caso che, come stavamo dicendo, è veramente di svolta per molte cose. Prego.
1: Andiamo ancora a parlare di quelle che sono state le indagini del primo momento, che adesso sono focalizzate. Abbiamo visto l'interrogatorio di Cassese, che si conclude, attenzione, con un'interruzione dell'interrogatorio, e come hanno detto in tanti, poi io la certezza non ce l'ho, bisognerebbe andare a vedere con l'iscrizione del registro degli indagati per retirare.

0: diciamo, distante, prendere sì, distanza.
1: Il linguaggio del corpo.
0: Questo è molto fastidioso, perché tu dovresti avere la massima fiducia in quello che hai di fronte, perché è un procuratore che ha aperto un'indagine, l'ha riaperta e ti sta sentendo anche per tua garanzia.
1: No, ma io mi sono... Allora, non so...
0: Perché la gente, scusami, non ho detto la parte più importante, si scorda che comunque la procura, indaga sì in un senso, ma indaga anche in un altro.
1: In tutti i sensi.
0: Deve essere a garanzia anche dell'indagato, e soprattutto questo.
1: No, ma questo ragionamento poi, io ho pensato, non so quanti di voi all'ascolto abbiano avuto esperienza di, insomma, se qualcuno di voi è mai stato davanti a un procuratore o ha rilasciato una SIT, ovviamente tu puoi dire che cosa vuol dire SIT, perché parliamo anche un po' di linguaggio di tecnico.
0: Guarda, se te lo dico adesso con il ponte che sguilla, lo vai a prendere là in fondo.
1: No, ma a parte tutto, volevo dire che la questione è questa, è che ho visto degli interrogatori, vabbè, a parte Cassese, questo suo linguaggio del corpo, questa sua patologia della memoria, ma ho visto anche Marco Poggi essere non solo reticente, ma addirittura contrario. Io davanti a un giudice,
0: Marco Poggi, attenzione, non è stato reticente.
1: Non mi azzarderei mai ad essere così.
0: È stato proprio,
1: attaccato proprio.
0: Sì, ha gradito poco questa...
1: Cioè, tipo, ma che cosa state facendo? Ma come vi permettete? No? Un po' questa cosa, io comunque non è l'atteggiamento da usare di fronte, insomma, quando soprattutto sei interrogato da un giudice. Non è che poi alla fine ci sono vari livelli di giudice, ma è quello, anzi, quello è molto importante, perché se sei lì davanti a un giudice, qualcosa lui pensa che tu sappia, per cui è meglio che fai di tutto o per dire la verità o per fargli credere che comunque non sai niente, ma non dire ma come vi permettete, come...
0: No, cioè, andando anche a stravolgere quello che stavano dicendo loro come impianto accusatorio, andando proprio a battibeccare su...
1: Sì, gli
0: che...
1: inquirenti a un certo punto dicono: guarda che, insomma, qui è un po' come a Cassese, cioè non è un giochino, capito?
0: Sì.
1: Fai
0: è per quello che io ho fatto la domanda a Davide se aveva anche lui la netta sensazione che fossero avulsi da una realtà che è cambiata, non è più quella di 20 anni fa, non è più quella di 15 anni fa, non è più quella di 10 anni fa.
1: Ecco, allora tu dici che erano abituati comunque, o comunque hanno... Non lo so, è come se fosse sempre stata una cosa poco seria. Tutto a un certo punto si sono svegliati tutti quanti tranne loro, cioè loro continuano, perseverano in un comportamento che è anomalo. Cioè questo, il caso Garlasco c'ha una serie di... a parte gli errori degli inquirenti, che quanto dite che sono 98?
0: 81,
1: insomma, un numero, giochiamoceli magari, tutti questi numeri potrebbero essere fortunati. No, ma anche negli atteggiamenti degli attori, ok, sono veramente... secondo me è fuori dal mondo. Tipo, anche nel mainstream, nell'informazione, si appellano al giudizio, cioè è andato in giudicato, per cui non se ne parla più. E allora tutte
0: non
1: le volte
0: così,
1: io li vorrei tirare fuori l'istituto della revisione, che non...
0: Bravissimo.
1: È questa cosa è molto importante.
0: Il discorso che facevi tu prima, fai quel discorso lì, perché adesso è il momento esatto.
1: Non me lo ricordo, non mi ricordo. No, me lo puoi accennare, vabbè, che così mi dai la mano.
0: Il discorso dell'istituto della revisione, la revisione, come hai detto tu stesso, non è un'eccezionalità.
1: Certo, no, poi ti volevo dire anche un'altra...
0: Vedi?
1: Cosa. Ti volevo dire un'altra cosa.
0: Ti ho acceso.
1: Perché, no, mi hai acceso, perché oltre alla revisione c'è anche un altro fattore. Prima parlavo di Cassazione, no? La Cassazione ha il compito, il terzo grado, diciamo, l'ultimo, no? Ok. Io addirittura ho avuto la fortuna in giovane età di aver frequentato un giudice della Suprema Corte, cioè della Cassazione, del terzo grado, e... Ovviamente loro sono i controllori, cioè controllano quello che è avvenuto il primo e il secondo grado per trovare se ci sono delle anomalie e sovvertirle. In questo caso, ok, ci sono state due assoluzioni, per cui per logica, cioè primo grado assolto, secondo grado assolto, per logica dovrebbe esserci stato una... E invece si è ribaltato il verdetto.
0: Aspetta,
1: cosa
0: attenzione,
1: anomala.
0: Perché c'è un particolare non trascurabile, che è la procura, cioè l'accusa, che è la prima a chiedere che l'individuo non venga condannato, perché esiste un ragionevole dubbio.
1: Certo, no, ma poi Vitelli, io ho avuto modo di ascoltare Vitelli, uno dei giudici che l'ha assolto, ok? Ma scrupoloso, un uomo pieno di...
0: Insomma... No, io parlo di Cetrangolo, eh.
1: Ok, va bene, però...
0: Che è quello della procura della... che ha portato in Cassazione l'accusa.
1: Assolutamente, però voglio dire, nei primi due gradi ci sono stati giudici che si sono applicati.
0: Certo.
1: Hanno ovviamente guardato oltre ogni ragionevole dubbio, ok? E poi arriviamo in Cassazione e succede... questo ribaltamento della sentenza che per me è agghiacciante, nel senso, io immagino Stasi come debba essersi sentito, cioè nel senso, due gradi, assolto, tutto a posto, dico, beh, mi sono abbastanza tranquillo, invece l'ammazzata, per cui qualcosa non funziona, qualcosa non ha funzionato secondo me.
0: Però vedi, nell'essere garantista, perché la cosa più importante veramente in un caso come questo, che sta facendo scuola, fa giurisprudenza, fa notizia, è un caso che svolta in maniera epocale le carte in tavola anche dell'informazione, è garantire che gli errori che sono stati fatti per Stasi non vengano fatti anche per l'indagato che c'è adesso o eventualmente per altri indagati, perché ricordiamocelo sempre, è stato commesso da una persona solo, l'atto puro dell'uccidere è stato commesso da una persona sola, ma ciò non esclude che nell'ambiente in cui si è verificato il delitto
1: ci siano altri a conoscenza di qualcosa.
0: No, non a conoscenza. Ci siano presenti,
1: complici.
0: No, presenti.
1: Vabbè,
0: neanche
1: presenti,
0: complici.
1: Cioè presenti, però attenzione, presume
0: complici
1: una certa complicità.
0: No? Lo diventi nel tempo.
1: Ma penso che sia una strategia della procura aver tenuto, certo, separate queste cose in modo che poi arrivare a mandare a giudizio il Sempio e poi dopo all'interno del dibattimento tirare poi dentro tutte queste cose qua che...
0: Secondo me hanno fatto in modo che magari fosse lui a fare i nomi di chi era presente.
1: Beh, gli stanno facendo un po' di pressione, perché molte cose
0: almeno
1: che
0: vista
1: noi,
0: così,
1: che a noi sembrano magari o ininfluenti o cose mediatiche, la maggior parte delle informazioni che escono sono controllate dalla procura, a parte che questa procura per la prima volta nella storia molto probabilmente dei processi in Italia ha tenuto segreto,
0: tenuta stagna,
1: ma veramente una
0: tant'è
1: cosa...
0: caro Bruno, che viene anche imputato al fatto che la procura sia troppo chiusa, che non faccia uscire notizie e che neanche difenda le persone coinvolte dalle shitstorm, chiamiamole così, che arrivano da mainstream e media,
1: chiaramente
0: anzi,
1: senza andare contro la legge, cioè divulgando delle cose che possono passare, succede che fanno pressione su tutta la Lega Compagnia.
0: Poi attenzione, esce la talpa che darebbe le informazioni su Stasi, che sarebbe una segretaria del giudice.
1: A questo proposito avremo ospite, e questo è già programmato, sì, perché questo il nostro direttore ce l'ha già detto, me l'ha detto in fuori onda, avremo qualcuno che proprio è il centro di questo che stai dicendo, questa talpa, non talpa.
0: Questo ragazzi è una grandissima firma.
1: Dillo tu chi è, perché magari insomma...
0: Con Marco Gregoretti, giornalista.
1: Detto Greg, che online conoscete, sì, come... quello che prende il caffè prima di spararle grosse.
0: Giornalista con un'esperienza, con un pelo sullo stomaco, uomo che sa tanto, sapeva tanto anche su veramente degli scandali che hanno coinvolto la politica italiana, nonché il nostro modo di vivere, di intendere quello che è una società civile, che è la famosa loggia P2, Propaganda 2. Lui, per sua stessa missione,
1: ma anche sul mostro di Firenze è abbastanza,
0: sì, anche quella è una storia che va che stanno provando ad intersecare con Garlasco, ma secondo
1: me questo, a me questo dipinto del Pacciani dove c'è Garlasco, sì, e poi ci sono, cioè, è una cosa,
0: sì, sono cose,
1: è una coincidenza,
0: sono
1: veramente
0: coincidenze. Io ecco, queste credo che siano coincidenze, però le coincidenze una ci può stare, ma più di una per ora è una, spero anche non ce ne siano delle altre.
1: Beh, non lo so, perché all'interno del caso, insomma, del mostro di Firenze, sì, ci sono altre anomalie che poi, insomma, ne parleremo.
0: No, ne parleremo, anche perché noi abbiamo iniziato con Garlasco. Come vedete, noi siamo molto molto alti con i giudizi, con le prese di posizione. Cerchiamo di non condannare nessuno, perché oltre ogni ragionevole dubbio, quello che viene detto anche dalle persone che sono contro a quello che può essere il mio pensiero o quello di Bruno, ha gli stessi diritti che abbiamo nel mettere fuori il pensiero io e Bruno, sempre che siano intellettualmente puliti.
1: Certo, certo, assolutamente, onesti intellettualmente. E ti volevo fare una domanda, visto che siamo io e te la crew, no? E ce la dovremmo smazzare, portare avanti questa cosa in un modo come vogliamo noi, insomma. Sì, mi sembra che la prima puntata sia fondante nel modo giusto, e per questo vorrei affrontare con te questo ragionamento, la questione ospiti, no? Sì, io mi sono messo nella mia testa e voglio chiederti un parere, se è possibile, cioè tipo sentire riguardo alle indagini, come sono state portate, certo, avanti, sentire magari anche due campane, magari un funzionario di polizia, un graduato, un ufficiale dei carabinieri, qualcuno, certo, che possa parlare, ovviamente senza chiaramente senza chiedere pareri, ma farci spiegare certi processi, come devono essere portati avanti, ovviamente collocarli al 2007 e capire se in realtà ci sono delle anomalie o, come sostiene qualcuno, erano poco preparati perché comunque con la terza media non troppo, insomma, scolarizzati.
0: Beh, Bruno,
1: parola di Garofano.
0: Sì,
1: di Fonzi.
0: sì, parola del generale Garofano. Il discorso è molto semplice. Anche all'epoca c'erano comunque diverse conoscenze del mondo del PC, del mondo di internet, sicuramente, però c'erano tante persone che erano cresciute senza avere una base come può averla un ragazzo di oggi che entra nel mondo delle forze dell'ordine e va a interfacciarsi per un'indagine.
1: Però scusami,
0: però c'è un limite a tutto.
1: Cioè prendere un PC, smanettarci sopra, no, cioè cancellare, no, addirittura un alibi, no, cioè una cosa quello, pesantina, quello è... non puoi,
0: no,
1: dire che...
0: non è pesantina, è una cosa perseguibile a termini di legge, ecco, che è diverso,
1: appunto, per cui
0: è molto diverso.
1: Io mi aspetto che dopo il 28 di settembre, insomma, tutte le cose quadrino poi all'interno,
0: allora,
1: di un,
0: sì,
1: disegno di giustizia.
0: Sì, però non aspettiamoci chissà cosa, perché nel frattempo sono subentrate le varie prescrizioni, che poi andremo a vedere se c'è possibilità poi di farle rientrare dalla porta di servizio attraverso delle altre situazioni.
1: Però a questo avviso ti vorrei dire una cosa che poi porteremo avanti come ragionamento. Hai parlato di prescrizione, ok,
0: sì,
1: però ho notato che nel 2017 sono avvenute delle altre situazioni non chiare e anche magari di rilevanza penale, ok, e non ci sono abbastanza anni per la prescrizione, per cui io mi aspetto che su quegli episodi che sono stati portati,
0: no, ci
1: alla
0: sono
1: luce,
0: anche lì gli anni della prescrizione,
1: sì,
0: perché sono sei, più dopo ci sono tutte le varie, diciamo,
1: però scusa, ho sentito da qualcuno di autorevole,
0: sì,
1: ok, che anche la data del 28 settembre è relativa ad alcune prescrizioni, per cui, cioè, il 28 settembre è diventata una deadline perché dopo, se no, scatterebbero le prescrizioni, per cui io mi aspetto che qualcosa accada in vasta scala, ok? Non mi aspetto che, ovviamente non ho nessuna voglia di forca per nessuno, però mi aspetto che le cose almeno vengano chiarite, ok? Ecco, questo
0: guarda, sinceramente sai cosa ti dico, Bruno? Che adesso è il momento di fare l'ultimo stacco pubblicitario, poi
1: così,
0: rientriamo, facciamo i saluti, facciamo un sunto di quella che è stata la puntata e poi ci daremo l'appuntamento al prossimo mercoledì.
1: Molto bene, pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di Internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
5: Dopo più di 20 anni, ad agosto torna l'eclissi totale di sole. E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari. Prenota la tua prossima estate con Costa. Ma quando ti ricapita?
6: Patata Ruggero piccolina?
7: Presente! Veloce e sfiziosa in cucina!
6: Patata Ruggero per gnocchi e purè?
7: Presente! Per gnocchi squisiti e purè cremosi!
6: Patata Ruggero per ricette gourmet?
8: Presente! Raffinata e naturalmente viola!
6: Che classe! Una patata per ogni gusto!
9: Antonio Ruggero, dal 1889, la famiglia delle patate.
10: Passare del tempo insieme è il vero regalo del Natale. Lidl vale davvero!
11: Ci sono storie così emozionanti che ti definiscono e non ti lasciano mai.
12: Buon Natale, tesoro.
11: Le grandi storie sono per sempre a Natale su Disney Plus.
13: La novità più grande.
1: Eccoci di nuovo in studio. Questo è MRC Crime. Sono le 21:55. Andy, abbiamo corso. E in quest'ora e mezzo direi che ci siamo stati anche stretti, eh?
0: No, te l'avevo detto, eravamo partiti per fare un'ora, ho detto guarda, un'ora non basta, perché comunque sai, stasera è la prima, dobbiamo oliare un po' tutti i meccanismi, tutti i marchingegni, però insomma ci siamo. Le prossime saranno pregne, molto, molto dinamiche, molto veloci, vedrai che l'ora e mezzo sarà stretta.
1: Molto bene, allora io guarda, non apro degli altri argomenti perché sinceramente
0: c'è pochissimo tempo,
1: finiremo per spalare o non completare, però vorrei ovviamente dire agli ascoltatori che adesso andremo avanti tutto luglio, per sì, cui insomma non sappiamo agosto ancora come andrà a finire, poi dopo ne parleremo, ma vi faremo sapere. E comunque a settembre ci saremo, anche perché nonostante la carriera penso che io sospenderò altri programmi, ma questo al mercoledì lo faremo anche in settembre,
0: soprattutto perché siamo vicini al momento.
1: Esattamente,
0: in cui
1: non possiamo, è la ragione per cui abbiamo, insomma, abbiamo corso un po' nonostante l'estate, in controtendenza rispetto al palinsesto, è chiaramente in funzione di quel 28 settembre dove chissà, esatto, che cosa succederà. Ma dimmi, secondo te, che cosa succederà? Proprio come te la vedi? Fai un po' il...
0: Guarda, io credo che si vada verso, la revisione, anche il dispositivo di messa ai servizi sociali che è stato adottato per Alberto Stasi.
1: Sì, che è stato detto, no, ma quello succede tutto. No, è una fesseria, no, quella
0: è
1: lì.
0: Una fesseria. È un'eccezionalità data dal fatto che tu puoi ricevere questi benefit se dimostri un pentimento verso l'atto che sei stato imputato.
1: E lui si è sempre dichiarato innocente. Per cui la sua condotta è perfetta.
0: La sua condotta
1: carceraria.
0: Non dico che lo scagiona, però fa capire già rispetto a come è stato descritto in libri. E anche lì poi ne parleremo, è un libro, parliamo di quello dell'avvocato Tizzoni, molto particolare, che non vorrei che alla fine fosse un boomerang clamoroso, perché ci sono delle riportate delle informazioni che insomma in un mondo normale non sarebbero così soft.
1: Sì, ci sono anche delle notizie di reato in quel libro.
0: Ci sono delle informazioni, mi sono fermato a informazioni.
1: Ho esagerato, no?
0: Sì.
1: Beh, insomma, però dai.
0: Teniamole lì, okay. Perché poi secondo me c'è chi ci lavora su queste,
1: assolutamente,
0: su queste cose.
1: Assolutamente.
0: Qua. Però, come è stato, diciamo, mostrificato in un primo momento e l'attuale indagato, vuoi come è stato è descritto che salvasse i grilli, chiedesse permesso e facesse veramente la figura del gentleman, porta Stasi col suo comportamento ad essere uno che magari salva il grillo e chiede permesso ed è un vero e proprio gentleman. Lui l'ha dimostrato negli anni che ha passato in carcere.
1: Certo. Certo, detto da Corona, è un personaggio che, con cui lui potrebbe fare milioni di euro anche per, insomma, questo personaggio che è uscito.
0: Guarda,
1: ma a parte quello...
0: Sì, non mi entusiasma Corona.
1: No, ma neanche perché... a me, però volevo riportare questa sì. cosa perché comunque è un parere di qualcuno che bene o male influenza, purtroppo o per fortuna, sì. questo non sta a noi a dirlo, influenza un bel po' di opinione. Ma volevo dire una cosa che è nell'animo della nostra trasmissione, Andy, poi sì. ovviamente tu sei fortitudino, io sono virtussino, però questa cosa ci accomuna. Sicuramente noi facciamo anche questo perché? Perché abbiamo la convinzione che sia meglio un colpevole fuori che un innocente in galera.
0: Questo, oltre ogni ragionevole dubbio, è lo spirito di questa trasmissione, perché comunque tu non puoi veramente tenere un innocente in galera. Il colpevole può essere un pericolo, vedremo se lo è stato, ma non puoi tenere un innocente in galera. Bruno, io cosa devo dire?
1: Niente.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie, perché è stata veramente una bellissima serata passata insieme in compagnia a parlare di noir, di crime. E secondo me verrà la seconda, la terza, la quarta puntata ancora meglio di questa.
1: Certamente, per cui cari ascoltatori vi rimando a mercoledì prossimo, ne sentirete delle belle, ovviamente avremo ospiti, mi raccomando 20:30 mercoledì con MRC Crime. Io vi auguro una buona serata con i programmi di MRC. Salve, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao ciao.
2: MRC Crime, oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del Codice di Procedura Penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza. MRC Crime. Tutti i mercoledì, dalle 20:30 alle 22. Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
12: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Eccoci, pensavate che non saremmo mai arrivati. Invece possiamo anche dire una cosa veramente particolare questa sera. È il primo di luglio, ragazzi.
1: Esatto.
0: Ben ritrovati sui 927 kHz. Perché cosa succede?
1: Non c'è il Marini!
0: Ah, ma lo sapevamo. Abbiamo già ammortizzato questa mancanza. No, non è vero. Questa sera sarà dedicata alla sua assenza.
1: Abbiamo già stappato.
0: Porca miseria, metteremo tutte le canzoni inflazionate, tutte quelle che lui più odia. E le odiamo anche noi spesso. Però fa niente, ci sacrifichiamo.
1: Per fargli un dispetto soffro anch'io.
0: Questi sono i 927 kHz, in onde medie ovviamente, Power 927, questa è Nighttime Lover, vi anticipo, e sarà l'ultima diretta di questa stagione,
1: esattamente.
0: 2025-2026, però poi ci sarà una novità, non vi lasceremo soli neanche durante le prossime settimane, sino a fine di luglio. Va bene, abbiamo modo di parlarne,
1: Però non siamo da soli.
0: Non siamo da soli, vabbè, ovviamente Luca Conti, Diego Chateau, ok, ma ci abbiamo un ospite.
1: Abbiamo il graditissimo Giovanni qui con noi.
2: Buonasera.
0: E c'è il Giova. C'è il Giova, ragazzi, c'è il Giova.
2: Sono arrivate le riserve, è andato via il titolare, capito?
0: Sì, è il problema che ha il difetto del titolare, capito?
1: Cioè, Non lo so.
0: Vabbè, vedremo nel corso della serata. Io non sono così sicuro.
1: Insomma, Giovanni si è presentato anche con...
0: Beh, questo è molto positivo, sì, questo è molto positivo. Ci fa ubriacare, probabilmente, sai perché? Lui ha una strategia, vuole farci ubriacare per
1: cos'è
0: poi scegliere...
1: Cos'è che stavi dicendo che...
0: Che il Marini non avrebbe mai ascoltato.
1: E invece ci sta ascoltando. Ci sto ascoltando.
2: Ciao Luca.
0: Beh, comunque dicevi giustamente che
1: ti
0: Giovanni
1: ha salutato con una parolina.
0: Con una pernacchia, la solita pernacchia.
1: No.
0: Non ci riesco io a farla come
1: lui.
0: Ha
1: fatto proprio la parolina.
0: La parolina.
2: Bastardo.
0: Ciao Luca, okay. Tutto bene? Come si sta lì in Sardegna? Siamo sicuri che si stia molto bene. Magari più tardi, se mi ricordo come si fa, potremmo anche dargli uno squillo, volendo si può fare.
1: Facciamo intervenire. Ci proviamo.
0: Le ringraziamo le radio partner.
1: Ma come no, partiamo subito con Radio Saba Sound in DAB in tutto l'Abruzzo, quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia e FM per le Valli Bergamasche, Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz.
0: Va bene.
1: Ingarbugliato.
0: Va bene.
1: In tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea Trieste, Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch. Non dimentichiamoci del sito.
0: Come no.
1: www.power927incifre.
0: È importante.
1: .eu. E il numero WhatsApp 351 96 26 927.
0: Ma ragazzi, stasera c'è una novità assoluta.
1: L'app è funzionante, quella su Android.
0: Esatto, per cui potete scaricarla. Per farlo o andate sulla nostra pagina Facebook, ma comunque la cosa più semplice, andate sul Play Store ufficiale di Google, fate la ricerca Power 927, scrivete appunto Power 927 in cifre, tutto attaccato, ci trovate, scaricate l'app e potrete così ascoltarci con la massima qualità possibile.
1: Fedeli ascoltatori, se volete, visto che è l'ultima serata che andiamo in diretta, sì. Se volete mandarci anche un audio per augurare le buone vacanze,
0: sarà vagliato accuratamente.
1: E li mandiamo magari in onda.
2: Magari Luca ci manda un audio.
0: Luca, manda un audio.
1: No, Luca sta mandando tante robe, ma è meglio non rispondere al momento.
0: Però potrebbe mandare un audio.
1: Potrebbe anche mandare
0: anche
1: un'altra
0: no,
1: roba,
0: dici?
1: Secondo me.
0: Vabbè, che ne dite? Partiamo con la puntata di questa sera, perché due ore di grande musica comunque ve le promettiamo e lo sapete che noi certe cose le manteniamo sempre. Sigla. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing. The night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Go
3: on Di Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: qui stasera, o se è abbassato la sedia o se è alzato il microfono, non so, vabbè.
1: The ti Richie. Sei picciolito tu.
0: Può essere, può essere. The Richie Family, I'll do my best for you, baby. Bellissimo questo pezzo, perché abbiamo scelto proprio questa canzone delle Richie Family per iniziare la nostra puntata questa sera? Perché il 4 luglio del 1947 nasceva il grandissimo produttore Jacques Morali. Jacques Morali, che è stato l'inventore dei Village People, che sappiamo essere uno dei gruppi più amati da Luca Marini. Ma ovviamente noi abbiamo voluto celebrare più che altro lui nel suo ruolo di produttore. C'è anche un'altra cosa che ci collega al brano successivo, perché le Richie Family sono state prodotte poi subito dopo da un certo
1: Mauro Malavasi.
0: Mi ricorda qualcosa Mauro Malavasi. Aspetta, ma che cosa aveva fatto lui di bello nella vita?
1: Molte cose, cambiamenti.
0: Molte cose, esatto, molti change.
1: Tanti cambiamenti.
0: battute di altissimo livello questa sera.
2: Ci impegniamo.
0: Questa è la loro bellissima Haunt.

0: Il primo dei due momenti respect della serata è per lui, Barry White, mancato il 4 luglio del 2003. Il pezzo che abbiamo in sottofondo, che abbiamo avuto anche una certa difficoltà a reperire, era I'll Do For You Anything You Want Me To, e l'album, che è lungo quanto il titolo della canzone, Just Another Way To Say I Love You, era il 1975.
1: Forse ce l'abbiamo messo perché c'ha 51 anni sto
0: l'abbiamo
1: pezzo.
0: Messo proprio per quello. Effettivamente sì, comunque possiamo dire che Barry White lo passiamo secondo me troppo poco, per quanto è grande, non solo dal punto di vista fisico.
1: Su questo sono d'accordo, a differenza di altre affermazioni.
0: Sì, sì, sì. Scusami, mi dicevi che abbiamo una comunicazione urgente, sì, però sì, sì, possiamo sì, agevolarla. Ah, ecco. Grazie, grazie. Ho riconosciuto la voce comunque.
1: Anch'io. Anch'io.
0: Vabbè, sarà là che si sta strafogando di maialetti, ragazzo. E vabbè. Tempo da perdere in pernacchi anche per il buon Marini.
2: L'unico vocale del Marini.
0: No, ma ne arrivano altri secondo me. Sì.
1: Questa è una Giovanni e Diego Selection.
0: Una MJ Selection.
2: È andata così.
1: Congiunta.
2: È andata così.
0: E va bene, bravi.

0: rigorosamente in vinile, uno dei tanti capolavori della coppia d'oro Quincy Jones e Michael Jackson, I Wanna Be Starting Something, che abbiamo ovviamente ascoltato in vinile per un motivo molto semplice, perché così vediamo quando la puntina si avvicina alla fine. Faccio fatica a sfumarla questa.
1: No, non la sfumi, non la sfumi. Avete notato quanti reel sui social da quando c'è uscito il film di Michael?
0: Certo, è giusto. Adesso c'è un jingle bellissimo, posso agevolarlo?
1: Vai.
2: Power 927, Hot Summer.

Ultimo mercoledì in diretta, quindi è arrivato il momento di ricaricare le batterie e raffreddare le valvole. Quindi a tutto lo staff di Power 927 e a tutti gli ascoltatori voglio dare il mio grandissimo augurio per le buone vacanze. Divertitevi, viaggiate, rilassatevi, ma non dimenticate la buona musica e soprattutto non dimenticate le onde medie. Ciao!

0: Beh, per il primo break italiano abbiamo scelto un gruppo notevole, i Mattia Bazar, che spesso tornano sulle nostre frequenze.
1: Abbiamo, parla per te.
0: Certo, abbiamo, io, Plurale Maiestatis, ovviamente.
1: Lo so. L'hai visto, l'album si intitola Radio Maria.
0: No, l'album si intitola Berlino, Parigi, Londra, e la canzone è Fantasia, non diciamo eresie, ecco. Per piacere. E per chi cerca informazioni, vabbè, intanto ovviamente siete sulla frequenza giusta, perché o chiedete a Ranzulla o venite da noi, cioè non è che c'è molta scelta. E vi posso dire che di questa canzone ne è presente anche una versione interpretata non da Antonella Ruggero come prima voce, ma da Laura Valente, che è stata quella che ha avuto, diciamo, la disgrazia di sostituirla poco dopo. Tu sai chi è Laura Valente, giusto?
1: Sì.
0: Ex moglie di Mango, madre di Angelina Mango.
1: Sì,
0: sai tutto? Sai tutto? Sei tutto questa storia.
1: Sì, però la bypasserei proprio, Laura Valente. Ecco, cioè, se si può.
0: Ma una bella voce, dai, comunque. Tutto
1: un po'
0: sommato.
1: Meglio quello che arriva a voce.
0: Beh, insomma. Al Jarreau.

0: Beh, fuori onda mi sono preso la briga di andare a controllare quali canzoni fossero contenute in questo album del 1980 e qualcosa, perché purtroppo avevano una brutta abitudine in quegli anni lì di scrivere le date di pubblicazione così piccole e non ce la faccio più. 83, ok, ho verificato. L'album era ovviamente Jarreau, conteneva tra l'altro la hit single Morning, che probabilmente ricorderete, ma anche Boogie Down, la meravigliosa I Will Be Here For You e Step by Step, che abbiamo ancora in sottofondo, Black and Blues, Trouble in Paradise. Cioè, praticamente questo è un disco e lo prendi, lo metti su e te lo ascolti tutto.
1: Di Boogie Down e Step by Step abbiamo fatto due dischi mix.
0: Ragazzo mio, non è che passiamo cose a caso noi, cioè le canzoni che noi trasmettiamo sono selezionatissime, non è che andiamo a prendere inflazionate o cosine che si possono ascoltare ovunque. Purtroppo roba penso... tipo, cioè, andiamo a mettere ma... cos'è sta roba?
1: Ce l'ha chiesta un ascoltatore.
0: Ah, è una richiesta, vabbè, allora facciamo questo strappo alla regola, giusto perché è l'ultima diretta. L'ultima però richiesta.
1: Luca, è tutta per te, grazie perché hai pensato a sto pezzo.
0: Se Luca, tu pensa alla sofferenza che ci stiamo qui a...
2: ci hanno messo 5 minuti per scegliere
0: la più brutta, cioè no, la più...
1: No, perché cioè,
0: no, abbiamo quando... pensato a quale poteva essere la più rappresentativa.
1: No, la più dispettosa. Pensavo di fare
2: quella che ti dà più fastidio.
1: Quella che ti dava più fastidio.
0: Questa sul podio, sì, sì, sì.
1: E quindi, siccome devo dire, dà un po' fastidio anche a noi.
0: Ma parecchio.
1: Però, per dare più fastidio a te, siamo disposti a...
0: ad ascoltarla.
1: Pensa che bastardi che siamo.
0: I Boney M. Rara Rasputin. Yes. Mamma mia.

0: lo so, per tre. Hai ragione, Giovanni.
1: Poteva andare avanti così per tutta la sera, purtroppo, che andava bene.
0: Purtroppo sta finendo, porcaccia miseria.
2: Questo molto 101.
0: Assolutamente, molto questo 101. Infatti è il nostro spazio 101, like Tony Lee con Love So Deep. Tony Lee che purtroppo ci ha lasciato settimana scorsa, se non ricordo male, comunque una decina di giorni fa, e che quindi abbiamo scelto per il nostro momento 101 con questo pezzo del 1982. Due sono le canzoni alla fine che ricordiamo di questo interprete, una era Rich Up, ma noi siamo andati su qualcosa di un pochino meno inflazionato, un pochino più Luca Marini. Secondo me piacerebbe anche questa.
1: Sì,
0: questa
1: decisamente.
2: Questa
1: gli piace.
0: Occhio, perché questa c'ha un'intro strana, molto particolare, un po' schiaffo.
1: Te la lasciamo tutta.
0: Stephanie Mills, l'album Last Night. You Can Drum From a Love.

0: sì, lo so, quando comincia l'effetto frittura significa che ci avviciniamo all'etichetta, però poi, io faccio fatica a sfumarle queste canzoni qua.
1: È proprio l'ultima, non c'è più niente dopo.
0: Esatto. Di solito già le ultime dei vari dischi sono le più problematiche, le più rovinate, dal punto di vista qualitativo. Sì, sai perché? No, perché si stringe la traccia. Vabbè, se non entriamo nel tecnico, gira che non interessa stretto a nessuno. Lei era Stephanie Mills. Altro pezzo notevole questo qua, Non ricordo di che anno fosse questo pezzo.
2: Te lo dico io, 1987.
0: Si faceva chiamare semplicemente Jelly Bean, ma noi lo sappiamo che lui era John Jelly Bean Benitez. Quando facciamo così saputi, guarda, è bellissimo. Solo qua su Power 927, The Real Thing.

0: Io spero che voi due non abbiate niente a che ridire sulla seconda scelta italiana della serata.
1: Assolutamente.
2: Quando è Battisti niente. Mai.
0: Bene,
2: quando
0: bene. Battisti mai. Questo era l'album You, Tu, Noi, Tutti del 1977. Da questo album furono estratti due singoli, Amarsi un po' e Sì, Viaggiare. Ma noi abbiamo scelto Neanche un minuto di non amore. Perché? Perché la chitarra che avete sentito, soprattutto nella solo iniziale, era di Ray Parker Jr.
1: E io ammetto la mia...
0: E lì pure.
1: Dicevo, ammetto la mia ignoranza che non sapevo questa cosa.
0: Ma quando tu vieni qui da noi hai sempre qualcosa da imparare.
1: Grazie.
0: Peccato che porti della roba improbabile, però
1: ma
0: va bene.
1: Non è vero.
0: Va bene, questa non è una Luca Marini Selection, non lo può essere questa sera, ma è una Giovanni Selection forse?
1: Potrebbe, sì, ci sta tutta.
0: Penso questo richiesto dal capo, non potevamo certo esimerci dal passare quando questa mai. Canzone. Ashford and Simpson. Real Love mi pare che fosse l'album, il 1986 l'anno di pubblicazione, e questa è ovviamente Count Your Blessings.

0: con questo pezzo mi si è aperto un cassetto della memoria. Tra l'altro ricordo che i dischi della Capitol si sentivano proprio bene.
1: Sì, è vero.
0: Era una loro caratteristica.
1: È registrato molto bene, sì.
0: Count your blessing, never forget. Valerie Simpson e Nicholas Ashford su Power 927. Ed ora continuiamo con questo livello che è altissimo, io ve lo devo dire.
1: Il Diego è impegnato.
2: Io sono
0: lo vedo, sta assimilando.
2: Sto assimilando. Intanto dobbiamo salutare ascolti della Florida.
0: Ascolta, sei diventato quasi come SpongeBob, Stai assorbendo.
2: Assorbo. We want to say hello to Kenneth from Florida.
0: Eccolo là.
2: He's a friend of Giovanni.
0: È il mio gancio. È cousin, no?
2: No.

0: Avrei voluto fare lo sborone e tentare un mixaggio in diretta, però non posso arrivare mai alle vette del nostro amico.
1: Non c'è Luca, e quindi.
2: Alle vette, cioè, è impigrito da mesi ormai.
0: Questo è vero. Quali vette? Non produce.
2: Produce. Cioè, produce
0: era one way. Who's fooling who? E adesso faccio partire una canzone in una maniera che non facevo dal 1982, penso. Ascolta, che bello.

0: Cosa c'è, Diego? Fatto uno scherzo? Successo.
1: Non ti sentivo più.
0: Vabbè, ma quello è il cerume, non è che.
1: Vabbè, che chiaro, pirla.
0: Molto bene, molto bene. Questa era la prima meteora.
1: Sì, come no.
0: Beh no, è certo che era la sì. meteora.
2: Allora, stasera meteore fate bene, per favore.
0: Sì,
2: eh?
0: Mi raccomando,
1: non c'è, non c'è Marini, possiamo anche farla.
0: Beh, certo.
1: No? Tranquillamente.
0: Professionale proprio.
1: Io, ok. Oh, è tornata la mia cuffia.
0: Beh, capisci? Allora, cioè che non c'entravo nulla io.
1: No, e lo so, però siccome veniva, andava,
2: veniva.
1: Hai capito?
0: Lo sapevo. E beh, ragazzi, quanto ne ha bevuto di caffè?
2: Aspetta che guardiamo la bottiglia.
0: Parecchio.
1: Due dita. Per me è una roba.
2: Sono rimaste due dita nella bottiglia.
1: È una roba da dilettante. Un po' come la sambuca di stasera. Mi dà un dito? Sì, in verticale. Vabbè.
0: Comunque, complimenti per la scelta della meteora. Io apprezzo molto esteticamente moltissimo.
1: Esteticamente bellissima.
0: Ah, cioè,
1: sì. Possiamo dire che era una gran gnocca?
0: Certo che possiamo.
1: Lo è. C'è già il nome del gruppo. Eight Wonder, l'ottava meraviglia.
0: Erano
1: nel 1980 quando vengono costituiti gli Eight Wonder, anche se fanno qualche pezzettino, hanno del debutto vero 1983.
0: Yes.
1: Con penso che proprio la prima fosse quella che abbiamo ascoltato.
0: Credo proprio di sì.
1: Fosse stata la prima, poi comincia il successo.
0: Stay with me,
1: esattamente. Comincia il successo, cominciano ad andare in giro, a farsi vedere pop britannico. E sfondano anche, perché parliamoci chiaro, l'abbiamo già detto che l'era gnocca, sì,
0: sì, certo, è il motivo del successo del gruppo alla fine.
1: È il motivo del successo di Wonder, perché non è che avesse sta gran voce,
0: no.
1: Però la musica era piacevole, carina,
0: sì, allegra,
1: allegra, non pretenziosa, magari fuori degli schemi. Lei comunque grande,
0: sì, l'abbiamo già detto, però
1: grande gnocca.
0: Ah no, scusa,
1: Grande istrionica, perché lei comincia addirittura a Hollywood a 4 anni.
0: Pensa un po'.
1: A 4 anni comincia a recitare con il grande Gatsby, non quello di DiCaprio, quello con Robert Redford.
0: Certo.
1: Abbiamo un bel pochino indietro. Un dettaglio che mi è venuto in mente, che non avevo scritto magari nel post, non è la prima volta che l'andiamo a riprendere, perché ne parlammo, direi, anche in una rubrica delle colonne sonore.
0: Nelle colonne sonore.
1: Perché parlammo di The Absolute Beginner,
0: sì,
1: dove lei con David Bowie, praticamente adolescente, credo avesse 15 anni, 16 anni, anche lì abbastanza gnocca, mi sembra di ricordare.
0: Mentre stava crescendo bene.
1: Stava
0: lì
1: crescendo
0: però
1: bene.
0: No, non è che cantasse, ma
1: no, non
0: forse.
1: Cantava, però mi sembra di ricordare, ero andato a vedere qualcosa.
0: Forse era presente
1: prima,
0: nel video, no?
1: All'epoca 16 anni ed era protagonista nei panni di Suzette, quella che fa, no, canta invece. Canta mentre c'è un altro che è al piano, che adesso in questo momento non mi ricordo.
0: Sì, perché l'Alzheimer si cura, adesso.
1: Senti, non è che posso ricordarmi le colonne sonore di 800 anni fa che abbiamo fatto per anni. Comunque diciamo che il loro successo si concentra in quel periodo, 82, 83, 85,
0: certo.
1: Andiamo da quelle parti. Piccolo aneddoto, ve la ricordate a Sanremo?
0: Cavolo, se ce la ricordiamo.
1: Sì, scesa la spallina, perché mi sembra di ricordare che fosse
0: Cosa?
1: Bella gnocca.
0: Non me ne ero accorto. Sai la cosa che mi ha sempre incuriosito e mi sono sempre chiesto, vabbè, ma poi alla fine, cioè, no, si confonde un po' gli Eight Wonder e Patsy Kensit, si confondono, nel senso che uno non sarebbe esistito senza l'altra.
1: Assolutamente.
0: La formazione alla fine era lei, no?
1: Non mi ricordo nulla di fatto oltre da lei, cioè da quelli che
0: certo
1: sono
0: che no.
1: Il gruppo, ma i produttori.
0: Ma non fu il fratello alla fine a scegliere, mi pare di sì, che ci fosse il fratello all'inizio che disse: senti, vieni qua che facciamo un gruppetto, come abbiamo fatto in molti da adolescenti, no?
1: Il successo lo fa con il prossimo pezzo, poi anche farlo partire così lo ascoltiamo subito, dove non mi ricordo se fosse stato prodotto o scritto dai Pet Shop Boys, e infatti le sonorità
0: sono quelle.
1: Sono quelle, decisamente.
3: Vero.
1: Quindi ricordo un po' Western Girl.
0: Ah, ma guarda, si potrebbe mixare tranquillamente.
1: Quindi oggi vogliamo la seconda, gli Eight Wonder, Patsy Kensit, I'm Not Scared.

0: beh, con la sua vocina da adolescente, quando buttava dentro anche qualche parola in francese, mi risultava particolarmente sexy, posso dirlo. Era lei, pezzi cast insieme agli Hate Wonder con I'm Not Scared.
1: L'avevamo detto che era una bella gnocca?
0: Mi pare di sì, ma non sono certo.
1: No, perché forse era sfuggito.
2: Ho perso il conto.
0: Ah, ecco. Adesso c'è il fratello di Tom, eh?
1: Ok.
0: Ma dovevo fare la battuta, lo sai. Certo. Leo Sayer. Yep.

0: Beh, sono stato giustamente redarguito da Giovanni perché non ho spiegato quale il motivo, diciamo, no, qual è la tecnica.
1: Ma tutto.
0: Nel fuori onda, ma proprio detto. Ma non perché è vero, non hai
1: mentendo.
0: Tu eri concentrato.
1: Lui non è vero, sto ascoltando. Menti sapendo di mentire.
0: Allora che vengo lì, Comunque il motivo per cui Leo Sayer raggiunge queste vette, diciamo, di acuto un pochino Bee Gees style è perché ci sono due ipotesi. Uno, soffriva d'orchite.
2: No, però, poverino.
0: oppure indossava dell'intimo di due o tre taglie più piccole. Ecco, questo qua.
1: Sei contento adesso?
0: Soddisfatissimo. Oh.
3: 927.

0: ho dovuto anche aspettare ancora, capito? Mi hai messo addosso un'ansia che
1: è finita.
0: Porca miseria, ma ho capito che è finita, ma dammi il tempo materiale.
1: Sempre un peccato interromperla.
0: Sempre un peccato interrompere. Questo era il famoso album Dalla del 1980, ovviamente Balla Balla Ballerino, Lucio Dalla l'interprete, canzone questa che secondo una leggenda dovrebbe essere stata ispirata alla strage di Bologna. In realtà poi è stato smentito dallo stesso Dalla, e quindi è giusto sottolinearlo. Nel frattempo io ho pensato alle meteore. Ogni volta che penso all'interprete delle meteore mi viene questo pezzo qua in mente.
2: Ciao ciao belle tettine.
0: Non so come mai, non lo so, mi capita però di pensare a questa canzone.
3: Dobbiamo intanto ringraziare.
0: Certo, ringraziamo
3: Carmine e Vincenzo che ci hanno omaggiato di questo liquore che io mi sto amabilmente sbevazzando, anche per stare un po' tranquillo stasera, perché c'è un po' di nervoso.
0: C'è una scimmia stasera.
1: C'è un po' di maretta su WhatsApp.
3: Adesso sistemo tutto. È tutto a posto, è tutto sotto controllo come sempre.
0: Sì.
3: Si è detto che pazzi cazzi.
0: Sì, ciao ciao.
3: Ok, a posto, tutto ok. Va bene.
0: Sì.
1: Facciamoci seri
0: perché adesso è il momento, purtroppo.
3: Facciamoci seri, un momento perché è un drammatico. Momento respect, perché

0: Mi piacerebbe qualche volta trovarmi in diretta alle 5 del mattino e rendermi conto di quanto la città sia vuota, insomma, tutta un'atmosfera molto particolare, direi, così presto, no? It's 5 o'clock in the morning, the city is so empty. Che bello. Bello questo pezzo qua, meraviglioso. Ricordo che il lato B del 45 giri ospitava un'altra bella canzone, tutto sommato, dei Village People, che era Do You Wanna Spend the Night?
1: Yes.
0: Alla fine, guarda caso, sono proprio le due canzoni che ci piacciono
1: ma
0: di più.
1: Ma non a caso prima ti ho detto mettiamo questa, perché ho avuto un lapsus, ti ricordi?
0: Hai avuto un lapsus.
1: Certo. È freudiano.
0: Ma qui siamo tre freudiani. Siamo tre gran freudiani.
1: Tre gran paraculi, va.
0: Adesso abbiamo Randy Crawford, pezzo immortale, Knocking on Heaven's Door.

0: Bello, questo lentaccio di Janet Jackson.
1: Che canzone da limone.
0: Ragazzi, il 5 luglio del 1986 l'album Control, dal quale abbiamo estratto Let's Wait a While, Janet Jackson raggiungeva la prima posizione della Top 200 del Peace and Tapes e lì ci permaneva per svariate settimane. Del resto, questo fu il primo vero grande successo dal punto di vista commerciale di Janet Jackson, che dopo due album un pochino così, da mezza classifica, vero, diciamo, per non essere troppo, insomma, troppo duri, no? Si rivolse a
2: Jimmy, a qualcuno un po' più serio,
0: Jimmy James e Terry Lewis, che produssero quest'album qui, e con questo arrivarono a dei risultati incredibili. Cosa c'è? Cosa c'è? Mamma mia, ma sei veramente
2: non si può.
1: Tutta la curva.
0: Mi piacerebbe annunciare questo pezzo che abbiamo già in sottofondo come una Luca Marini Selection, invece è una Giovanni Selection.
2: Spero che a Luca gli piaccia. Secondo me gli piace.
0: A Luca, secondo me, può piacere, ma il resto, questo è uno dei pezzi che lui, secondo me, ama come genere.
2: Soprattutto il nome dell'artista.
0: George Pettus.
2: George Pettus.
0: Allora, per piacere,
2: Pettus.
0: Cioè, manca il titolare e tu vai a sfoderare queste schifezze.
2: Pettus.
0: Somebody used to know.

0: questa bisogna segnarsela, eh. Somebody used to know, questa va segnata. Va
1: io bene. Comunque le radio partner non le posso salutare perché, perché le frequenze non le posso sono scritte in metri.
0: Certo.
1: Cioè io se devo fare una cosa la devo fare bene, se non mi fate la traduzione in metri io non la faccio.
0: Certo.
1: Mi
0: piace. No, no, ma quello che è giusto è giusto.
2: È giusto, giusto, giusto, giusto. Giusto.
3: Allora, poi lui è il capo, quindi giusto.
0: Poi il capo ha sempre ragione, ragazzi, ma certo.
2: Sarebbero 1.575.000 Hz.
1: Sì, ma non sono i metri, capito?
0: Hai capito?
1: 300.000 diviso, cioè.
2: Vabbè, sì, che eravamo insieme a Beltrami.
3: Infatti si vede
2: uno, due e tre.
0: Si vede tutto. No, io non c'ero.
1: Come non c'ero? C'è dal giorno zero.
0: Vabbè.
1: Comunque ragazzi, io ho preparato la Lancaster, sì, la Pittsburgh, l'anatra, sì, e l'ombrellone.
0: Benissimo.
2: La paperella,
0: eh? La paperella, la paperella, la porto io.
1: La paperella,
0: porto io.
1: Esatto. Non so se c'entriamo nella paperella.
2: Paperella come
0: cazzo? Tranquillo, ho preso io la paperella, ci stiamo.
2: No, io
0: mia.
2: Ho preso un canotto e l'ho bucato.
1: Io ho anche il pedalone, quello per gonfiare, per i gonfiabili, quello
0: sì,
1: fatto
0: sì,
1: alla bonza,
0: la pompa,
1: esatto,
0: quella,
1: la pompa quella lì, sì, esatto.
0: Sì, quella pompa lì, ecco, va bene.
1: Esatto, esatto.
2: Vabbè, ci abbiamo,
0: quindi siamo in partenza.
2: Ci abbiamo qui Adri, sì, che la salutiamo.
1: Abbiamo
2: anche
1: il camper fuori, ragazzi, fate in fretta.
0: Certo, cioè, tranquillo.
1: Dobbiamo partire.
2: Quindi Gianluca, cosa faremo? Le prossime...
0: Beh, intanto saluta gli amici.
2: Salutiamo gli amici, dai, che ci ha raggiunto. Yeah. Fabrizio, Luca, Livio, Franco, GT, Thomas, Paolo, Carlo, Giorgio, Ambrogio, Petro, Roberto, Davide, Ennio, Enzo, Carlo, Diego, ovviamente, Sabatino, Kenneth, Roberto, Lorenzo e Giorgio. Carmine, Vincenzo, li risalutiamo un'altra volta perché
0: il cuore ci hanno fornito,
2: vai sì, giù sì, che è sì, un sì, piacere stasera, ah,
3: un liquorino al caffè,
1: devo dire che è un
3: è buono,
1: gran liquore, sì, sì,
0: benissimo,
1: sì, sì,
0: sì. Li salutiamo proprio volentieri,
2: volentieri, volentieri. Io, ma mi sono stati di grande supporto stasera,
0: visto che sei bello carico, salutiamo anche le radio partner e poi spieghiamo. Cosa succederà durante il mese
2: quindi
0: di luglio.
2: Salutiamo quindi Radio Saba Sound che ci ripete col DAB in tutto l'Abruzzo, Centrale Milano in AM sui 1575 kHz, buone vacanze anche al Basm,
0: yes.
2: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche, Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz, in DAB in tutto l'Abruzzo, qui la trasformazione è doppia, Adriano,
1: double,
2: cioè, è double. Radio Diffusione Europea Trieste e quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch.
0: perfetto.
4: È mezzanotte.
0: Detto questo, la novità del giorno.
5: Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day, Nighttime Lover.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura domani.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

se tutti i monti fossero seminati a grano, se i cavalli in branco ritornassero al piano, volando tra erbe e fiori, io raccontandomi

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe